0: Giornale Radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il Giornale Radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16, 17.20, mentre il Giornale Radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: La festa di Radio Onda d'Urto.

In rassegna stampa di Radio Nadurto ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radionadurto.org. Thank you.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

sia approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
1: Elicottino, la mia gente. Elicottino sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto, prima dei Casinò.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así.
2: Veramente di Enzi stiamo parlando. Non ha mai fatto neanche un disco d'oro. Solo buono col freestyle quello lì, ragazzi.
3: Ma chi, raga, Enzi? Ma va, ma quello non fa più un euro. Ma poi nell'album cos'è che dice il disco dell'anno?
4: Yeah.
3: Sì, nel 2005 poi.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, anche quest'anno nell'area feste di Via Serenissima, serate di musica, concerti, festa popolare come sempre. Andiamo a sentire un brano degli Zen Circus che saranno protagonisti alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto sul palco centrale in

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ehi signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Ehi signorina.

0: prosciutto italiano. Sul vino una discussione e lui disperato.
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Lo accendiamo?
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. La festa di Radio Onda d'Urto.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamano microfono, due casse e un DJ, radamo gire e passano da stiere e un delay.
3: Continuiamo con una selezione dei brani musicali dei gruppi che suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo al 20 agosto, un graditissimo ritorno, quello dei Subsonica sul palco centrale della festa. Aurora Sogna.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

0: Accidenti.
1: Il risultato delle elezioni è un clamoroso successo della democrazia. Il 100% degli elettori ha votato per il fronte dell'uomo qualcuno. E ora, lo zecchino d'oro.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: mondo.
1: Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.it.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Per la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
6: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: suona ancora.
1: Suona ancora.
0: Casino Royale, 9 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto.

presta attenzione, non le interessa affatto la mia guarigione. Ma perché non mi parla, dottore? Sono qui da 2 ore e lei non fa che ridacchiare. Dottore, dottore.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia. Radam.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio e alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues. Eric Sardinas, 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Regionale Radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16.17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre

perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.

0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiera e pensiero.

There's Aretha Franklin.

We're gonna review the story of two sisters.

che cammina sulle mani, acrobata sul pavimento nero. Ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari.

Adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

Buongiorno e tornate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ben rimasto e ben rimasta chi è rimasto in ascolto. Andiamo adesso a ascoltare una ora di musica dedicata a uno degli appuntamenti più attesi della festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 di agosto sul palco principale della nostra festa ci saranno i Casino Royale e Ellie Cottino con Sista Sophie. Un'ora di musica, questo spa delle storie, dei retroscena per prepararci un po' alla serata, con una preparazione che parte un po' da lontano, dalla Milano post-punk di fine anni 80 e che poi proseguirà a Torino ai giorni nostri con una delle voci più dirette del rap italiano. E noi cominciamo con quelli che sono una band che ha quasi 40 anni di storia. Iniziamo con la musica dei Casino Royale.

Casino Royale, che nascono nel 1987, l'anno dall'incontro tra musicisti che poi sono diventati famosi: Alyosha Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Paoli, Ferdinando Masi. Il nome arriva dalla citazione di Sock It to MJB degli Specials, che a sua volta rimanda al primo romanzo di 007. Sono tra i gruppi che in Italia portano lo ska e il reggae fuori dal circuito di nicchia. Come sentite anche dalla musica in sottofondo, ci sono i fiati, c'è la ritmica in levare e c'è la classica energia da concerto. I primi tre dischi vengono cantati in inglese, stiamo parlando di Soul of Ska, Jungle Jubilee e Ten Golden Guns, e appunto sono cantati in inglese, e poi da lì in avanti cambia anche un po' il loro suono. Ma cominciamo con una delle canzoni di quell'epoca, con Caravan Petrol, qui nella versione Caravan Petrol.

E poi, dopo un periodo di stop forzato per problemi contrattuali, nel 1993 arriva Dynamita, il primo disco per una spartiacque per la band, che comincia a cantare in italiano, dà un peso completamente diverso anche ai testi, il suono si allarga, il rock trova spazio, il soul insieme al reggae, l'hip hop, il dub, il funk, tutto nello stesso disco, un mix che, insomma, tornando indietro di 30 anni fa riflettere su quanto il gruppo fosse un po' avanti rispetto al proprio tempo. E questa è Re Senza Trono.

Nel 96 e 97 i Casino Royale si trasferiscono per un periodo a Londra, registrano lì CRX con Tim Holmes, un produttore che veniva dai Primal Scream e che di lì a poco avrebbe fondato i Death in Vegas, un disco di drum and bass scuro, essenziale, che la critica ama ma spiazza parte dello zoccolo duro dei fan. Nonostante questo, il tour che segue porta la band ad aprire le date del Pop Mart Tour degli U2 a Roma e Reggio Emilia. Non male per un gruppo che veniva dallo ska. Questa è The Future, sempre dei Casino Royale.

poi le cose cambiano, viene rescisso il contratto con la Major, i Casino Royale aprono una propria etichetta, la Royality, e attraversano anni di sperimentazione parallela, c'è l'elettronica in questo periodo. Il vero ritorno arriva nel 2008 con Royal Rockers The Reg Session, 11 brani storici del gruppo riarrangiati in chiave roots reggae anni 70. In quel disco c'è anche un inedito, Cosmic Sound, con un ospite d'eccezione che è Michael Campbell, in arte Mickey Dread, storico produttore, conduttore radiofonico, cantante giamaicano che in passato aveva già collaborato anche con i Clash. Un incontro che chiude idealmente il cerchio tra Milano e Kingston. Ascoltiamo questo Cosmic Sound.

E insomma, siamo in un'operazione di rilettura in chiave giamaicana. I Casino Royale rivisitano alcuni dei loro pezzi più identificativi: Treno per Babilonia, Suona ancora, Cose difficili, Prova, brani che erano nati in epoche diverse della band, ma vengono riletti sotto il segno di un gruppo che dopo 30 anni di carriera continua in qualche modo a mettersi in discussione. Treno per Babilonia.

E arriviamo ai concerti di oggi, ai dischi di oggi, perché nel 2025 hanno pubblicato i Casino Royale Fumo, il disco più recente, il lavoro del frontman Alyosha Bisceglia, che descrive come nato in un tempo funesto, segnato da crisi, tensioni, derive di controllo. E sempre nel 2025 la band ha firmato anche le musiche di Alba a Ovest, un film ibrido tra cinema, documentario, performance, che è arrivato fuori concorso al Milano Film Fest. 38 anni di attività e poi sono ancora lì. Noi però questa parte di trasmissione la chiudiamo con un brano di quelli un po' più storici, Protect Me.

E andiamo adesso a sentirci l'altra protagonista della serata, Ellie Cottino con Sista Sophie, e andiamo a sentirci questo brano tratto da Ellie Cottino, che riguarda una scena un po' diversa, anche se si resta in una sorta di solco di musica che prova a raccontare la realtà. Ellie Cottino è una rapper torinese del 1998, quartiere Lingotto, studia filosofia e nella sua musica si sentono le due anime con cui è cresciuta, il reggae e l'hip hop. Proprio l'hip hop è il suo singolo di apertura nel 2020, singolo di debutto prodotto da Bonno, dopo essersi fatta notare in un contest dell'etichetta di Bonno. Da lì in avanti 200 concerti in giro per l'Italia e l'Europa in totale indipendenza. Ellie Cottino, questa è Hip Hop.

0: E restiamo sulle canzoni di Elly Cottino, che nel 2020 il suo primo album registrato tra Torino e Viareggio esce con il titolo Verità Scomode, temi che in Italia nel rap spesso non si affrontano. La title track di apertura, Apologia della Troia, è un pezzo apertamente femminista che lavora sulla riappropriazione di un insulto per svuotarlo del suo potere. Elly Cottino non ha mai fatto mistero di scrivere di attualità, di politica, di uguaglianza, e questo è il suo modo di intendere l'hip hop, e questa è Apologia della Troia da Verità Scomode 2022.
1: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui? Quanti cazzi ha succhiato per essere qui?

nel 2024 arriva il secondo disco In Coro Nazione, completamente autoprodotto, costruito però con una crew, con Offoni, Kabaka, Pyramid, Doc Ketamer, la DJ Sista Sofi a suo fianco nei live, sarà anche sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 9 di agosto. Il titolo gioca su due livelli, l'incoronazione di più regine e l'invito rivolto alla nazione di prendere posizione. Da lì Ellie Cottino ha continuato il suo percorso, poi continua fino al disco più recente che è Matriarchia, che intreccia l'hip hop classico, il reggae, l'idea di comunità fondata sulla cura reciproca più che sul semplice ribaltamento di potere. La sentiamo però in uno dei brani manifesto ancora di Incoronazione, e proprio questo il titolo del brano.

0: sono in questa via.
1: E ancora un altro brano di Ellie Cottino che troveremo il 9 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima di Casino Royale. Qua la sentiamo con una featuring di Assalti Frontali, Sognatori.
2: Assalti frontali, nella strada, nelle strade, se... La manifestazione è una festa, è la festa, una rivoluzione. Facciamo qui un concerto,

Torniamo dunque in chiusura di questa trasmissione ai Casino Royale, la trasmissione dedicata alla serata del 9 di agosto che porterà sul palco principale della festa 30 anni abbondanti di storia e musica indipendente italiana con i Casino Royale. L'abbiamo detto diverse volte, si è passati dallo ska, al drum and bass, all'hip hop, al dub, senza mai perdere identità, e andiamo a sentire questa. Suona ancora, la prendiamo dal quinto album del 1995, Sempre più vicini.

Termina dunque qui questa trasmissione dedicata alla musica di Casino Royale e di Ellie Cottino e Sista Sofì, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 9 di agosto. Palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, la festa di Radio Onda d'Urto, vi ricordiamo che tutte le informazioni sono sul sito festaradio.org. Per arrivare alla festa della radio consigliamo di arrivare con la metropolitana. L'area feste si trova a poche centinaia di metri dal capolinea della fermata metro Sant'Eufemia Buffalora, che è il capolinea della metropolitana di Brescia. C'è una infoline attiva tutti i giorni dalle 17 fino a tarda sera al 335 12 20 759, oppure ci si può chiamare in redazione alla festa di Radio Onda d'Urto allo 030 456 70. La redazione nei giorni della festa sarà attiva fino alle 17 circa, mentre invece durante l'anno è fino a, per tutto il mese di luglio, fino alle 20 circa. L'area festa in via Serenissima, la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma di questa festa dal 5 al 22 di agosto è disponibile sul sito festaradio.org. E allora ci ha tenuto compagnia come sottofondo questa Casino Royale fin dall'inizio della trasmissione, e adesso ce la ascoltiamo tutta, e con questo terminiamo questa conduzione musicale dedicata alla serata del 9 di agosto 2026 sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Casino Royale e Ellie Cottino con Sista Sofì.

0: ci distrarre.
1: Ma che bella questa serata, vai tutto anarchico, a bordello, casino, gente che va, gente che viene, Chiara che compie gli anni, cioè tutto.
2: Sto invecchiando velocissimamente.
3: Tanto col frittellone
1: non mi raggiungerai mai. È tornato a trovarci Marco nel frattempo.
4: Ciao.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Che dire dopo un concerto così?
4: Vabbè, ma va detto una cosa, cioè nel senso che è merito vostro.
1: È merito di tutti, secondo me, tutte.
4: Cioè un concerto è, non è solo il gruppo che lo fa, è anche l'organizzazione, è anche il pubblico. Quindi quando si crea quella cosa bella, che è tutto bello, il concerto è più bello.
3: Però possiamo dire che voi ci avete fatto a Lucca? Si può dire?
4: A Lucca?
3: Eh sì, io studio il napoletano, non è vero, mi piace molto. Mi piace molto il napoletano, ah. E qualche parola l'ho imparata.
4: Ah, e che parola hai imparato?
3: Abash. Sì. Adesso. Poi quando è come quando vai all'interrogazione, no? Se...
1: Giuro che lo sapevo, prof. Fai come professore, quindi occhio.
3: Ogore sta a Lucan. Mi piace tantissimo come immagine. Questa proprio il cuore sta gridando. Appucundria.
4: Guarda, ti insegno una cosa bellissima. Quando qualcuno dice, sai, su social ogni tanto, cioè spesso si leggono delle cose immonde.
3: Sì, vero.
4: Io amo sempre rispondere, perché ci sono delle volte che può avere un senso ragionare, altre volte che non ha senso ragionare, e quindi io solo scrivo cacati in mano e prenditi a paccare, che cacati a mano e pigli da paccare, cioè caca, defecati nelle mani e prenditi a schiaffi,
3: aspetta,
4: cacati a mano e pigli da paccare,
3: a paccare, cacati in mano e pigli da paccare,
4: se vuoi essere meno volgare, a picce de basette stuto la paccara.
3: Madonna, questa è difficilissima.
4: Datti fuoco alle basette e spegnile a schiaffi.
3: Capirle le capisco tutte, perché davvero mi impegno, ascolto tante cose in napoletano. mi impegno davvero, però poi vabbè, cioè ho troppo rispetto del napoletano, che non è un dialetto ma è una lingua riconosciuta.
4: Sì, vabbè, ma che c'entra? Cioè, non è che devi per forza sapere tutto, però, cioè.
3: No, però lo pronuncio veramente male.
4: Vabbè,
3: mi sembra,
4: ma è divertente, non ti preoccupare. Cioè, non...
3: Tra l'altro, anni fa io iniziai la mia esperienza da volontaria al backstage della festa. E non ricordo chi, non so se Simone, Gab, Simone Riccobelli, chi mi ha chiesto questa cosa. Mi disse: vai da Zulu e chiedigli che cosa ci ha tatuato
4: sulla pancia.
3: E per chi non lo sa, ha un TM.
4: TDM.
3: Allora, e lui mi disse. Io sono andata imbarazzata, gli ho chiesto cosa vuol dire. E lui mi disse: mia mamma dice che è tesoro di mamma. Per me è terrone di merda. Io mi volevo veramente sotterrare in quel momento, perché non sapevo come reagire a questa cosa. Ero una ragazzina piccoletta, imbarazzatissima.
5: Beh, penso che sia stata quella cosa a metà tra l'esperienza di vita, il nonnismo, il battesimo del fuoco, sì. e via.
1: Comunque non ero stato io a mandarti.
3: Non lo so, signore, non lo so.
1: Non ero stato io.
3: Non lo so.
5: Io invece penso che riguardo al concerto di stasera, sia vostro quello degli Asian Dub Foundation, credo che dirò la stessa identica cosa che dico, ho detto anche ieri, perché mi piace l'espressione nel nostro dialetto per dare l'idea di qualcosa che è stata veramente un cazzotto nel senso positivo, che è che tu nada, che è letteralmente che tu nata.
4: Ah, ok.
5: Cioè è quella sensazione di muro che arriva, che è talmente bello che però ti pettina all'indietro, veramente.
3: Una folgorazione.
4: Ci sono due espressioni napoletane che si potrebbero dire, così continuiamo a fare un corso accelerato a lei. Amma fatte fusse der.
3: Ah, bellissimo.
4: Oppure,
3: questa la so.
4: Vado truato in una discoteca e pacchere senza manca sapere chi ero DJ.
1: Questa è fantastica.
4: Proprio quando ti trovi, capito?
3: Bellissimo.
4: Sono incoglionito da una schiaffeggiata.
5: Questa devo ammettere che ci vorrei una maglietta.
3: Allora, devo dire che comunque io ne uscirò arricchita da questa serata.
1: Assolutamente.
3: In mille sensi.
1: Assolutamente.
6: Solo un proverbio in napoletano, che secondo me è bellissimo, perdonami la pronuncia, no? Ma è ricetto pappi c'è in faccia noce, ramma tiempo che ta spurtos.
4: Che ta spurtos.
6: Che sarebbe, perché è il simbolo che ci sta dietro a questo proverbio che mi piace molto, no? Cioè, disse il pappice che è il verme, giusto?
4: No, il pappice sarebbe, diciamo, quello là che si... sì, diciamo il quello che si mangia le noci.
6: Ok, esatto, che alla noce dammi tempo che piano piano io scavo e
4: ti
6: riesco a entrare.
4: Ti buco e riesco a mangiarti, sì.
6: Esatto, è l'unico problema che mi hanno insegnato gli anni. Però mi hai fatto gesto così, vuol dire che non è, mi hanno insegnato perché non è così bello di quanto me lo sono immaginato.
4: No, è bello.
6: Ah, ok. Non mi facevi crollare
2: tutti gli anni di convinzioni.
1: Ma ascolta, ma qual è il segreto di avere ancora la passione che avete e che dimostrate sul palco dopo tutti questi anni?
4: Ma guarda, allora, secondo me ci sono noi siamo fortunati, diciamo, perché ci sono due cose, cioè la musica e la politica. Quindi sono due cose, due passioni fortissime che noi abbiamo, che riusciamo a mettere insieme nella 99 post, e quindi ovviamente ci esaltiamo.
1: E poi un po' quello che dicevamo prima, i vostri pezzi non sono invecchiati male, anzi, forse purtroppo, perché vuol dire che la situazione geopolitica è peggiorata.
5: Beh, siccome però... l'hai detto tu prima, cioè sono quasi più attuali adesso rispetto a quando li avete scritti.
4: Sì,
1: è proprio così.
5: Ma io vorrei aggiungere quello che hai detto tu, a parte la passione, io vi ammiro anche veramente i polmoni per riuscire a stare, perché io vi guardo, vi adoro e mi stanco, cioè...
4: Però... c'è una cosa, per esempio, che la vecchiaia, noi prima di salire sul palco ci fumavamo svariati cilum, adesso non lo facciamo.
3: Quindi dici, avete compensato, perché sembravate più stanchi prima, adesso avete smesso e avete di nuovo
4: già, noi prima
3: livello.
4: Proprio veramente salivamo a volte sui palchi in delle condizioni pietose, però...
3: ma ti dà un po' quel friccico nel cuore,
5: poi,
3: che...
5: e poi la porti a casa, poi sei contento perché l'hai portata a casa, o te lo sei dimenticato perché nel frattempo sei svenuto fino a...
4: No, io in realtà presto mi sono tolto il vizio di fumare prima di suonare, perché una volta eravamo a Torino, pala stampa, c'era un sacco di gente, cioè tipo stasera, diciamo, e a un certo punto si imballa il campionatore che io usavo per... e siccome ero sconvoltissimo inizio a ridere proprio, cioè la cosa mi faceva divertire. Poi a un certo punto vedo gli altri che si girano verso di me e dire ma che cazzo sta succedendo, e a un certo punto mi sentivo 5-6 mila occhi addosso, e passo in un nanosecondo dall'ilarità
1: alla
4: al panico più totale, e ci misi 2-3 minuti per risolvere il problema. Poi torno in albergo e mi rendo conto che se fossi stato lucido l'avrei risolto in 10 secondi.
3: Pochi secondi, certo.
4: E questa cosa comunque pensai, dissi no, cioè non va bene, quindi da quel momento in poi lucido prima di...
5: E rimane cioè... quella cosa che dici, ok, sono arrivato qua, è successo, basta.
4: Sì, non deve succedere mai più.
3: Guarda, capisco benissimo, perché è successo anche a me. Io lavoravo per una catena di fast food, la più brutta, e sono andata a lavoro dopo aver fumato una sola volta, e ricordo io lavoravo dove ci sono le macchine che passano attraverso, ok, il famoso drive-thru, e guardavo lo schermo e dicevo ok, devo prendere questo, è stato troppo lento, lì è tutto troppo veloce, e ho proprio pensato questa cosa l'avrei fatta, cioè questa giornata lavorativa l'avrei affrontata in un'altra, da lì poi vabbè adesso faccio la maestra, quindi direi che è proprio il caso che io eviti
4: però
3: di andare
4: devo dire
3: a lavoro.
4: La verità, io quando quelle rare volte che faccio lezioni online per qualche motivo,
3: allora mi è capitato da studentessa di farlo, cioè sto ristudiando adesso e quando mi capita di avere qualche lezione online, quello lo posso fare da remoto. Io lavoro con dei bambini veramente molto piccoli.
4: Ah, ok, no, quindi...
3: serve un livello di attenzione comunque di un certo tipo, anche se devo dire che ogni tanto dire ma forse stamattina sarei arrivata comunque un po' più rilassata da questi bambini.
1: Io spero che voi torniate anche l'anno prossimo e l'anno dopo e l'anno dopo.
4: Un po' di cambio, cioè pure io ci metto, cioè io mi metterò la tenda qua sotto e aspetterei l'anno prossimo, però.
5: Ma anche perché lo dicevo tipo all'inizio della giornata, ma anche gli scorsi giorni, per me veramente siete come dire, siete casa da quel punto di vista, insieme alla festa. Perché fin da quando sono ragazzina, a me le volte che vi ho visto di più è sempre stato la festa, prima accompagnata da mio padre, poi per i cavoli miei con i miei amici, e ora vi chiacchiero anche, è bellissimo. Quindi per me rimanete intrinsecamente legati da un certo punto di vista, ho un sacco di ricordi che appartengono alla festa, e per me siete festa, quindi
4: ma
5: per
4: guarda,
5: ora potete anche, vi portiamo via col palco, vi
4: io credo
5: a casa.
4: Che la cosa bella della musica è che ha una forza di lasciare, per esempio io ho dei ricordi, no, della mia infanzia, che poi col tempo ho realizzato che sono le scintille che mi hanno portato a essere qua in questo momento. Andai a vedere con la mia famiglia il concerto degli Intilimani,
5: sì,
4: alla festa dell'Unità.
5: Ha portato anche me quando ero molto piccola.
4: E ci stava praticamente, questo era l'anno in cui c'era il famoso discorso di Berlinguer, che c'è una fotografia di questo, cioè c'era una marea di gente. Io avevo 6 anni, non capivo niente, non sapevo. Però mi ricordo l'energia. Mi ricordo questa energia che sentivo in mezzo alla gente, tutta questa moltitudine di gente e questa energia che mi prendeva. Ed è un ricordo che mi porto dentro proprio molto vivido. E un'altra cosa che ricordo, a te che sei appassionata, La Gatta Cenerentola, che è uno spettacolo
1: bellissimo,
4: teatrale, che si trova su YouTube, che tra l'altro La Gatta Cenerentola, secondo me c'è un pezzo che si chiama Il Coro delle Lavandaie,
3: sì?
4: Che è un pezzo che è il primo pezzo tecno della storia della musica. Perché nonostante sia fatto con le tamburre e con le voci, cioè non c'è nulla di elettronico, ha proprio la struttura sonora della tecno. Infatti alcuni l'hanno anche provato a rimissare e mi ricordo che la buonanima di Coccoluto mi disse: tu che conosci il maestro Di Simone, ti prego diglielo, io voglio fare un remix con la sua autorizzazione. Perché è proprio un pezzo tecno, te lo consiglio, è bellissimo.
3: Devo assolutamente recuperarlo allora.
4: E anche lì io rimasi estasiato, proprio fu una cosa che mi folgorò. E io credo che è questa la cosa bella della musica, che ha una forza che altre cose non... Oddio, cioè, ci sono dei film che ti formano, non lo so, cioè io un quadro, una fotografia, però la musica ha un'energia che superiore.
5: Sì, anche perché, cioè, poi parlo stessa cosa perché tu insegni in una scuola d'arte, io sono laureata in storia dell'arte, quindi anche quello che riguarda appunto i quadri, determinate cose, veicolano delle emozioni mentre li stai guardando. La musica, tu puoi essere anche estremamente lontano, perché non serve che fisicamente, cioè, ti ricordi una nota, un passaggio, un qualcosa, magari stai facendo tutt'altro e torni esattamente a quel punto.
4: Io credo che la grande differenza sia la collettività.
5: Sì,
4: cioè tu il quadro lo vedi da solo, sì, un film lo puoi vedere insieme a degli amici, il concerto, cioè stasera c'erano non so quanta gente, 6-7 mila persone?
3: C'è una potenza aggregativa differente.
4: C'erano dei momenti in cui quelle persone diventavano un'unica... È lui.
1: Eccolo il coro delle lavandaie, secondo coro.

0: faccio. Me fa nuda Antonio, me fa nuda mamma, posso proprio per andare.
1: Io questo disco da piccolo l'ho ascoltato all'infinito perché piaceva tantissimo ai miei e ce l'ho ancora a casa, infatti il vinile dell'epoca.
2: Bene, vedi?
1: Sì.
2: Sono...
1: Infatti quando l'hai nominato ho detto, ma certo, lo conosco benissimo.
2: E visto che siamo in un momento, diciamo, di tradizione napoletana, la trovate anche su YouTube, c'è un bellissimo disco, sì, che si chiama L'inferno della poesia napoletana, dove c'è Carlo Giuffrè, che è un,
3: sì,
2: attore,
3: sì,
2: abbastanza noto, che recita delle poesie di fine 800, primo 900, sconce, ma a livelli... Cioè, che uno dice, ma veramente a Napoli all'inizio Novecento dicevano queste cose?
3: Sì, sì, lo dicevano. Cose.
2: Ce n'è una che di una volgare fa cul, circhia fatata, che sarebbe cerchio magico, quindi sì, c'è anche, sì, un richiamo, sì, sì, a Shakespeare, sì. Anil inzuccherata, tu che per l'adoro ti chiama in amaz, a rappresenta svizzero lo cazzo. Non me la fate tradurre perché è veramente volgare, però vabbè, siamo
4: anche
2: volgari.
4: Senza tradurre al senso comunque si sia capito.
3: Sì, si capisce, direi di sì. Comunque bellissima.
1: Marco, adesso ho finito? Basta? Tre date con gli Asian?
2: No, che è finito. Domani siamo vicino Treviso. Dopodomani Benevento, lasciamo perdere.
1: Ma sempre con loro siete?
2: No, no, con gli Asian.
1: Da solo. Okay, finita, no, quello sì, intendevo. Sì, sì, queste tre.
2: No, noi finiremo il primo weekend di ottobre.
1: Adesso però tocca a loro invitarvi là.
2: Sì, penso di sì, succederà, non lo so.
1: Cioè, insomma, non si fa così.
2: L'anno scorso suonato a Londra, abbiamo suonato a Bruxelles, Londra, Madrid, noi spesso suoniamo in Europa.
1: Che risposta avete quando uscite,
2: ma
1: dai confini?
2: Noi quando suoniamo fuori Italia io mi sento un po' tipo come quando Nino D'Angelo andò a suonare a New York e disse wow, vuoi arrivare a Napoli. E comunque in base, cioè, sono tutti italiani
1: a vedervi, sono
2: e i, certo, non italiani sono i compagni o le compagne portati a forza, certo, dagli immigrati.
1: Bellissimo, va bene.
3: So dire un'altra cosa,
1: sì.
3: 1, 9, 2, 6, che è l'anno?
2: 1, 9, 9, 1996.
3: No, 2, 6.
2: 1926, ah, l'anno... Hai trovato la persona meno adatta perché io non ho mai visto una partita di pallone in vita mia.
3: Mannaggia.
2: Sono, penso, l'unico napoletano che se ne passa manco vocale.
3: Di solito con i napoletani vado sul sicuro con questa cosa perché oh, bravissima.
2: Pensa che la mia compagna, quando hanno cambiato il codice del citofono, no? Ed è 1926. Lei fa... Sono pazzi, hanno messo l'anno in cui fecero le leggi fasciste.
1: Marco, grazie mille per essere
2: grazie
1: stato
2: qui.
1: Grazie
2: a voi.
1: E grazie. Speriamo di vederci l'anno prossimo.
2: Sì, ma se volete possiamo organizzare una lezione di napoletano online.
3: Ma molto bellissimo, certo. Bellissimo.
2: Io ci sono.
1: Assolutamente,
2: ci sono.
1: Sì, facciamolo, facciamolo. Grandissimo,
3: grazie mille,
2: grazie
1: ancora e grazie davvero.
0: Ma sto con la pelle, ma c'è un dopo, uno mi sono a strigno,

0: che non festeggeremmo.
1: Gli attriti impedirebbero ai corpi celesti di muoversi con regolarità.
2: Senza regolarità non avremmo inventato l'anno.
3: L'essere umano è famoso per inventare cose.

0: terrestre.
1: C'è l'anno siderale,
2: l'anno solare, l'anno tropico e chi più ne ha più ne metta. Tanto poi arrotondiamo tutto a 365 giorni e buonanotte al secchio. Ogni tanto aggiungiamo il 29 febbraio per far tornare i conti e bella lì.

0: fermassimo il tempo in anni galattici, l'universo sarebbe un signore di 60 anni.
1: Il sole un bel imbusto 22enne.
2: E la Terra una bellissima ragazza di 20 anni.
3: La vita sulla Terra è comparsa 15 anni fa.

0: Allora, abbiamo ascoltato i Frank Sinatra con propositi per il nuovo anno galattico, brano che dà il titolo al loro ultimo lavoro, e loro domani saranno alla Tenda Blu, dopo domani, oggi saranno in concerto alla Tenda Blu, dopo che si spegneranno le luci sul palco principale, quindi Casino Royale, Ellicottino e Sista Sofì. Allora direi di andare ad ascoltare, perché non abbiamo ancora tantissimo tempo, interviste che ha raccolto Giacomo della redazione.
1: Sono Blenda, ho 29 anni, è a lunedì 10 d'agosto e vivo a Cremona.
2: Sei volontaria al Vege da Zanzanù, è la prima volta?
1: È la prima volta, sì.
2: Cosa ti ha portato qui a fare la volontaria?
1: Ma volevo sperimentare questa esperienza di lavoro non retribuito nel mondo in cui appunto sono nata, che è la ristorazione, e imparare qualche piatto vegano.
2: Come ti sembra l'ambiente qua?
1: Mi piace,
2: cucina?
1: C'è un welfare aziendale molto, molto positivo.
2: È buono il cibo?
1: Non ho ancora sperimentato, però ho mangiato il kebab.
2: Com'era?
1: Molto buono.
2: Prezzo?
1: 2,25 perché sono volontario, se no 4,50. Ma l'avrei pagato anche 8 euro per la qualità del kebab.
2: Addirittura?
1: Sì.
2: Ho capito. Senti, Festa Radio la conoscevi?
1: Sì, da molti anni.
2: Da quando?
1: Da quando sono arrivata in Italia, quindi da 8 anni.
2: Da dove sei arrivata?
1: Dal Brasile.
2: Ho capito. E sei arrivata diretta a Festa Radio? Cioè, hai conosciuta abbastanza in fretta, diciamo.
1: Sì, molto in fretta, sì. Il primo concerto è stato di Caparezza nel 2019, può essere.
2: Cosa ti piace di Festa Radio?
1: La libertà di espressione, in tutti i sensi. Quindi io mi sento molto libera qua di esprimermi, cioè di essere.
2: I concerti di quest'anno?
1: Di alta qualità, da molti anni, cioè sono sempre degli artisti molto validi. E
2: quelli che più ti attirano della locandina quali sono?
1: Allora, quest'anno devo essere onesta, non ho visto la locandina, quindi non so che artisti ci sono, però so che ieri mi hanno detto che ci sono stati, appunto c'è stata Serafine, una grandissima artista, e anche una band techno, aspetta, di nome Franklin. Può essere, non ricordo.
2: Questa radio è da consigliare agli amici e alle amiche?
1: Assolutamente sì.
2: Perché?
1: Almeno una volta nella vita, come tutte quelle cose affascinanti che almeno una volta nella vita devi provare.
2: E poi ci prendi gusto e torni.
1: E poi ci prendi gusto e torni, sì.
2: Grazie.
1: A te.
3: Mi chiamo Olivia, ho 20 anni e vengo da Manerba.
4: Mi chiamo Ilaria, ho 33 anni e vengo da Desenzano.
2: Siete volontarie allo stand di Zanzanù, come mai?
3: Sì, sono volontaria allo stand al Vege da 2 anni, perché mi sono avvicinata al collettivo Gardesano Autonomo e ci sono qui tutti i miei amici, quindi mi fa piacere venire a dare una mano il più che posso.
4: Io sono volontaria da diversi anni, faccio parte anche di Non Una di Meno, che è l'altro collettivo che ha sede alla Casa dei Popoli, e mi fa piacere contribuire appunto a questa opportunità di autofinanziamento della sede, e in più divertendomi anche discretamente.
2: Voi lavorate anche,
4: sì.
2: Non è faticoso venire qua la sera, poi lavorare di giorno?
4: So scelte, ovvio che se non mi divertisse non lo farei, ovviamente, però è un impegno.
3: Sì, anch'io ci tengo tanto, sono partita ieri alle 8 di sera dalla Calabria, però sono venuta qui diretta perché avevo troppa voglia di venire.
2: Quali sono le cose più belle di Festa Radio che spingono, oltre a fare le volontarie allo stand, in generale a essere presenti alla festa?
3: Boh, la socialità e il fatto che comunque vengono portati avanti ideali che ci appartengono, penso.
2: Tipo?
3: E questo, per esempio, l'antifascismo. Io sono vegetariana, quindi apprezzo anche di lavorare in questo stand nello specifico. Poi vabbè, sono comunista, quindi c'è sempre un confronto anche con gli altri volontari dello stand, anche politico e non solo sociale, insomma.
2: Tagliando un peperone e sbucciando una patata si parla anche di politica.
3: Esatto, sono i momenti migliori forse.
4: Sì, rispetto a quel che ha detto Olivia, forse la cosa che aggiungerei è il fatto di trovarmi per queste 2 settimane e mezzo l'anno anche con persone che magari durante tutto il resto dell'anno non vedo, non incrocio, se non sporadicamente, è anche un modo di appunto il confrontarsi anche di, non dico tenere un rapporto perché poi in realtà magari non succede, però comunque di sapere, ah sì, quelle due settimane so che ci sono quelle persone, anche quella è una cosa, cazzo perché.
2: Quando siete a Festa Radio e non siete dentro lo stand, dove andate, cosa vi piace?
3: Ma a me piace andare ad ascoltare i gruppi che mi piacciono.
2: Tipo e... quest'anno quali?
3: Stasera avrei voluto ascoltare 99 Post, sono arrivata un po' troppo tardi.
2: Oppure... quindi tocca lavorare.
3: Sì, tocca lavorare, però non è un dispiacere, mi piace.
4: Anche lo stand della libreria del Gatto Nero,

Allora, il piatto forte della serata di stasera, di domenica 9 di agosto, saranno i Casino Royale. Li andiamo a sentire con Ogni singolo giorno.

E siccome manca veramente pochissimo, intanto che ascoltiamo ogni singolo giorno, beh, andiamo a dare un'occhiata a quello che succederà stasera, per esempio alla libreria del Gatto Nero alle 19.30, in occasione della versione inglese riveduta di Grateful Dead Economy, uscito nel 2017 per agenzia X, una inusuale presentazione musicata con l'autore Andrea Fumagalli e i Canto Sociale. Mentre allo spazio Siamo Gatti alle ore 21, guarda che ti guardo, ti guardi spesso intorno con occhio smarrito, senti la timidezza divampare dentro di te? Il laboratorio di ritratti è proprio quello che fa per te. Un laboratorio a cura di Stefi D'Amato. Mentre al Ciringhito alle ore 23:45 arriva Viola Fuel con il suo alternative rock, e a seguire il DJ V con la sua trash e transfemminismo. Alla Tenda Blu li abbiamo ascoltati prima alle 23:45, i Frank Sinutra, e sono stati anche ospiti di Bar Onda d'Urto con un bellissimo live che, se vi siete perse o se vi siete persi, trovate in podcast sulla pagina di Bar Onda d'Urto. Hanno fatto uscire un paio d'anni fa il loro ultimo album, che adesso eccolo qua. Non lo trovo più, va bene, fa niente. Propositi per il nuovo anno galattico, ecco, adesso l'ho trovato. Mentre al Pacianca, Onda Elettronica, KST, a.k.a. il nostro Kosten, assieme a Lucifer e a Vasi for Breakfast, con la loro Tecno, ma con la K, quindi politica e un pochino

0: tuoi polmoni dei pensieri buoni. Comincia da te stessa e fai rivoluzioni. Fai tu lo spazio.
1: Beh, allora, è stata una lunghissima serata, meravigliosa però,
2: wow.
1: Perché non sempre le band che si esibiscono poi vengono a farsi intervistare, l'abbiamo visto.
3: E nemmeno restano così tanto, tra l'altro,
1: no,
3: con
1: esatto.
3: Così tanta voglia di parlare con noi.
2: Poi, anche a microfoni spenti.
1: Stasera,
2: esatto.
1: Stasera sapevamo che comunque i 99 si sarebbero fatti intervistare sia prima che dopo, vabbè, ma quello lo sappiamo. Ma anche gli Asian Da Foundation, ed è stata una bellissima.

0: intervista anche sì. grazie alle domande di Chiara e ringraziamo,
1: ma soprattutto grazie alle loro risposte, perché hanno delle risposte veramente
0: e anche a Gab.
1: Grande Gab.
0: Però è arrivato il momento di salutarci, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci sentiamo più tardi stasera. Ciao.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: E sono le 10:30 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questa è la segna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina, domenica 9 di agosto. Andiamo a vedere quelle che sono intanto le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, partendo dal quotidiano comunista. Il manifesto titola "Coda avvelenata, documenti da ieri, i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid, allo strappo immotivato di Roma. L'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia", con gli articoli poi che troviamo a pagina 2 e 3 e alcuni editoriali e commenti. Marco Bascetti: un'escalation che può fare bene Schengen, per quanto ingenui possano essere gli elettori italiani, è ben difficile che lo scenario di un imponente flusso migratorio, con tanto di terroristi inclusi provenienti dalla Spagna dopo i fatti di Ceuta, li preoccupi di più del remoto conflitto di confine tra Thailandia e Cambogia. Conquistare consenso su un simile terreno è cosa ardua. E poi remigrazioni, il modello Ruanda che illude l'Italia, questo invece è il commento di Marco Boccitto. Il Ruanda apre al modello Albania, titolavano ieri molti giornali. Sarà vero? La vulgata mediatica innescata da una portavoce della Governo di Kigali presuppone la primazia delle politiche migratorie italiane sul tema caldo dei return hub. La verità è che il Ruanda semplicemente apre al modello Ruanda. In taglio medio del manifesto, la destra si fa riconoscere a Marcinelle. Anniversario della strage usato strumentalmente, Mattarella corregge gaffe contro la CGIL. La protesta del sindacato belga FTGB contro la destra al governo in Italia durante la cerimonia di commemorazione della strage di 262 minatori, di cui 136 italiani, a Marcinelle nel 1956. "Lo abbiamo fatto perché siamo antifascisti", sostiene il sindacato, che ha girato le spalle mentre parlava il presidente del Senato Ignazio La Russa. Marc Botenga e Sophie Merck al manifesto: "La memoria non si negozia". La presidente del Consiglio Meloni accusa la CGIL. Il segretario generale Maurizio Landini: "Trovo singolare che la presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie". Le differenze tra i discorsi della Presidente della Repubblica Mattarella e quello di Meloni sul lavoro e l'immigrazione ieri e oggi, con gli articoli di Ciccarelli e Di Vito, poi alle pagine 4 e 5. Governo, mani libere alle imprese, 6 morti sul lavoro in 6 giorni. I favori del governo alle aziende che sfruttano gli operai in appalto si portano dietro una scia di morti sul lavoro. Sono stati 6 nella settimana in cui il Consiglio dei Ministri ha vagliato la riforma che vuole togliere la responsabilità alle imprese in cima alle filiere di manodopera. Ci sono poi altre finestre in taglio basso. Roma, spin time, un errore nella matrice, scrive Luca Casarini. Libano, semi resistenti contro guerra e multinazionali. Da una parte la guerra, dall'altra le multinazionali delle sementi, e doppia la battaglia che collettivi, attivisti e contadini libanesi combattono a difesa dei semi baladi tradizionali. Il pericolo maggiore è un disegno di legge scritto con lo zampino italiano. E poi Israele, la corsa elettorale al riarmo di Netanyahu. Israele si prepara a una nuova pesante espansione della spesa militare. Il premier Netanyahu chiede di aumentare di 17 miliardi di dollari il budget dell'esercito nei prossimi 13 anni e vuole che l'incremento sia finanziato prima delle elezioni del 27 di ottobre. America Latina, l'ombra di Trump sulla rivoluzione dell'estrema destra. E invece l'articolo che viene firmato da Roberto Livi: l'America Latina è l'eccezione, si interroga l'economista e politologo argentino Claudio Katz. Il presidente Trump perde terreno in patria e fuori, dove combina disastri, ma fra virgolette rafforza il controllo imperiale in America Latina, con questo articolo che prosegue poi alla pagina 7. Andiamo a vedere la prima del Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura: trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo, riarmo già partito. Nel 2025 speso il 30% in più del 2024. Il rendiconto di Giorgetti: l'anno scorso 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 nel 2024. Era esploso vicino a un gasdotto quel drone, è ucraino, e Sofia convoca l'ambasciatore di Kiev. In taglio alto: mascherine smaltite coi fondi dei malati e Draghi resta tabù. Commissione Covid: indennizzi dimezzati per danni ai pazienti. Nel gennaio del 2022 Meloni aveva chiesto un fondo da 1 miliardo e il governo Draghi ne aveva stanziati 100. Ora il suo governo riduce a soli 40 milioni quell'autorizzazione di spesa. E su questa notizia ci sono le pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano dedicate. Lui ha speso 37 milioni, Meloni in guerra con Sanchez, vuole processarlo in Unione Europea. Manca il via libera, riecco in No Ponte, ieri la manifestazione a Messina. Salvini promette cantieri senza l'ok. Poi ogni giorno un'accusa, resa di report, salvate la testa senza salvare la testata senza più Ranucci. E ancora l'Italia zona franca, è vietato arrestare Winter e gli altri criminali di Israele. Andiamo sulla prima del Domani. Migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani. Inchiesta sulla destra e l'islamofobia, come si costruisce il nemico. Il capo dello Stato chiede rispetto per le persone, la Spagna risponde al pasticcio della Premier, controlli per chi arriva dall'Italia, disagi per i tanti partiti per le vacanze, colpa del disastro della destra. Così l'apertura del domani, nel giorno in cui la Spagna risponde al governo Meloni con controlli per chi arriva dall'Italia a indicare la strada da seguire, è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricordato la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Parole che vanno in direzione opposta rispetto al modello Albania, decantato dalla destra nonostante il fallimento, e che potrebbe essere riproposto con il Ruanda. Ma la crisi tra Meloni e Sanchez è un problema per tutta l'Unione, con la Presidente stretta tra due fuochi, i socialisti e i rigurgiti nazionalisti. Sulla colonna di sinistra l'editoriale di Marco da Milano, la nazione della Premier che si alimenta di tragedie, il tornaconto elettorale, non interessano i migranti di Ceuta, meno che mai gli oltre 100 morti che hanno provato a passare via mare dal Marocco nell'enclave. Non interessano le 400 persone che dal 29 luglio sono finite in mezzo a una strada di Roma dopo l'incendio dello Spin Time. In tutte queste occasioni c'è chi cerca di ricucire e chi ha interesse a spezzare il bene comune. In vista del voto per la destra, ogni occasione sarà buona per alimentare gli scontri piuttosto che risolvere le questioni. Tra meno di un mese il governo celebrerà il suo record di durata. Il tasto preferito resta sempre lo stesso: polarizzare, gettare la colpa dei problemi sugli invasori e su chi li difende. In taglio medio, SAFE e conti pubblici, armi o welfare, le regole non lasciano scampo sulla scelta da parte del governo di accedere ai fondi europei per la difesa. Si è letto di tutto. Da un lato i partiti della maggioranza sostengono che così si potranno finanziare senza gravare sul bilancio pubblico sia la spesa militare aggiuntiva sia quella per far fronte alla crisi energetica. I cosiddetti riformisti sono su posizioni simili, è ormai quasi una consuetudine. Dall'altro lato, alcuni nell'opposizione non contestano il ricorso ai fondi europei, ma vorrebbero che questi fossero destinati al potenziamento del welfare e al sostegno dei redditi che stagnano da decenni. Poi il reportage dall'Afghanistan, la generazione Z di Kabul, vivere senza una via di uscita. E in taglio basso, per i fatti, Iran-Ucraina e la crisi dei missili, i Patriot ridefiniscono la geopolitica, analisi verso un'economia dell'abisso, il fascino della violenza su se stessi, e poi le idee, i demoni del romanzo del proibito, lettura comparata di siti e mari. Repubblica, il titolo di apertura, dignità per i migranti, le parole di Mattarella sulla gestione dei flussi. Continua la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid. Dai primi controlli scattati ieri in Spagna, fermato un turista italiano su 10, mediazione dell'Unione Europea. Mentre continua lo scontro tra Roma e Madrid, il presidente Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione della tragedia di Marcinella, torna sui migranti chiedendo rispetto e dignità. Palazzo Chigi mantiene una linea dura, mentre dai primi controlli scattati in Spagna è stato fermato un turista italiano su 10. L'Unione Europea cerca una mediazione. E poi il caso Berlino a Roma, riprendetevi i clandestini sbarcati in Italia. E l'analisi di Francesca Mannocchi, Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano, quello che accade a Ceuta in queste settimane ci rimette davanti a un problema antico, il modo in cui la narrazione europea sulla migrazione genera due figure opposte che assolvono alla stessa funzione, impedirci di riconoscere nelle persone migranti delle persone. Da giorni le immagini si somigliano tutte, migliaia di corpi in acqua tra la costa marocchina e l'exclave spagnola, ragazzi che nuotano verso una città europea in Africa, i soldati sulla spiaggia, le camionette che riportano al confine chi è entrato, le 80 salme in fila in un hangar. E da giorni, con la stessa puntualità, il discorso pubblico europeo lavora a trasformare quei corpi in argomenti con un repertorio noto, molto collaudato negli anni e dunque immediatamente disponibile. Sul canale di sinistra Ezio Mauro firma l'editoriale dal titolo Le primarie e l'OPA di Conte sulla pace. L'anno elettorale distorce fatalmente la realtà perché costringe i leader a tenere lo sguardo fisso sulle urne e li spinge a parlare con il linguaggio della propaganda, ma nello stesso tempo rivela le tendenze più profonde di ogni partito, in quanto tutte le forze politiche alla resa dei conti mettono in gioco la loro anima, cioè la loro natura profonda per conquistare gli elettori. Le primarie radicalizzano queste due dinamiche, introducendo un elemento di sfida e di competizione dentro la stessa coalizione, che poi, trovato il leader, dovrà battersi compattamente contro i veri avversari politici. Una lotta interna dunque per scegliere il candidato più capace di guidare la battaglia esterna decisiva. Questa contraddizione inevitabile però ha bisogno non soltanto di regole precise, come ripetono ormai tutti, ma di uno spirito unitario fondato su ideali comuni e in grado di far prevalere sempre il valore strategico dell'alleanza sulla contingenza del confronto intestino. È quello che sta accadendo nella metà campo del centro-sinistra? A me pare di no, proviamo a capire, poiché la guerra e la distruzione del vecchio ordine mondiale sono l'elemento dominante della fase. Entrambe le coalizioni hanno bisogno di trovare una linea unitaria sulla politica estera, che in un momento così delicato richiederebbe addirittura una condivisione tra destra e sinistra su alcuni passaggi fondamentali. Così l'editoriale questa mattina di Repubblica. In centropagina l'ultimo saluto, il ricordo di Zuppi per Guccini, un gigante con un cuore grande. E poi in taglio basso Milano, scambio di embrioni, il San Raffaele conosceva i rischi, il San Raffaele di Milano, al San Raffaele di Milano erano consapevoli del rischio di errore che incombeva sul centro di PMA. Da 10 anni gli operatori chiedevano l'introduzione di un sistema di witnessing elettronico, cioè di tracciamento automatico da affiancare ai controlli degli operatori. E ancora in taglio basso, codice della strada, multe più semplici e patente a 17 anni. E per quanto riguarda la finestra delle idee, Velasco, il guru che sa allenare regalando libri. Se ha funzionato con le canzoni, perché non provare con i libri? Quando Giulio Velasco arrivò sulla panchina della nazionale femminile di pallavolo, pensò di poter conoscere meglio le sue ragazze chiedendo di ascoltare le loro playlist, voleva sapere di quali parole si riempissero la testa. Così la prima pagina di Repubblica, la domenica insieme a Repubblica anche l'inserto Robinson, l'articolo di apertura questa mattina dell'inserto, l'anello di Beirut, 150 anni fa l'utopia di Wagner si realizzava in Baviera, storia di un festival e di una musica rivoluzionaria che resistono a nere appropriazioni culturali e riletture, con gli articoli di Corrado Augias e Carlo Galli. Andiamo sulla prima del Corriere della Sera. Ceuta, rischio terrorismo, così il titolo virgolettato. L'Unione Europea sente Roma e Madrid alt ai controlli migranti, monito di Mattarella. Il report riservato degli 007 italiani: il pericolo islamista è concreto al setaccio, le chat. Cambia decisamente lo scenario rispetto per esempio alla prima dei quotidiani che abbiamo visto fino ad ora. L'avversario invisibile dell'Europa, rilancia Barbara Stefanelli, democrazia la prova. E poi parla il vice premier Salvini: difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso. In centro pagina la verità di Maldini, la mia rottura con Malagò. L'intervista: il no al ruolo in nazionale resterà un cruccio. E poi patente ai 17enni, le nuove regole per la strada. E in taglio basso Aldo Grasso, dietro le maschere del generale. Chi sono Santa Cecilia, l'uomo di Atlantide, Ivan Drago, il Merovingio? No, non è il programma di una fiera del cosplay, sono alcuni membri del centro studi di Roberto Vannacci, con sede a Ponzano, vicino a Tortona. La missione è tradurre i valori di rinascimento nazionale in strumenti di crescita culturale. Peccato che alcuni di questi intellettuali sfoggino curricula senza effetti speciali, mentre altri sono soltanto un volto generato dall'intelligenza artificiale e un nick game. Perché questa carnevalata, dietro quelle maschere si nascondono agenti sovietici dormienti, alti ufficiali infedeli, fiduciari putiniani o più banalmente persone che si vergognano di firmare. La spiegazione del centro studi rasenta il sublime: non tutti coloro che pensano possono permettersi di firmare, non per viltà ma per responsabilità verso un ruolo, verso un'istituzione, verso chi dipende da loro. Sarebbero voci autorevoli, informate, spesso insostituibili, viene detto, talmente preziose da essere tenute sotto copertura. Così il pensiero vannacciano finisce nel programma Protezione Testimoni. Fa sorridere che chi predica il coraggio di dire ciò che gli altri tacciano debba affidarsi a avatar. Più che un centro studi, sembra un centro travestimenti, dove chi ci mette la faccia è il generale, una maschera di cui faremmo volentieri a meno. La lettura è l'inserto domenicale della Corriere della Sera, ricordo, dedicato appunto ai libri, e l'apertura questa mattina è dedicata a La Grazia di Deledda. Il 15 agosto del 36, 90 anni fa, moriva l'unica italiana vincitrice della Nobel per la letteratura, assegnato per il 1926, un secolo fa. È stata una scrittrice straniera, fra virgolette, soprattutto nel suo paese, nata in una regione che ancora soffre di un atroce complesso del figlio cadetto, investita dal livore di Pirandello il quale pensava che fosse troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Ricorda qualche triste dibattito recente, punto di domanda, su Via. Nella canone c'è ben altro accanto a Calvino e Pavese. Così l'apertura stamattina dell'inserto del Corriere d'Asia. Andiamo a chiudere con il Sole 24 Ore. A Piazza Affari, boom di utili più 19%, conti semestrali, profitti a 37,3 miliardi, oltre le attese, i risultati del 65% delle quotate. Guardano i finanziari, guidano i finanziari, bene anche industrie, lusso e comparto della difesa. Poi in centropagina il dilemma di Burnham, nuovi sostegni o più tasse, il premier della Gran Bretagna, scelte e promesse. Poi in taglio medio crisi bancarie, requisiti patrimoniali e regole, l'Unione Europea cambia linea in tema di credito, dopo 10 anni Bruxelles inverte la rotta, resta il nodo dei titoli di Stato. E ancora mutui, redditi esteri non profit, pronti i controlli del fisco e poi codice della strada, multe, patenti, assicurazioni, le proposte del MIT. Bene, queste sono le prime pagine, le abbiamo ampiamente analizzate, andiamo a vedere alcuni degli articoli interni per quanto riguarda il quotidiano, il del Manifesto, con la cosiddetta coda avvelenata tra Spagna e Italia, linea dura con Roma, con l'articolo di Luca Tancredi Barone da Barcellona, mentre a Ceuta continua l'emergenza umanitaria, secondo le ONG ci sono più di 3.000 minori che vagano alla ricerca di cibo e acqua. Da ieri la Spagna è passata dalle minacce ai fatti, i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia sono ripresi in scala crescente, prima nei principali aeroporti e nel porto di Barcellona, poi anche negli altri scali. Il governo iberico ci ha tenuto a diffondere con grande dettaglio, al contrario di quella che aveva fatto l'Italia, immagini e dati che corroborano che si sono presi sul serio il ripristino dei controlli e che con una procedura poco abituale schierano già a piè di pista la Guardia Civile che chiede in maniera aleatoria, così dice l'esecutivo spagnola, a circa il 15% dei passeggeri la documentazione, una situazione a cui molti passeggeri hanno reagito con stupore. In alcuni casi la polizia allontana i passeggeri dal resto dei viaggiatori per portarli in una sala a parte per accertamenti. È chiaro il messaggio del governo spagnolo, dato che Meloni non ha fatto passi indietro, sono disposti a rendere la vita più difficile a chi viaggia dall'Italia. C'è quel tipo di profilo di persone che nell'abolizione dei controlli doganali aveva visto il segnale più tangibile di quello che significava l'integrazione europea. L'aspetto più inquietante della vicenda è che l'argomento che il ministro degli interni Fernando Grande Marcasca ha trasmesso alla Commissione europea quando ha comunicato la misura è proprio lo stesso che aveva utilizzato Meloni. L'Italia ha un'eccessiva pressione migratoria. Il numero di migranti senza permesso di soggiorno arrivati in Italia è negli ultimi 5 anni più del doppio di quelli che sono arrivati in Spagna e questo costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, la stessa accusa che aveva utilizzato l'Italia. Così Tancredi Barone, in questo articolo a pagina 2 del manifesto, a pagina 4 leggiamo altri 6 morti sul lavoro, mentre il governo toglie responsabilità alle imprese, la riforma della legge 231 del 2001 renderà più difficile il contrasto al caporalato e allo sfruttamento. Gli appaltanti non risponderanno di chi impiega manodopera irregolare. Poi Spin Time, vicenda Spin Time trattata a pagina 6, il cardinale Reina, Spin Time non si archivia con lo sfratto. L'articolo di Michele Gambirasi: sarebbe sbagliato archiviare la vicenda Spin Time con il solo sgombero del palazzo. Il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha partecipato agli incontri tra l'amministrazione comunale e la proprietà del palazzo, la società Investire SGR, e ha visto l'accordo arenarsi praticamente sotto i suoi occhi. Dopo giorni di silenzio nel rispetto della trattativa, ieri il prelato ha deciso di mettere un punto, dire la sua, su quello che sono stati i 10 bollenti giorni di agosto che per ora hanno chiuso i cancelli di Spin Time. Che la partita non sia finita qui lo hanno promesso gli stessi abitanti attivisti che ancora si trovano in presidio in via Santa Croce all'Esquilino. In realtà lo ha detto anche il sindaco Gualtieri, che ha intenzione di continuare a provare ad acquistare l'immobile mentre sono iniziate le pratiche per l'assistenza alloggiativa temporanea delle circa 130 famiglie che abitavano il palazzo in attesa dell'assegnazione di case popolari. Reina allora prova a tracciare un bilancio degli ultimi giorni, anche lui guardando al futuro, in primo luogo sul senso stesso dell'esperienza di Spin Time. Non si tratta di difendere a tutti i costi un centro fisico, ma di non perdere di vista la fraternità, vero centro di questa nostra città, e la voglia di costruire una comunità in cui non prevalga l'interesse del più forte, una comunità in cui, oltre a costruire case che servono, impariamo a edificare legami che rimangano. Interviene anche il relatore dell'ONU per il diritto all'abitare. Le autorità trovino le soluzioni. C'è poi il commento di Luca Casarini: bisogni materiali, un errore nella matrice, sono loro la maggioranza, ogni discorso e pratica di solidarietà sono azioni di minoranza, se così non fosse d'altronde non staremmo nella situazione in cui siamo, dalla guerra al razzismo fino alla condizione lavorativa di milioni e milioni di persone. Se Roma fosse Spin Time e non una grande città in preda agli appetiti famelici della rendita e della speculazione che dettano le loro leggi anche alle amministrazioni più virtuose, non sarebbe la Roma che conosciamo e che la maggioranza dei suoi abitanti subisce ogni santo giorno. E se il mondo fosse Spin Time non ci sarebbero 12 individui che detengono una ricchezza privata pari a quanto possiedono 4 miliardi di abitanti della pianeta in cui tutti siamo. Il contesto invece è l'opposto. Spin Time e tutte le esperienze che riconducono a un diverso discorso sulla solidarietà e sulla cooperazione umana sono una minoranza, un errore nella matrice. Le minoranze attive però giustamente si muovono da maggioranza sapendo di non esserlo. La cosiddetta maggioranza, quella che urla contro i migranti, che sfoga le sue frustrazioni contro chi sta peggio invece che prendersela con chi sta meglio, in effetti è tale solo se è presa come massa di manovra. Oltre al cuore, manca di anima. Questa pagina dedicata alle vicende di Spin Time c'è anche l'articolo di resoconto di quella che è stata la manifestazione No Ponte a Messina. Salvini nasconde i rilievi sul progetto, dice la sindaca di Villa San Giovanni Caminiti. Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti. Miope, precario, traballante sono i nuovi aggettivi che migliaia di persone scese in piazza a Messina hanno pronunciato per descrivere il progetto del ponte sullo stretto. Il corteo amplifica le modifiche imposte due giorni fa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il cui documento è chiuso nei cassetti ermetici del MIT. Eppure se ne conosce già il contenuto, che viaggia negli slogan e negli interventi dalla piazza messinese. Il progetto non considera l'innalzamento dei livelli del mare, trascura il rischio sismico, non tiene conto delle vibrazioni causate dagli agenti climatici. Gli attivisti, nuove proteste se il ministro verrà a fare la passerella di avvio dei lavori. Poi a pagina 7, Simone Scaffidi da Cali. Dio patria, mano dura in Colombia, inizia l'era di della Espriella. La politica del dialogo voluta dal governo Petro subito nel mirino. Movimenti sociali pronti alla lotta sia in strada che in Parlamento. C'è un cortocircuito della storia. L'avvocato dell'ultradestra ha giurato da presidente a Cali. E poi appunto questa pagina prosegue anche l'editoriale di Roberto Livi sull'ombra degli USA sulla rivoluzione azzurra. Contro conflitti e capitale, semi di resistenza libanese. Qui siamo a Beirut, collettivi e contadini difendono le sementi locali dalle grandi aziende e dai raid israeliani. Una legge scritta con lo zampino italiano mette a rischio i prodotti tradizionali. Terra rimossa, Michele Giorgio. Netanyahu rilancia la corsa al riarmo, sarà guerra infinita. Altri 17 miliardi di dollari per l'esercito, saliranno a 67 nel 2026. In Cisgiordania presi di mira volontari pro-PAL ebrei americani. Dalla Valaia saranno demoliti 72 edifici abitati da 100 famiglie palestinesi. E poi ancora, dai territori occupati a Ribolla, azienda israeliana dietro l'agro fotovoltaico, gli attivisti si mobilitano per fermare il progetto della Shikumbinui. Ora la palla passa alla regione. Gianni al manifesto: valuteremo a settembre circa 35 ettari, oltre 36.000 pannelli per una produzione totale di 19 megawatt. Il progetto agri fotovoltaico che dovrebbe nascere a Ribolla, una frazione del comune di Roccastrada in provincia di Grosseto, ha già ottenuto l'approvazione della commissione tecnica regionale sulla valutazione di impatto ambientale. Manca solo l'autorizzazione unica energetica. La zona d'ombra però emerge non appena si guarda al soggetto proponente. Formalmente si tratta dell'italiana SPV Energy, ma la visura camerale esaminata dal manifesto mostra un'azienda con soli 2.500 euro di capitale, interamente di proprietà della multinazionale israeliana Shikum Binuit, attraverso la sua succursale che ha sede a Amsterdam. Lasciamo il manifesto, andiamo sulle pagine del Domani. Anche qui le prime pagine sono dedicate alla vicenda di Ceuta. Sulla domani andiamo a vedere due articoli, quello pagina 6, da Kiev all'Iran, la crisi dei missili, i Patriot ridefiniscono la geopolitica, le armi scarseggiano, se ne è fatto tanto uso in questi anni, le capacità difensive dell'Ucraina rispetto ai raid russi sono quasi a zero e in Iran gli Stati Uniti hanno esaurito le scorte, nuovi appalti dal Pentagono ma ci vorranno anni, Zelensky rilancia con i sistemi Freja, li collauderemo sul campo. E poi a pagina 7 le voci da Kabul, la generazione Z dell'Afghanistan, vivere senza via d'uscita, Farzana è costretta a tornare nel suo paese e non lo riconosce più, né riconosce più sua sorella, non sono solo le donne a essere private della libertà, un'intera società nella gabbia dei talebani. Chiudiamo la nostra rassegna dei quotidiani nazionali con un passaggio sul Fatto Quotidiano. A pagina 4 l'avviso di sfratto a Report, il TG1 rilancia i commissari, Ranucci è all'angolo ma in Rai ricchi premi a amichetti e amanti, così il Fatto Quotidiano. L'ultimo articolo che andiamo a leggere è quello firmato da Luca Mercalli, con El Niño la società e i roghi aumentano mentre i mari ardono, caldo estremo e siccità non danno tregua, delineando una nuova sempre più eccezionale, una nuova spinta dell'anticiclone nordafricano è culminata tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, nuovi record di temperatura massima di 37,2 a Cavarese, 38,2 a Udine Rivolto, primati per qualunque mese, 38,5 a Rovereto, 39 Trieste, record per il mese di agosto, Parma 40,3, è stato sfiorato il massimo assoluto del 25 agosto 2023 che era stato 44. Estenuante è soprattutto la persistenza della calura quasi continua da metà giugno, da venerdì 31 luglio per una settimana. A Bologna 100 le massime giornaliere sono rimaste comprese tra i 38,2 e i 43, nessun sollievo giunge anche dalle notti tropicali da settimane, ovvero con temperature che non scendono sotto i 20, anche 25 nelle zone urbane. Le minime di giovedì 6 sono state le più alte a scala secolare, a Torino centro 27, all'osservatorio di Modena ben 29,5, caldo peraltro estremamente afoso con combinazioni di temperatura e umidità relativa talora tra le più opprimenti al mondo a causa della superficie dei mari italiani che è intorno ai 30 gradi che cede in aria enormi quantità di calore e vapore acqueo. E questa è un po' la siccità si intensifica, secondo ARPA a Piemonte la crisi idrica è nel complesso simile a quella del 22, ma si è sviluppata più rapidamente e in luglio la portata media del Po a Isola Sant'Antonio Alessandria è stata fin più bassa, 47 metri cubi al secondo rispetto allo stesso mese di 4 anni fa che era 81 metri cubi al secondo, la norma è di circa 450. A fuoco i rilievi del Biellese, il Monte Barone, del Cunese, del Lario, Alecco, a Tarvisio, mercoledì una grande frana favorito dallo scongelamento del permafrost a 4000 metri ha spazzato la parete italiana del Cervino, facendo decidere quindi le guide alpine a sospendere le ascensioni. Per quanto riguarda nel mondo, con il concorso di un evento El Niño che si prospetta storico, i mari globali sono ai massimi noti di temperatura per questo periodo dell'anno. La media è 21,05. Ondate di calore, aridità, incendi si moltiplicano da un continente all'altro, non siamo pronti ad affrontarli. Nuovi record nazionali di temperatura massima per qualunque mese sono registrati in Austria, 41,2, Slovacchia 42, per agosto in Bielorussia 40,3, Ungheria 41,8. Siccità storica in Francia, peggio che nella 76 e nel 2022, e non va meglio nel resto d'Europa, con magre fluviali record che minacciano trasporti, industria e produzione elettrica. Il Reno a Colonia e soprattutto il Danubio a Budapest sono ormai sotto i livelli minimi e già eccezionali del 2018. Lungo il grande fiume, la centrale nucleare ungherese di Pax è stata fermata per impossibilità di raffreddare i reattori e la marina militare romena ha usato l'esplosivo per deviare la poca acqua verso l'impianto di Sernud. Calura estrema anche in varie zone dell'Asia, specie in Corea del Sud, nuovo record nazionale di 42,5. Intanto il monsone estivo provoca inondazioni e frana in India e nello Sri Lanka ed è salito a 25 vittime il bilancio di un'alluvione lampo del 26 luglio a Shunxmen, località turistica della Cina nord-occidentale. Ha ben ragione la saggista Rebecca Solnit a scrivere sul Guardian che ci troviamo in una zona di guerra climatica. Sono le 11:17 e tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di oggi, domenica 9 di agosto 2026. Spot e poi andiamo ad ascoltare Casino Royale, questa sera in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto e poi la rassegna stampa dei quotidiani locali.
1: Vado dritto per la mia strada tra bulli e cazzotti, sono un moccioso tra le merde, infatti sembro orale.
2: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere solo dall'ingresso di via Magnolini solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto su via Magnolini e via Buffalora a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

Alle 11.24 veniamo quindi adesso invece alla segna stampa dei quotidiani locali di oggi, domenica 9 di agosto. E partiamo dalla prima pagina della Brescia Oggi, allarme inflazione, lavoratori bresciani più poveri e precari, stipendi.

Sempre in a taglio alto, incendio attiniale, le fiamme divorano 50 ettari di bosco, non viene escluso il dolo, circa 50 ettari di bosco distrutti nel pauroso incendio che dalla sera di venerdì ha interessato il versante montuoso nella zona delle coste, nel comune di Teniale. Evacuate 8 abitazioni, non si esclude il dolo. Poi in taglio medio, il varano è diventato una star internazionale, è finita anche sui giornali inglesi il video sul rettile spopola, il caso del Times e dell'Independent. Poi Limone usava un canale abusivo per riempire la piscina, una piscina privata era alimentata direttamente dall'acqua di un torrente attraverso un ingegnoso sistema. Il prelievo abusivo è stato scoperto dai carabinieri forestali durante un controllo a Limone, dove il proprietario di un'abitazione aveva escogitato un sistema di tubazioni immerse nell'alveo per convogliare l'acqua fino alla vasca. L'impianto è stato individuato durante un sopralluogo dedicato proprio alla verifica dei prelievi idrici. Il responsabile rischia una sanzione fino a 10.000 euro. E poi si cercano spazi negli ex ospedali per la adunata alpina, alberghi della città già tutti esauriti. A poco meno di un anno dalla 92esima adunata alpina, che sarà a Brescia dal 7 al 9 maggio dell'anno prossimo, e già caccia ai posti letto, oltre a alberghi e strutture ricettive che sono già sold out da mesi, si guarda a grandi strutture in città. Sono state avviate trattative con i proprietari di alcuni immobili privati in disuso da anni, l'ex Sant'Orsola e l'ospedalino in via Vittorio Emanuele, l'Arvedi di via Mantova, per una totale di 26.000 metri quadrati per ospitare centinaia di penne nere. E poi la giornale di Brescia, caro benzina, lavoro da casa, così titola il giornale di Brescia. Nel bresciano crescono le richieste di accesso al lavoro da remoto, ma le aziende per ora lo concedono con grande parsimonia, una nuova forma di welfare, ma anche una risposta al caro benzina, e anche per questa ragione che nella bresciano si assiste a un aumento di richieste di smart working per quanto le aziende lo concedano con parsimonia. Alto Garda, l'incendio boschivo, Tignale, i Canadair nell'inferno di fuoco, ci sono voluti 3 Canadair per circoscrivere il vasto incendio che è scoppiato nella serata di venerdì a Olzano di Tignale, aggredendo le fiamme dall'alto. Gli speciali velivoli antincendio sono riusciti in un'impresa che, per la secchezza del terreno, la presenza di resine e aghi di pino particolarmente infiammabili, ma soprattutto per la penuria di acqua nell'acquedotto del paese, difficilmente sarebbe riuscita a squadre di terra. A causa dell'incendio, il sindaco aveva fatto evacuare 200 persone. L'allarme è rientrato nella mattinata di ieri e gli sfollati sono tornati nelle loro abitazioni per avere completamente ragione del rogo. Ci vorrà ancora del tempo. Poi ancora Elena Lonati, parla il fratello, non credo a quella ricostruzione. 20 anni fa a Monpiano l'omicidio della 24enne, perdonare impossibile a 20 anni dall'omicidio della sorella Elena.

Il fratello Francesco Lonati continua a non credere alla ricostruzione di quanto avvenuto nell'agosto del 2026. E poi, sempre in taglio basso, data center ha travagliato. Ora il comune dice no, l'iter autorizzativo nel frattempo si allunga per le sopraggiunte norme varate dalla regione. Sul data center proposto da Estgate a Travagliato il comune dice no e il Broletto frena l'iter. Il progetto non è bocciato ma dovrà adeguarsi alle nuove regole varate dal ministero e dalla regione. E poi Union Brescia si parte Coppa Italia ad Arezzo cercando il primo colpo, l'esordio ufficiale nel turno preliminare. In palio il Cagliari debutta la nuova maglia. Andiamo a vedere anche la prima del Corriere Brescia. Il lago di Garda in crisi idrica. Oltre all'area del Benaco, l'emergenza ha finito per toccare anche la Val Camonica. Salò, Padenghe e Pueniago invitano a ridurre i consumi a Manerba, multe a chi irrigua i giardini. Poi la bestia di Brescia e il varano finisce anche sul Times. Poi l'intervista alla figlia Rossella, Icerea, da Vittorio e lo stretto legame con i clienti oltre olio. Berlucchi sperimenta la prima vendebbia in notturna, la raccolta anticipata dell'uva in Franciacorta. Partiamo con gli articoli che parlano della festa di Radio Onda d'Urto. L'unico quotidiano che lo fa oggi è il Brescia Oggi. E andiamo quindi a vedere l'articolo che troviamo a pagina 43, nella pagina degli spettacoli. Festa Radio, Casinò Royale, la forza dei classici. Sull'Onda d'Urto, il sempre più vicini Reloaded Tour, celebrazione di una pagina storica degli anni 90 della musica italiana. Stasera i Casinò Royale, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto continua sotto il segno di una formazione italiana storica. Sul palco principale arrivano il sempre più vicini Reloaded Tour dei Casinò Royale, gruppo dall'identità in continuo movimento e costante evoluzione, presente fin dagli anni 80 sulle scene nazionali. In apertura Elli Cottino e Sista Sofì. La sottoscrizione di 5 euro verrà richiesta solo a partire dalle 20, ovvero un'ora dopo l'apertura ufficiale dei cancelli, prevista per le 19, lasciando quindi una finestra di un'ora ad ingresso gratuito per tutti. Sempre molto ricco il menù della serata, che comincia già alle 19.30 sul palco del Ciringhito con la presentazione musicata del volume Financial Psychedelia and the Commons con l'autore Andrea Fumagalli e il Canto Sociale. Andrea Fumagalli, ricordiamo, il nostro collaboratore, autore della rubrica delle notizie economiche della settimana il venerdì mattina alle 12. La musica poi continuerà dalle 23.45 anche in Tenda Blu con il live di Frank Sinutre e il DJ set Electro Dance di Franz Barcella. Alla Pacianca con il DJ set Onda Elettronica insieme a KSTH Kosten, Lucy Fire, Vasi for Breakfast, Limbo Margito e Pedro Liu,
e al Chiringuito con l'alt rock dei Viola Fuel, e a seguire il DJ set di DJ V. Ma prima sarà un piacere rincontrare i Casino Royale, che ha 30 anni esatti dalla pubblicazione del loro capolavoro, sempre più vicini. Sono in tour con uno show nel quale tornano a confrontarsi in modo coraggioso e fuori dagli schemi con questa tappa fondamentale della loro storia musicale, ma anche della musica italiana anni 90, che grazie a questo disco seppe aprirsi anche a nuovi suoni dell'avanguardia trip hop e elettronica. I pezzi di quel disco sono al centro di un progetto appositamente concepito per il live, come quello della festa di Radio Onda d'Urto, spiega il leader storico e frontman della formazione Alyosha. Li abbiamo completamente riarrangiati, mantenendone viva l'anima e l'intensità, ma contestualizzandoli nell'oggi e dedicandoli uno spazio preciso all'interno del concerto. È davvero una grande soddisfazione riscoprire il potenziale di quello che hai fatto e riuscire a riallacciare un legame non nostalgico tra passato e presente. L'ultima tappa di un percorso che è cominciato a Milano nel 1987, quando i Casino Royale cominciarono la loro carriera sull'onda nascente del revival ska, poi con gli anni 90 la svolta in italiano di Dynamite, altro classico del decennio perfetto e dinamico antipasto per sempre più vicini. L'ultimo lavoro è Fumo del 2025, una sorta di oscuro suite metropolitana in 15 movimenti tra reggae, dub, elettronica dal taglio modernissimo, che ha confermato come l'evoluzione dei Casino Royale non sia ancora arrivata alla fine. L'articolo non lo dice, lo aggiungo io: non si tratta di una prima volta per i Casino Royale alla festa di Radio Onda d'Urto. Erano già stati alla festa nel 94, era la terza edizione, quando la festa di Radio Onda d'Urto si teneva ancora al monastero di Sant'Eufemio. Andiamo a vedere gli altri articoli per quanto riguarda il Brescia Oggi nelle sue pagine interne. Guardando intanto l'articolo che troviamo a pagina 12, rogo di Tignale, paura e danni ingenti, sono stati distrutti 50 ettari di bosco, è stato colpito in particolare il versante dietro Olzano, evacuate 8 abitazioni, non sono note le cause, ma non si esclude la natura dolosa dell'evento, e di circa 50 ettari di bosco andati in fumo, in gran parte arbusti resinosi. Il bilancio del pauroso incendio, che dalle 21:15 di venerdì ha interessato il versante montuoso nelle zone delle coste alle spalle dell'abitato di Olzano nel comune di Tignale, nel tardo pomeriggio di ieri le operazioni di contenimento erano ancora in corso, anche se la fase emergenziale pare essere alle spalle. Non sono note le cause dell'incendio. Ieri mattina in paese qualcuno propendeva per il dolo, ma con ogni probabilità è di natura accidentale, frutto della negligenza dell'uomo. Resta comunque il dubbio, perché i fenomeni si sviluppano quasi esclusivamente di sera, quando il buio rende oltremodo difficoltose le operazioni di spegnimento, rendendo peraltro impossibile il lavoro dal cielo di elicotteri e Canadair. Anche in questo caso i lanci dal cielo di acqua sono iniziati il giorno dopo le 7, quando il fronte delle fiamme era diviso in due
Tronconi. Estate rovente, più controlli dalla prefettura, osservati speciali sono gli impianti di stoccaggio che in due casi nelle scorse settimane hanno richiesto un grande impegno. In questa pagina, o meglio quella successiva, pagina 13, anche l'articolo che ricorda il presidio 9 agosto, 5 anni da celebrare. Stasera in piazza Paolo VI si ritrovano coloro che hanno portato avanti la storica battaglia contro il progetto del depuratore. Il presidio 9 agosto torna in piazza Paolo VI, quartiere generale permanente, per mille e una notte nella battaglia contro il progetto del depuratore del Garda a tutela del territorio e della salvaguardia del fiume Chiese. L'occasione è la festa di compleanno dei 5 anni dalla nascita dell'organizzazione, un traguardo significativo da celebrare proprio dove tutto è iniziato, con una serata di approfondimento culturale, dibattito e intrattenimento. Il programma prevede stasera alle 20:30 la presentazione del nuovo libro di Marino Ruzzanenti, La fine dell'Occidente, 5 secoli di dominio del mondo al capolinea. Nel volume l'autore analizza il declino di un modello di sviluppo e geopolitica fondata sulla spocchia della conquista e sull'accumulazione illimitata, ripercorrendo la storia recente dai 30 anni gloriosi fino alla grande illusione neoliberista. Marino Ruzzanenti documenta il progressivo fallimento dell'universalismo occidentale di fronte ai drammatici conflitti in corso in Ucraina, a Gaza e in Iran, mentre la Sud globale riorganizza i propri equilibri attraverso l'ascesa dei BRISC e l'affermazione di un ordine multipolare. L'Europa si ritrova invece a un bivio storico decisivo: accettare una nuova realtà globale o scivolare nella tragedia di una guerra mondiale imposta dalle strategie geopolitiche degli Stati Uniti. Seguirà l'intrattenimento a cura di Luca Rassu, a cornice di una festa per ringraziare e riunire tutti coloro che in questi 5 anni hanno sostenuto il presidio 9 agosto in una battaglia che è andata ben oltre il progetto del collettamento gardesano. La pagina di cronaca cittadina della Brescia Oggi si apre con l'articolo "Stipendi bruciati dall'inflazione, lavoratori più poveri e precari". In 10 anni le retribuzioni media annua dei lavoratori dipendenti privati è stata erosa dall'aumento del costo della vita. Quella di un operaio bresciano è aumentata del 17%, non basta per coprire l'incremento del 19,6% di costi e spese. Resta molto ampio il divario salariale tra uomini e donne. La differenza in certi settori arriva fino al 43%. Non c'è possibilità di tenere il passo per i salari dei lavoratori dipendenti nella rincorsa all'inflazione. La crescita delle retribuzioni viene interamente mangiata dal caro vita e negli ultimi 10 anni il potere d'acquisto dei salari si è ridotto. I numeri per la provincia sono inequivocabili ed emergono chiaramente dall'elaborazione della FION di Brescia su dati INPS riguardanti le retribuzioni nel periodo 14-24. Per un operaio si passa da una media annua di 18.530 euro a una di 21.726, una crescita in termini assoluti del 17%, ma che non riesce a coprire per intero l'aumento del tasso di inflazione, più 19,6%. La situazione è ancora più critica per gli impiegati, fermi a più 13,8%. Per la categoria
degli apprendisti, con un incremento assoluto del 12,6, ma un deficit complessivo rispetto all'inflazione di ben 7 punti percentuali. Contro il caro benzina, il lavoro da casa si cerca in qualche modo anche di colmare in questo modo l'aumento delle spese per lavoratori e lavoratrici, almeno questo è il taglio o la prospettiva che dà il giornale di Brescia nell'apertura della cronaca. Caldo e caro benzina, nel bresciano crescono le richieste di smart working, ma non sempre e con poca propensione accettate da aziende e datori di lavoro. Con il lavoro da casa si può risparmiare fino a 100 euro mensili, ma le aziende restano poco propense a concederlo. Oltre il 50% dei lavoratori vorrebbe avere più giorni in cui operare da remoto. Il modello preferito, specie dai professionisti, resta quello ibrido. Il regolamento dello smart working in Italia è disciplinato da una legge, quella del 2017, la numero 81, richiede un accordo individuale scritto tra datore di lavoro e dipendente, il rispetto dei limiti di orario e dei riposi e la comunicazione obbligatoria da fare direttamente al Ministero del Lavoro entro 5 giorni. Il 47% dei professionisti in regime di smart working risparmia 100 euro al mese grazie al lavoro da remoto. Risulta poi che il 52% vorrebbe aumentare i giorni di smart working e che il 71% non rinuncerebbe ai propri giorni di lavoro da remoto nemmeno in cambio di altri benefit aziendali. Il 46% infine accetterebbe persino una retribuzione inferiore. Dalle aziende, solo il 29% delle aziende ha ampliato le politiche di smart working dal 2022. Dal periodo della pandemia il numero delle imprese partecipanti è cresciuto meno del previsto. Oggi il 67% di chi lavora in modalità ibrida può farlo per non più di 2 giorni alla settimana, così il giornale di Brescia. Lasciamo il giornale di Brescia, andiamo sul Corriere Brescia, e andiamo anche a chiudere la nostra segna stampa dei quotidiani locali. Lago di Garda in crisi idrica, andiamo a leggere questo articolo di Pietro Gorlani alla pagina 2. L'acquazione che si è abbattuto l'altra notte su parte della provincia non ha certo scacciato l'incubo siccità, anzi negli ultimi giorni le risorse idriche sono diventate un problema per sempre più comuni, circa una ventina, Garda e Valcamonica, le zone più critiche. A Manerba del Garda il sindaco giovedì ha firmato un'ordinanza con la quale vieta l'utilizzo di acqua potabile per usi diversi da quelli alimentari, domestici e igienici, niente irrigazione di giardini, orti e aree verdi, riempimento di piscine private, lavaggio di auto, veicoli e cortili. I trasgressori rischiano sanzioni da 150 a 500 euro. Anche a Salò l'amministrazione ha fatto propria la raccomandazione di Acque Bresciane. Tenuto conto della situazione di persistente carenza idrica determinata dalle scarse precipitazioni registrate nelle ultime settimane e dell'aumento delle domande d'acqua tipico del periodo estivo, nonché degli effetti già presenti delle recenti ondate di calore, si invita la cittadinanza a un utilizzo della risorsa idrica limitato agli usi essenziali, con particolare riferimento alle esigenze alimentari e di igiene personale, si legge sul sito del comune.
Poniago della Garda è stato uno dei primi comuni a intervenire. Già a metà luglio aveva adottato limitazioni. L'alert di acque bresciane vale anche per Padenghe, Muscolina, Tignale, Magasa, Lodrino, che è in Val Trompia. In Val Camonica le ordinanze sono scattate a Breno, Piancogno, Capo di Ponte, Artogne, Gianico, Bienno, Cerveno. Problemi di carenza anche a Piancamuno e Berzo. Dall'alert per i residenti a quello per le campagne, il passo è breve. Coldiretti segnala che il 60% del territorio nazionale è soggetto a crisi idrica. Il caldo record e la grandine, scesa più volte, continua a mettere sotto pressione le campagne del Bresciano, dove il calo delle produzioni è oggettivo e nelle stalle si munge il 20% di latte. Scarseggia anche l'acqua per le ultime irrigazioni del mais di secondo raccolto, quella che diventa trinciato per le stalle, e sempre Coldiretti ribadisce l'urgenza di un piano nazionale di invasi capaci di trattenere l'acqua piovana. Quello di Castrezzato e quello ben più grande di Calcinato non bastano. Le falde freatiche non sono ai livelli minimi come nel 22, ma le portate dei fiumi negli ultimi giorni si sono ridotte tantissimo. Fino a venerdì il Mella da Capriano del Colle in giù era a secco, anche il Chiese e l'Olio se la passano bene. Per quanto riguarda i laghi, solo il Garda regge. Il lago di Iseo è sempre vicino ai minimi storici e il suo livello resta a meno 16 centimetri sullo zero idrometrico della diga di Paratico. Un contributo minimo l'ha dato la pioggia di venerdì, che ha fatto guadagnare al lago 5 centimetri, ma il caldo e il basso livello dell'acqua hanno favorito un'invasione di alghe e hanno portato alla chiusura degli imbarcaderi di Clusane e Marone. Cumuli di vegetali putrescenti non sono certo un bel biglietto da visita per il turismo. Il problema è che l'anomalia termica non riguarda solo agosto. Giovedì in città si è toccata la massima record di 39,4 gradi, battendo quello di 39,2 del 2003. Da gennaio a luglio le medie mensili hanno superato sempre quelle di stagione. Da inizio estate le giornate da Bolino Rosso in città sono state 24 e sono tante le notti tropicali e super tropicali, con il termometro oltre i 25 gradi. Le previsioni non offrono sollievo immediato, l'alta pressione resiste, le temperature resteranno elevate almeno fino al 16 di agosto. E con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani locali di oggi, domenica 9 di agosto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: E alle 11.55 diamo il via allo spazio approfondimenti di questa mattina. Mercoledì 5 di agosto si è aperta la festa di Radio Onda d'Urto e nello spazio dibattiti si è tenuto l'incontro dal titolo 2006-2026, 20 anni senza Renato, a 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista. È stata presentata l'edizione speciale Storie per Renato. Nell'audio del dibattito moderato da Elia Rosati, storico, esperto di fascismi e di estrema destra e collaboratore di Radio Onda d'Urto, ci sono stati gli interventi di R. Push, illustratore e fumettista, Cristiana Gallinoni del Centro Sale Acrobax di Roma, Cronaca Ribelli, Antifanzin, Abo della campagna Friol Antifas. Qualche giorno fa vi abbiamo proposto la prima parte di questo dibattito, adesso stamattina vi proponiamo la seconda parte. Buon ascolto a tutti e a tutte.
3: Dalla fine degli anni 90, ancora prima appunto di quel processo di integrazione a cui Elia suggeriva, Budapest diventa progressivamente un appuntamento dell'internazionale nera, che nello stesso luogo in cui nei primi giorni di febbraio del 44 l'asse della Wehrmacht, dell'SS, dei nonni dei neofascisti e neonazisti di oggi subivano una delle più sonore sconfitte dopo Stalingrado e prima di Vienna, lì ricominciano a darsi appuntamento e quindi Budapest diventa uno dei luoghi privilegiati per leggere come stavano cambiando questi movimenti. Negli anni c'è un incedere di episodi, di attacchi ai giornalisti, di piccoli e grandi incursioni nei confronti di persone che esibivano costumi non tollerati, che avevano addosso simboli o che segnalavano con la loro presenza qualcosa che a queste persone non andava bene, fino a quando si arriva al febbraio del 23. Nel febbraio del 23 questo gioco si rompe perché qualcuno comincia ad opporsi in maniera più diretta. Questo è il motivo per cui 17 compagni e compagni in tanti paesi d'Europa, è qualcosa che è un fenomeno che abbraccia l'Ungheria, la Francia, la Germania, l'Italia, ma in qualche misura anche l'Albania, la Siria, si trovano oggi sotto processo. L'esercizio di Friol Antifas, che è una campagna transnazionale di solidarietà antifascista dal basso, è stato quello di raccogliere lo stimolo che in qualche misura stava nascendo in maniera spontanea anche appunto in Francia e in Germania, a dire proviamo a trasformare una campagna contro la repressione e quindi diciamo un percorso di denuncia, informazione, controinformazione, da una parte in un moto di solidarietà attiva e diffusa nei confronti delle persone sotto attacco, al di là di qualunque valutazione innocentista, di rivendicazione, di estraneità. Noi non volevamo fare i conti con una postura da collettivo politico, da gruppo militante, di lettura di quello che andava fatto. Noi volevamo dire e vogliamo dire: chiunque si esponga con le ragioni dell'antifascismo non si deve sentire sola o solo, non deve essere lasciato indietro. Cioè non una campagna contro la repressione, ma un messaggio di fiducia nelle lotte che permettesse alle persone che si danno da fare, che concretamente attraverso l'antifascismo sociale, quindi non soltanto, non squisitamente un retaggio democratico costituzionalista, ma attraverso una lettura di quello che è il presente e di come le lenti, gli occhiali dell'antifascismo possono aiutarci a leggere e vivere nel presente, significasse anche esporsi. Questo è significato impelagarsi in una sfida più grossa di noi, più grossa quantomeno di quelle che avevamo accolto negli anni precedenti, per le difficoltà legate a ordinamenti giuridici diversi, alle difficoltà oggettive di comprensione con compagni e compagni che vengono da altri percorsi, da altre vicende culturali, da altre storie, avere a che fare col costo di un processo che per via delle traduzioni giurate, delle trasferte, del costo degli avvocati all'estero, che nessuno di noi immaginava che potessero arrivare parcelle da 20.000 euro a botta, ecco, ci siamo presi in carico un pezzo di questa sfida, provando a dire che Friuli Antifas non è un gruppo che al servizio di qualcun altro fa questo mestiere, è una campagna, è una chiamata alle arti permanenti, cioè è qualcosa che ciascuna e ciascuno che abbia un gruppo, uno spazio sociale, un sindacato, un collettivo, una comunità intorno, di cui può prendere in carico un pezzetto. C'è chi sa usare la penna, chi il microfono, chi disegnare, chi intervenire, chi ha una radio da mettere a disposizione di queste istanze. E i riferimenti sono quelli che vedete anche ben evidenti al vostro fianco, per chi è qui questo pomeriggio, questa sera ad ascoltarci, però l'idea era scommettere su qualcosa che è di lungo periodo, così come di lungo periodo è stata la resistenza e la contronarrazione delle vicende di Roma di 20 anni fa. In particolare, in questo momento siamo in una fase cruciale della lunga vicenda triennale di Budapest, da una parte perché arriveranno due richieste di estradizione, una verso la Germania e l'altra diretta verso l'Ungheria, ma entrambe vanno in qualche misura a convergere verso Budapest per Gino e Zaid, due delle persone più esposte per via della loro duplice nazionalità. Ma dall'altra, il 30 settembre ci sarà la sentenza di secondo appello di Maia, che è la persona su cui ci siamo particolarmente concentrate in questi mesi, perché è la persona che sta pagando la condanna più alta, lo ricordo, in primo grado una sentenza ad 8 anni, ma con una richiesta iniziale di 24 anni di carcerazione, oltre 40 giorni di sciopero della fame, oltre 2 anni di carcerazione, un'estradizione illegittima dalla Germania in Ungheria nel momento in cui in elicottero, mentre arrivava la carta che diceva non è un posto sicuro per una persona non binaria sotto il governo Orbán. E quindi diciamo questa sentenza d'appello è un momento significativo in cui tante persone saranno presenti a Budapest, ma in cui invitiamo ciascuno e ciascuno, laddove c'è la possibilità, a pubblicare un messaggio, a visitare un consolato, a fare un presidio, ad essere presenti in una manifestazione, perdonatemi, nel tentativo di dare voce, dare fiato alle istanze, diciamo, dell'opposizione al Budapest Complex, all'insieme dei procedimenti di Budapest, non soltanto nei momenti di forte visibilità, perché c'è una donna italiana che riusciamo a tirare fuori dalle grinfie di Orbán, ma perché ci sono tante altre persone che stanno pagando un prezzo molto alto in tante maniere diverse e che hanno bisogno, insomma, di tutta la nostra attenzione. In conclusione, poi sul resto dei suggerimenti di Elia vado sul secondo giro. Quello che ci premeva a dire, che ci ricollega, di cui credo parlerà anche Cristiana, è che la campagna Friuli Antifas si dà anche un appuntamento, un primo appuntamento di convergenza nazionale, e non a caso questo momento lo faremo a Roma, lo faremo ad Acrobax, lo faremo il 5 settembre alle ore 11, perché tessere legami, relazioni, empatia, affetto, passione, rabbia, odio, significa anche saper ritornare nei luoghi dei nostri lutti con una capacità trasformativa, di mutuarli in una nuova azione, nel nuovo coraggio, nella nuova disponibilità a stare nelle lotte del presente.
4: Grazie Abo. Adesso a Cristiana. Abo giustamente ricordava quel treno un po' disperato di corsa che radunava compagni e compagni per andare giù a Roma, a quel corteo appunto subito dopo l'uccisione di Renato. Questa mattina ricordavamo in radio, sempre nell'ottica appunto di quello che era stata l'attacco dei fascisti di quegli anni, ricordavamo quando appunto Renato ha partecipato. Renato era un ingegnere del suono, si occupava appunto di mixer, della musica, anche dal punto di vista artistico. Renoise era il suo, diciamo, il suo nome artistico, di quando venne. Erano momenti appunto di accoltellamenti nell'estate al Conchetta nel 2004, di incendi ai centri sociali, capitolo al Magazzino 47, al Pecipacciana, al Vittoria, al Cantiere, all'Orso. Insomma, era un momento erano i primi vagiti di Lealtazione. L'abbiamo visto dopo, uno dei gruppi appunto più attivi, i nazisti del terzo millennio, come spesso un primato milanese e lombardo. Quindi erano appunto anni di quel tipo lì. Ci saranno tante iniziative anche per questo ventennale, quindi ci sono 20 anni di iniziative appunto di Renoise, il Festival Palco Schuster, a Focene, insomma una memoria attiva che è rimasta nelle lotte sociali. Quando poi ne parleremo dopo, perché quando ti abbiamo intervistato in radio tu stavi andando a Spin Time, quindi per calare anche come nella realtà, questo ne parleremo dopo appunto di qual è nelle nostre città poi l'orizzonte della lotta anche antifascista. Però adesso appunto ti chiediamo, in questo ventennale, che cosa avete appunto preparato.
5: Allora, sì, grazie innanzitutto alla radio di questo invito e grazie a voi per essere qui, e grazie perché in questi 20 anni abbiamo scoperto anche che nel dolore, nella morte, nella violenza portata da quella cultura mortifera che è il fascismo, esistono anche le cose belle come questo libro, questo progetto editoriale, questa capacità di raccontare la storia di Renato, farlo con tanti linguaggi e fargli incrociare le tante storie che ha incontrato in questi anni, e farlo soprattutto per, come abbiamo scritto, come compagni e compagne, smetterla di abitare il passato, ma cominciare ad abitare il futuro. Ricordare Renato, ricordare la sua storia, ricordare che la sua vita è stata strappata a 26 anni da due giovani, giovanissimi neofascisti di 17 e 19 anni, significa per noi una responsabilità storica di parlare soprattutto alle nuove generazioni, di lavorare esattamente su questo, di riuscire a entrare nelle scuole. Allora succede che nel ventennale appunto viene immaginato un libro come questo, e tantissimi fumettisti e fumettiste si mettono a disposizione, mettono a disposizione le loro capacità, la loro arte per raccontare questa storia. Succede che non appena esce la presentazione qui a Brescia, ci scrive una professoressa di scuola superiore e ci chiede di avere il libro per poterne fare un corso di educazione civica nel suo liceo. Succede che succede anche questo, che si riesce in qualche modo a entrare nella società, perché questo è stato quello che ci siamo detti 20 anni fa. 20 anni fa queste persone qui, esattamente queste, avevano 20 anni, e a 20 anni pensi a tutto tranne che ti devi occupare dei tuoi compagni morti ammazzati per mano fascista. A 20 anni pensi che vuoi cambiare il mondo, pensi che vuoi fare la rivoluzione, pensi che vuoi liberare spazi, questo sì, ma non pensi che ti devi occupare di trasformare l'intervento non solo militante, anche in un intervento necessariamente sociale. Questo è stato il passaggio anche che abbiamo fatto come compagni e compagni con la costruzione di Renoise, del festival che da 18 anni, questo appunto sono 20 anni che è stato ucciso Renato, ma per 18 anni abbiamo deciso di raccontarlo attraverso un festival antifa, un festival indipendente di cultura e di musica organizzato dal basso, auto-organizzato, un po' come questa festa, senza risorse, senza niente se non l'energia dei compagni e delle compagne che hanno capito che era necessario a quel punto, quando nel 2003 veniva ammazzato Dax, quando nel 2006 veniva ammazzato Renato, quando nel 2008 veniva ammazzato a Cazzotti in piazza a Verona Nicola Tommasoli, quando accadevano queste cose negli anni zero, come dicevano gli storici seduti qui accanto a me. era necessario trasformare l'antifascismo militante in antifascismo sociale, in un intervento che ricostruisse le basi dal basso, dalla società, e soprattutto di portare avanti il mandato che ci aveva trasmesso la mamma di Renato, Stefania, che poi ha costruito il Comitato delle Madri per Roma Città Aperta, insegnandoci un altro pezzo di storia che qui, grazie a Marta che veniva citato prima, viene raccontato il ruolo delle madri qui in Europa, in Italia, delle madri dei compagni che non ci sono più, ma che ci lega fortissimamente alle madri in Argentina, in Palestina, in Kurdistan, che è la trasmissione della memoria, del ricordo, la capacità di trasformare il ricordo e quel dolore in vita, di partorire nuovamente i loro figli. Ecco, in questo modo abbiamo cercato, con questo festival che adesso, insomma, negli ultimi anni è diventato un festival di 3 giorni, di ricordare Renato. Abbiamo provato a rispondere al mandato che ci dava Stefania esattamente 20 anni fa. Io mi riprendo il sangue, a voi lascio il sorriso, i sogni di Renato da realizzare e il suono, perché Renato era musica. E allora per noi il miglior modo di raccontarlo, di ricordarlo, di parlarne ancora 20 anni dopo a chi 20 anni fa non era neanche nato, ma ha bisogno di conoscere quelle storie, ha bisogno di conoscere e di capire tutto quello che è successo in questi 20 anni, partire anche dall'auto-organizzazione, l'autogestione, la costruzione dal basso di un festival in cui tantissimi in questi 20 anni artisti si sono esibiti, hanno preso parola, soprattutto hanno fatto una cosa esattamente come chi ha deciso di partecipare a questo libro: hanno deciso di schierarsi. E in questo paese, in questa fase storica, in questo momento, non è roba da poco scegliere di parteggiare, di prendere posizione e di rivendicarsi nel momento in cui viene criminalizzato sempre di più l'antifascismo. Ne dicevano meglio di me prima. Beh, credo che dichiararsi antifa e schierarsi ed esserci e partecipare sia importantissimo. È quello che si prova a raccontare in questo libro. Per questo abbiamo fortissimamente voluto che insieme ai contributi dei fumetti e illustratori ci fossero anche degli spunti di riflessione che ci aiutassero a raccontare a chi riceve tra le sue mani questo libro anche che cosa significa essere antifasciste e antifasciste oggi, che cosa significa combattere il capitalismo, combattere il patriarcato, combattere gli effetti del colonialismo ancora insito nei nostri linguaggi, nella nostra cultura, che cosa significa decidere di fare 4 cose che sono le 4 cose che faremo nella 4 giorni dedicate a Renato di settembre: il 27 agosto a Focene, il 3, il 4 dentro Acrobax, il 5 con un grande corteo antifascista e poi un grande concerto a Parco Schuster, che in questi anni era diventato il cuore di Renoiz. Fare 4 cose: ricordare, riconoscersi, resistere e soprattutto ripartire. Ripartire verso Gaza, ripartire verso la costruzione, la difesa di spazi liberati, ripartire insieme per fare in modo, appunto, che ognuno di noi non debba dare che ognuno di noi possa fare la sua parte, perché qualcuno non sia costretto a dare tutto. Questo lo abbiamo appreso dai compagni e le compagne di Dax, con i quali si è costruito un legame fortissimo. Qui la festa di Radio Onda d'Urto è stato uno dei primi spazi in cui abbiamo cominciato a raccontare la storia di Renato, a ricostruire la verità, che non era stata una rissa fra balordi, ma soprattutto a dare i nomi a chi erano i responsabili che avevano armato le mani di 2 giovanissimi di 17 e 19 anni, che adesso si trovano al governo del nostro paese. Abbiamo fallito? Abbiamo sbagliato tutto? No, perché non abbiamo smesso un secondo, innanzitutto, di costruire e ricostruire un necessario impegno che si era perso, che era quello dell'impegno antifascista, che invece adesso vediamo nelle nuove generazioni, vediamo nelle manifestazioni per la Palestina, vediamo la capacità di leggere che, appunto, antisionismo è antifascismo, e di leggere la complessità di questo mondo. Continueremo a farlo un minuto più di loro, continueremo a farlo durante le giornate di Renoiz. Vi invitiamo a Roma, lo faremo ancora grazie alla radio dal palco più tardi, ed è bello ritrovarsi qui e sapere che anche qui, così lontano da Roma, si parla e si racconta la storia di Renato. Vi invitiamo, insomma, a conoscerla, a raccontarne, a fare di questo strumento, che sia Storie per Renato, Prossima Fermata, il video documentario che stanno faticosamente mettendo insieme, montando in questi giorni, in queste ore, i compagni e le compagne dell'associazione DAX e del Boccaccio di Monza. Ecco, che siano questi tutti strumenti per raccontare storie, Una è la storia di Renato, ma incontra le storie di tantissimi altri, tra cui quella di Maya, di Gino, di Zaid, che abbiamo necessità di continuare a raccontare perché sono vivi qui e oggi, ma rischiano o sono già privati della propria libertà personale, e allora noi dobbiamo fare la nostra parte.
4: Grazie Cristiana. Allora, avevamo pensato un secondo giro proprio nell'ottica di, che Sara prima ricordava, sì, erano tanti anni fa che parlavamo di queste cose appunto in Festa Radio, e guardandoci indietro ricordavamo tante cose relativamente all'antifascismo militante e a quello che è stato il contesto italiano anche di questi anni, che è un contesto europeo particolarissimo e che ha fatto particolarmente appunto scuola. Questo dipende anche da questo tandem della stessa grammatica, della stessa cultura politica, della stessa sinergia. Una volta parlavamo di contatti fra la destra di strada e la destra istituzionale. Siamo nello stesso contesto, siamo nell'esercito della rimigrazione, siamo in chi non vede problemi climatici, chi vede il complotto gender, chi insomma costruisce oggi diciamo nell'ideologia maga, ma in Italia siamo partiti ben prima, un'ottica, uno sguardo conservatore, uno sguardo fascista autenticamente su quelle che sono le dinamiche sociali. Volevamo parlare appunto, questo si insidia anche nella comunicazione, è inutile negarlo, cioè la destra ha avuto una capacità e ha una capacità di connessione, di comunicazione, di produzione di immaginario che è stato vincente in questi anni, e quindi ti chiederemmo uno sguardo su questo, un parere su questo, diciamo, sulla capacità comunicativa di intercettare delle paure, intercettare una precarizzazione e volgerla in senso egoistico, ma anche con una abilità comunicativa innegabile, insomma.
6: Sì, eccomi. Sì, allora, quando abbiamo iniziato a parlare di Renato e abbiamo fatto anche il primo fumetto che trovate all'interno di Prossima Fermata, avevamo individuato diciamo tre fasce, diciamo così, tre step che riguardava il fascismo. Ed era uno, quello più istituzionale, quello più alto. Adesso stavo riguardando, avevamo ripreso delle parole di Berlusconi, che diceva che praticamente i detrattori di Mussolini venivano mandati in vacanza, oppure all'epoca c'era Alemanno che bellamente in televisione andava a fare interviste con una croce celtica addosso, e poi avevamo individuato la seconda parte, che era quella dei fascisti un po' più strutturati, Casa Pound e altre situazioni di questo genere, che poi arrivavano, no, alle persone tra virgolette normali, ai cittadini, alle cittadine. Quindi avevamo individuato, come dire, questa catena, no, che si spalleggiava dall'alto fino ad arrivare al basso, e in qualche modo si univano, no, questo alto, l'istituzione, addirittura il Presidente del Consiglio, no, che parlava come al bar. Questa roba adesso, con l'avvento e la maturazione dei social, è diventata enorme. È diventata enorme, pervasiva e soprattutto velocissima, e questa catena diventa sempre più stretta. Ci si permette di dire cose da bar, anche a livello insomma con persone che hanno incarichi istituzionali, e che però non rimangono soltanto diciamo nel telegiornale o in una pagina del Corriere della Sera, ma arrivano ovunque in una maniera velocissima, appunto attraverso i social. Questa roba qua la destra ha capito benissimo qual è la potenza della modernità dei social e di internet, e quindi la sfrutta ovviamente. Cioè, noi siamo in un momento in cui una persona ha comprato un social, ok? Cioè Elon Musk ha comprato X e scrive quello che vuole là dentro, addirittura riesce ad arrivare direttamente qua, le cose che succedono qua, anche quelle più spicciole, riesce a entrare dentro diciamo i telefonini di ognuno di noi parlando di una cosa che succede qua. una roba che fino a qualche tempo fa era quasi impossibile, ok? Alcune informazioni manco si sapevano, adesso diventano virali in un momento, in un attimo, e soprattutto diventano vecchie in un attimo, tra le altre. E quindi c'è sempre la rincorsa a qualcosa di nuovo e all'esagerazione, perché poi il social funziona ovviamente così. Il fenomeno Vannacci potrebbe esistere senza i social? Probabilmente no. Quindi, come dire, dall'altra parte però ci siamo anche noi che arranchiamo purtroppo nel capire quali sono i nostri mezzi di comunicazione e di informazione. All'epoca, per dire, adesso lo citavamo prima, avevamo fatto delle inchieste cartacee, le avevamo diffuse, eccetera. Adesso spesso anche il movimento, questa è un'autocritica che ci dobbiamo fare, ci appoggiamo anche noi a quelle piattaforme che fanno soldi attraverso ovviamente i nostri contenuti, ok? E che da un momento all'altro intanto ci possono bannare, quindi tutto il lavoro che noi abbiamo fatto può essere buttato al cesso in un secondo, cosa che prima magari non succedeva perché c'era più attenzione ed eri magari anche tu proprietario delle tue informazioni. Quindi, come dire, io sono anche molto preoccupato rispetto a questa pervasività della comunicazione, della presa da parte della destra, perché anni fa, negli anni zero, lo dicevamo prima in radio, ecn.org, Isole nella Rete, aveva fatto un bellissimo lavoro riguardo tutta la questione degli assalti dei fascisti in Italia. Tra il 2005 e il 2008 se ne contavano più di 200, ok? Adesso per fortuna non si contano così tante aggressioni, era un periodo particolare, ma la mia paura è quella che si sta creando l'ambiente, il contesto esatto per creare questa roba qua, per tornare a quel momento là, perché basta una scintilla una volta che tu hai riempito la stanza di benzina perché questa cosa esploda, e in Europa già ne abbiamo visto di roba del genere. Quindi niente, questo, grazie.
7: Allora, invece, appunto, ripercorrendo un po', come dicevamo, lo sguardo su questi 20 anni, in questo paese abbiamo avuto tantissime cose. Abbiamo avuto il più grande movimento giovanile squadrista neofascista europeo di Casa Pound, abbiamo avuto siamo passati dal capitano Salvini al generale Vannacci, abbiamo mantenuto un'egemonia delle destre plurali, come si diceva, dal punto di vista governativo, abbiamo passato gli anni della crisi in cui si sono creati movimenti partitici che venivano anche arrivavano in paesi in cui non l'avremmo mai detto. Dicevamo prima, la Germania in questi decenni era stata la culla del neonazismo giovanile, oggi abbiamo Alternative for Deutschland. Parlavamo prima dell'Ungheria, parlavamo di un clima, di un girare a destra radicale anche nelle nostre società. Tu più volte ti sei occupato di monitoraggio, di inchiesta, di uno sguardo anche storico su quello che sono i movimenti di destra, ma i loro collegamenti anche con partiti di governo che non hanno nulla, diciamo, di edulcorato rispetto ai movimenti giovanili. Cosa ci dici su questo?
8: Ma il tema, secondo me, uno dei grossi, diciamo, temi che è sotto gli occhi di tutti è quanto ormai sia in qualche maniera egemonica e pervasiva e articolata il modo con cui l'estrema destra, il nazionalismo, il neofascismo si esprimono soprattutto nello spazio europeo. L'Italia intanto ha un triste primato, nel senso che siamo stati il primo paese dell'Unione Europea con Alleanza Nazionale che entrava nel governo a avere un partito di filiera neofascista che diventava partito di governo, alleato dentro una coalizione di governo. E questo aspetto chiaramente in qualche maniera è un po' non è un peccato originale casuale, in qualche maniera rispecchia quelle che sono state le incertezze che ha avuto politicamente questo paese successivamente alla caduta del mondo bipolare. Ora, ogni paese però in realtà ha espresso poi delle sue specificità. La Francia, che ad esempio fino a una quindicina, ventina d'anni fa, da un punto di vista del neofascismo pervasivo organizzato, aveva, c'erano ciclicamente queste Le Pen padre che andò al ballottaggio con alle presidenziali attraverso un voto della Francia profonda e del sud della Francia all'inizio degli anni 90, era un caso abbastanza più unico che raro. Tuttavia la pervasività e la competitività da un punto di vista sociale, proprio di consenso, che ha l'estrema destra francese oggi, è qualcosa di un pochino più inedito, soprattutto nel momento in cui in qualche maniera ormai aspira costantemente, non si tratta più di un episodio, costantemente alla presidenza della Repubblica in Francia. Così come invece la Germania, noi l'abbiamo sempre presa a modello da un certo punto di vista come un paese dove il cosiddetto cordone sanitario aveva tenuto fuori tutte quelle che erano dalla NPD, ma come ricordo più come si chiamavano, tutta una serie di Republikaner, tutta una serie di formazioni che in qualche maniera si mantenevano al di fuori di qualsiasi tipo di forma di coalizione che sia a livello di Land, a livello nazionale, potesse governare il paese. Tutto ciò è fondamentalmente crollato in qualche maniera, ognuno per le sue, diciamo, ragioni anche locali, legate a quelle che sono state gli stravolgimenti chiaramente economici, sociali, che ogni paese ha vissuto, soprattutto dell'Unione Europea dal 2008 in poi. Quando si parla dell'impoverimento dei ceti medi, forse bisognerebbe effettivamente poi guardare quali sono poi l'elettorato che porta queste formazioni a diventare in qualche maniera credibili per un ruolo di governo. Prevalentemente è il piccolo ceto proprietario, che nella dinamica generale della società stanno anche molto meglio, e penso che qui al nord lo vedete, lo vediamo, visto che ormai da qualche anno vivo da queste parti, e si vede molto bene. Quindi ecco, bisognerebbe in qualche maniera recuperare

0: seriamente a una lettura profonda dei fenomeni. Arriviamo appunto ormai a dei paradossi che sembrano mettere completamente in soffitta il Novecento, a partire dal fatto che forse l'ultimo lavoro di inchiesta fatta, secondo me molto bene, è stata fatta a Roma sullo squadrismo che viene fatto dalla promossa comunità ebraica dentro un quadro di vicinanza chiaramente a Israele. Quindi in qualche maniera ci sono tutta una serie di schemi che stanno completamente sfuggendo ovviamente alle nostre letture, nostre generazionali. È importante mantenere però sempre l'attenzione su questa capacità di lettura profonda, che deve andare dal fenomeno particolare della sede che adesso sarà di Vannacci, che creerà scompiglio e problema in random quartieri di questo paese, come già avviene ad esempio a Firenze o in altri territori dove iniziano ad avere una visibilità pubblica, ma che poi arriva dentro banalmente tutte le varie progetti scolastici che parlano di guerra, progetti scolastici che parlano di famiglia in termini tradizionali, eccetera. Quello è un livello che purtroppo va tenuto dentro un quadro collettivo, perché è talmente complesso e pervasivo che altrimenti sfugge. Quindi se c'è una cosina forse che ci possiamo portare a casa di chi ha praticato l'antifascismo militante, sociale nei primi anni 2000, è rimettere al centro questo tema, rimetterlo al centro in maniera molto capillare, riuscendo a rintracciare anche i fili della singola cazzo di commissione delle biblioteche del comune tal dei tali, dove probabilmente un provita o un leghista o un neofascista o il nuovo vannacciano di turno vuole cercare di imporre un altro pezzettino di questo discorso, che sta ormai costruendo qualcosa di molto molto importante. E che la preoccupazione che ho personalmente è che chiaramente tutto ciò porti, come dicevo prima, una valanga che in questo momento parla seriamente di guerra e conflitti armati dietro casa nostra, dentro casa nostra.
1: Allora, Cristiana, così poi chiudiamo con Abbo prima delle domande. Allora, dicevamo prima, mentre venivi intervistata in radio, stavi andando a Spin Time, la guerra delle destre nelle nostre città contro i movimenti, e nell'ultimo anno chiarissima dal punto di vista securitario, poliziesco, contro gli spazi sociali, no? Considerati appunto la tana degli antifa, considerati il luogo dove si organizzano le devastazioni, considerati degli ambienti da eliminare dalle nostre città. L'abbiamo visto dall'estate scorsa con il Leoncavallo a Milano, poi lo sgombero di Escatasuna, nella vostra città il Bencivenga, e adesso la questione di Spin Time. Allora, da anche attivista degli spazi sociali, qualcosa ti chiedo su appunto questa guerra delle destre ai centri sociali, ai luoghi di aggregazione, al mondo auto-organizzato e antagonista che si sta dando e continua a darsi, diciamo, nelle nostre città.
2: Allora sì, è una domanda che meriterebbe insomma una risposta lunga, articolata, e insomma già la vostra prova di resistenza qui al caldo insomma vi rende dei militanti numero uno, quindi cerco di farla breve, quella che è una storia complessa e che è una storia che però riguarda in realtà appunto quello che noi vediamo su Roma, quello che si vede qui, appunto si è visto già dallo scorso agosto. Ma che in generale che ha a che vedere con la postura che sta avendo in questo momento la destra al governo, e che è diversa da altre fasi che abbiamo incontrato in questi 20 anni. Lo dico perché appunto non è la prima volta che la destra è al governo, è la prima volta sicuramente, per esempio è stata anche al governo della nostra città, decidendo con il fascistissimo Alemanno di non fare la guerra agli spazi sociali, anzi di non porsi proprio il problema di gestire quella contrapposizione politica, perché probabilmente sarebbe stata diciamo una sconfitta per lui e per la sua storia, per il suo tradizionalismo, e perché aveva bisogno in quella fase di sistemare i suoi nelle poltrone diciamo comode per poi finire in mafia capitale. Finito questo giro, diciamo che questo governo, il governo della Meloni, donna, madre, cristiana, è un governo che sceglie e rivendica, anche nel pieno della crisi per esempio dell'Iran e dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, di ribadire nell'analisi di valutazione dell'operato del governo alla Camera dei Deputati, tra i punti all'ordine del giorno del programma di governo, la guerra agli spazi

0: sociali, proprio chiamata così, la guerra alle occupazioni e agli spazi sociali. Perché? Perché evidentemente hanno un problema, hanno la necessità di ribadire l'ordine e la sicurezza, di giocare sulla narrazione della, appunto, di questa necessaria deriva sicuritaria, cambiando, modificando il termine e la percezione di sicurezza come si fa da anni. Tanto è vero che sul loro terreno, appunto, ingaggia la battaglia uno che fa il generale nella vita, e quindi anche questo, insomma, ce la dice lunga, che ovviamente questo è un governo che si schiaccia sempre più a destra e che rischia di perdere voti sempre più a destra invece che al centro, e che appunto ha deciso sin dallo scorso agosto di giocare parte della campagna elettorale contro gli spazi sociali, non da ultimo arrivando a Roma con questa aggressione, diciamo un po' così sbilenca, insomma un po' improvvisata, un po' particolare, che sostanzialmente trasforma l'intervento dei Vigili del Fuoco una notte a spin time, occupazione con 400 persone, 130 famiglie, un'occupazione con una storia di 13 anni, trasforma un piccolo incendio domato subito immediatamente dagli stessi occupanti in uno sgombero di fatto, che vede una settimana, da una settimana con 40 gradi all'ombra, 400 persone, tra cui 90 minori, buttati in mezzo a una strada, che tentano di lottare ancora per rientrare nell'immobile, per rientrare a, appunto, in quella che è stata la loro casa per 13 anni, in cui hanno costruito le loro vite, in cui hanno costruito tanti percorsi anche, appunto, di attivismo e solidarietà. Una solidarietà imponente, che è quella che si sta vedendo in questi giorni di agosto, che fa impressione. Esiste un'altra parte di città, esiste un'altra parte di paese, come quella che attraversa questi 19 giorni della festa di Radio Onda d'Urto, che evidentemente ci dice che hanno un problema. La guerra agli spazi sociali, la necessità, anche Acrobax, per esempio, che è lo spazio di cui faccio parte, è particolarmente attenzionato da parte del governo, e nei mesi passati c'è stata una vera e propria, diciamo, dichiarazione di attacco nei nostri confronti, con minacce e compressioni di varia natura che ancora continuano in questi mesi. Perché? Perché tu organizzi il dissenso, perché tu sei infrastruttura di movimento, perché tu sei nelle piazze da 200.000 persone che scendono in piazza per la Palestina, perché tu sei nelle piazze che bloccano il paese, perché tu sei nelle piazze e nei contesti in cui si critica l'operato della polizia, perché tu sei nelle piazze in cui si denuncia il fatto che la devastazione e il saccheggio dei territori lo ha fatto qualcun altro in Val di Susa. Tu sei tutto questo, cioè sei, noi l'abbiamo vissuta, l'altra parte drammatica vissuta dei 20 anni fa, quando avevamo solo 20 anni, è un altro pezzetto di storia che non abbiamo citato oggi, e che è il male di questo paese, che secondo me è il fulcro della responsabilità per cui noi adesso ci troviamo, la donna madre cristiana che ce l'ha con chi si occupa delle questioni gender, che ce l'ha con gli spazi sociali, che ce l'ha con i migranti, che ce l'ha con i centri antiviolenza, che ce l'ha con l'educazione sesso-affettiva. Noi abbiamo questo problema perché? Perché 20 anni fa la sinistra al governo ha retto tutto sulla narrazione legata all'equidistanza. All'equidistanza, un morto di destra è uguale a un morto di sinistra, le aggressioni erano da una parte, era tutta una grande rissa fra balordi che finiva male, era tutta una deresponsabilizzazione, era tutto un dire che la politica non c'entrava niente. Era questo, questa la responsabilità di quello che viviamo oggi. Anche il fatto che sono importanti momenti come questi, strumenti come questi, dibattiti come questi, ma ripeto, soprattutto dotarci di occasioni e opportunità in cui far crescere e sperimentare l'autogestione e l'auto-organizzazione, in cui dare strumenti perché si creino momenti di discussione, è proprio questo, perché noi dobbiamo ricominciare da una sorta di rieducazione e formazione sentimentale, politica, umana nelle nuove generazioni, ma anche in quelle della nostra età, che nel frattempo, appunto, si sono fatte annichilire da questa narrazione che veniva da sinistra, in cui la politica non c'entrava niente ed era tutto uguale a tutto, l'importante era tirar su la baracca, era far funzionare la cosa pubblica e nel frattempo svenderla al miglior offerente. L'immobile di Spin Time ci racconta una storia di speculazioni che nasce dai governi di centrodestra, dal governo Berlusconi, che si vende il patrimonio pubblico ai privati per ricomprarselo a suon di denari anni dopo, e che porta appunto lo stesso Stato ad essere sfrattato dalle proprie case. Questo accade agli uffici di Ascoli Piceno, non so dove, questo succede di proprietà di Investire SGR, questo succede in una città in cui le politiche abitative non reggono. C'è un'emergenza abitativa spaventosa a Roma, che è diversa da quella di Milano, che butta fuori, che sputa fuori i cittadini dal suo hinterland, ma è un contesto molto diverso, dove semplicemente l'amministrazione pubblica non ce la fa a costruire case popolari, e quindi si ritrova anche un governo con il ministro Piantedosi che per un banale incendio decide di buttare in mezzo alla strada, nel pieno di una trattativa politica che cerca di restituire a quelle famiglie la dignità della casa popolare, invece le butta in mezzo a una strada. Quindi la strada è appunto ancora lunga, speriamo che Spin Time resista, speriamo che le famiglie di Spin Time possano rientrare nelle loro case. Ci insegnano una dignità e una capacità di resistenza impressionante, ripeto, a 40 gradi all'ombra nel mese di agosto in una Roma vuota e desolata, e ci dicono che appunto questa guerra contro gli spazi sociali, contro l'alternativa, contro un altro modello di città e di società, sarà quella su cui si giocherà la campagna elettorale a destra e a sinistra. A destra con aggressioni continue, minacce continue, pressioni continue. Per fare cosa? Per fare esattamente quello che è successo a Milano, a Torino, a Bologna e adesso a Roma. Stressare le amministrazioni di centrosinistra e costringerle, speriamo, prima o poi, a prendere una posizione che sia un po' più coraggiosa di quello che è stato, che è accaduto fino adesso, e a difendere l'unica sacca di resistenza possibile, che appunto ha fatto una scelta in questi anni, che è stata quella di mettersi a disposizione dei movimenti dell'alternativa e provare a costruire una narrazione differente contro la narrazione tossica che, come dicevate bene prima voi meglio di me, ad opera social e ad opera mainstream ha costruito un modello di società pericolosissimo che veramente rischia di esplodere da un momento all'altro.
1: Allora, con Abbo torniamo un attimo con un po' più di calma, anche dicevamo su questa caccia agli Antifa. Abbiamo visto anche come negli Stati Uniti l'amministrazione Trump abbia strutturato un vero e proprio momento internazionale, transnazionale, per discutere del tema, del problema degli Antifa, dell'antifascismo militante in senso appunto internazionale. Tu fai parte, come ci raccontavi, di questa campagna che ha uno sguardo molto attento e che ne vede già una prospettiva. Abbiamo visto nelle scorse settimane anche la schedatura di massa che è avvenuta all'Alta Felicità. Si paventano database diciamo internazionali, europei, per schedare appunto gli antifascisti, intesi come coloro che appunto propongono un'alternativa, come attivisti sociali, come chi sta in movimento. Ecco, alla luce dello sguardo che avete avuto nell'organizzare la campagna, ti chiederemo appunto nel finale del dibattito di dirci un po' su questo, perché effettivamente non stiamo parlando di, come ricordavi, di storie singole, stiamo parlando di un quadro molto coerente, repressivo, che abbraccia un po' non soltanto l'Unione Europea ma anche in senso più ampio su questo tema appunto della crociata, della caccia agli Antifa.
2: Se avessimo fatto questo dibattito soltanto qualche settimana fa, avrei detto che nel 2016, con il primo governo Trump, comincia un itinerario decennale che atterra nell'autunno del 25 con l'Antifa Ban, cioè il momento in cui viene decretato che tutta una serie di organizzazioni più o meno esistenti sono considerate iniziative terroristiche, e quindi questo porta, diciamo, a tutta una serie di fenomeni di e in italiano la traduzione è un po' strana, però per esempio della debancarizzazione di profilazione sociale oltre che razziale, e quindi di nuovi dispositivi transnazionali di cattura del nemico pubblico. Appunto, qualcosa che comincia nel 2016 e che ha un itinerario che adesso non riepiloghiamo per esigenze di tempo, ma che è Charlottesville, Portland, Minneapolis. Cioè, comincia nel 2016 a Charlottesville, quando le contestazioni a Unite the Right, quindi diciamo uno dei meeting della nuova supremazia bianca, con retaggio del Ku Klux Klan ma con tutte le affiliazioni contemporanee, ci sono delle manifestazioni di protesta, c'è un neofascista che attacca a 800 metri dal meeting, quindi diciamo anche in una zona periferica rispetto alle contestazioni, ingrana la marcia, passa sul corteo, fa un morto, e la restituzione istituzionale, la fotografia istituzionale di quella data è: c'è un nuovo nemico pubblico interno. Dimenticate 20 anni di caccia ad Al-Qaeda, Bin Laden e poi all'ISIS e via discorrendo. Il problema, all'ombra di qualunque statistica su quelle che sono poi effettivamente la conflittualità sociale determinata appunto dai movimenti per la supremazia bianca o da quelli a sfondo diciamo religioso di vario tipo, no, il problema sono gli Antifa. Questa cosa attraversa chiaramente il movimento di Black Lives Matter, arriva con la trasformazione nella seconda era trumpiana dell'ICE, passa per l'omicidio di George Floyd, che è semplicemente diciamo la punta dell'iceberg, che però immediatamente può restituirvi una truce istantanea di quello che voglio suggerirvi. Insomma, in 10 anni avviene, ma questo era fino a poche settimane fa, questo era l'autunno del 25. Nel mezzo ovviamente c'è l'episodio di Mark Bray, nel mezzo ci sono gli episodi più recenti di Stop Cop City e Defend Atlanta Forest, per cui un semplice controllo in cui con Grafene OS, diciamo con un software sul telefono, un fork di Android, cancello quello che ho sul mio smartphone perché non voglio compromettere nessuno, viene trasformato in una potenziale accusa di terrorismo, potenziale detenzione di materiale pedopornografico, potenziale un potenziale aver celato chissà quali elementi probanti. Semplicemente ho cancellato quello che avevo su qualcosa di mio, di personale. Cioè, questo è il momento che stanno vivendo gli Stati Uniti, un itinerario decennale che muove contro due nemici interni. Il continuare ad evocare il fantasma del comunismo si rivolge a due platee, anche molto differenti fra di loro, ma è una manovra a tenaglia. Da una parte c'è la componente, il più grande movimento, diciamo, socialista, socialdemocratico degli Stati Uniti, diciamo la trinacria al suo interno pur diversificata, Sanders, Ocasio-Cortez, Mamdani. Quindi da una parte c'è un attacco a una sinistra istituzionale che sta prendendo corpo dentro il Partito Democratico e che si cerca di isolare per presunti rapporti con alle più radicali movimentiste, ma soprattutto come appunto pericolo interno istituzionale. Dall'altro un attacco diretto invece al cosiddetto movimento Antifa e alle componenti BIPOC, cioè diciamo alle componenti Black Indigenous People of Color, nordamericane, di ascendenza spesso nordafricana. Oggi non si parla più addirittura del muro, no? Se avete notato, è uscito completamente dalle retoriche il muro costruito sul confine messicano, ma si agisce una carta invece del nemico interno. Cioè, diversamente dall'Italia, non ci si preoccupa di invasione e remigrazione, per usare le estetiche della nuova destra locale, ma si parla di un pericolo interno, di qualcosa che ti deve far sospettare di chi potresti votare, di chi ti è vicino, di chi si espone, di chi ci mette la faccia. Il punto di atterraggio al momento di questo decennio nero è il summit anti-Antifa, 67 paesi a trazione nordamericana al cospetto del governo Trump, che si uniscono attorno a questa specifica lettura del presente. Le parole di Stephen Miller, il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, lo sintetizzano in una maniera, a mio parere, cristallina questo meeting. E il piano d'azione delineato per quello che dice gli Antifa, a parte che dice tutta una serie di cose di cui si potrebbe anche essere orgogliosi deturnandole, no? Sono tutti deformi nell'aspetto, nel vestire e nei modi, che è buono. Ma in particolare fa appunto, delinea un piano d'azione in sei verbi: disrupt, identify, defund, debank, arrest, prosecute, che noi potremmo appunto provare a deturnare in quello che è il nostro invece compito, nella nostra ambizione: soccorrere, anonimizzare, autofinanziare, solidarizzare, fortificare, liberare. Quella che è l'ipotesi di lavoro che va dall'autunno del 25 al summit anti-Antifa e che abbiamo visto perché è un ponte tra gli Stati Uniti, perché la trazione nordamericana, ma il primo esito di questo processo è stato quello di provare, di riuscire anche in parte a bloccare i fondi di Rote Hilfe, il soccorso rosso, storico soccorso rosso tedesco, una struttura, oggi non faccio l'aneddoto sul legame tra questo e la storia dell'APE perché non c'è tempo, ma diciamo una struttura con decine di migliaia di soci, una struttura federale in cui invece di abbonarti a Netflix ti abboni al soccorso rosso, 10 euro al mese per fare, che cos'è il soccorso rosso? È come la Croce Rossa, ma invece di portarti l'ambulanza ti porta l'avvocato. Cioè una operazione di mutuo soccorso, un'operazione di cooperazione dal basso che appunto che garantisce quello che anticipavo nel primo appuntamento. Quindi per questo è molto importante avere uno sguardo sugli Stati Uniti e per questo provare a svolgere al contrario la storia. Questo era l'ultimo summit anti-Antifa. Guardiamo al primo. Cioè l'Italia ha il triste pregio di aver ospitato il primo summit, diciamo, in quel caso non si poteva dire anti-Antifa, però diciamo la prima conferenza anti-anarchica del 1898, che è un appuntamento di portata internazionale che dura oltre un mese, in cui tutti i regnanti e i governi d'Europa vengono al cospetto del governo italiano in un momento di fortissima tensione internazionale, espansiva dei movimenti anti-autoritari. C'era stato l'attentato a Carnot di Caserio, c'era stato, con grande scoramento di mia nonna che era una grande fan dei film sulla principessa Sissi, anche quel regicidio. Il primo summit anti-anarchico va così male che da lì a due anni, a ripristinare la sensatezza e l'orgoglio dei movimenti, c'è il regicidio di Gaetano Bresci che appositamente dagli Stati Uniti torna in Italia a dimostrare il fallimento di quel meeting. E noi oggi dovremmo guardare anche a questi appuntamenti, lo cito questa cosa in termini così leggeri, però anche a significare che anche nei momenti di più tremendo scoramento, quando sembra che ogni possibilità, ogni afflato, ogni libertà di movimento sia definitivamente compromessa dal combinato disposto di detenzioni e respingimenti amministrativi, decreti sicurezza sprombattuto, direttive piantedosi, accuse improbabili di terrorismo, nemico interno, cioè tecnologie di appunto di profilazione o di identificazione con l'intelligenza artificiale, quando ogni sfera del possibile sembra comprimere la capacità dei movimenti invece di agire nuovamente la carta dell'emancipazione sociale, ricordiamoci che 130 anni fa era uguale. Quando tutto complottava contro i movimenti, arriva sempre un Gaetano Bresci che apre una nuova sfera di possibilità, una nuova capacità di leggere il presente e trasformare quello che sembrava ineluttabile, ineludibile, irriducibile. Oggi continuare, ostinarsi con una postura antifascista, seguire il processo di Budapest, portare nel cuore Renato, avere la capacità di leggere nel presente quali sono le nuove spoglie, mentite spoglie, in cui si presentano tutte le forme di autoritarismo, di intolleranza, di xenofobia, di remigrazione, di fascismo, insomma, è il nostro modo di abitare il presente, è il nostro modo di ringraziarvi per la pazienza, l'interesse con cui avete seguito questo appuntamento e con cui vi invitiamo anche a dare uno sguardo ai materiali che sono sul banchetto, che sono la cifra stilistica posata, ragionata di tutto quello che stiamo facendo.
1: Allora, visto che abbiamo ancora qualche minuto, se ci sono domande per i nostri ospiti o interventi dal pubblico, so che il clima è non aiuta, però chiedo.
3: sui processi di Budapest. Volevo sentire qualche chiarimento. Mi sentite? Volevo capire qualche chiarimento un po' sulla situazione attuale, cioè col cambio di governo che c'è stato in Ungheria, che propaga la urbanizzazione dello Stato ungherese, se ci fosse stato qualche cambiamento per i processi e sul punto di vista repressivo anche.
2: Sì, allora i tempi della politica e i tempi, diciamo, delle riforme, sia quelle, diciamo, della sfera giudiziaria, sia quella a maggior ragione costituzionale, non sono esattamente sincronici. E a parte questo, c'è da dire che in Ungheria è successa una cosa che non so se sia unica al mondo, ma sicuramente in Europa è un fatto abbastanza curioso, che nel tentativo di sconfiggere il cartello di Orbán, chi ha vinto le elezioni, che poi è un fuoriuscito, diciamo, da quello stesso itinerario istituzionale, ha profilato il progressivo abbandono di tutte le forme di opposizione, quindi oggi il Parlamento ungherese è un Parlamento al 100% di destra e ultradestra. Quindi intanto non c'è più Orbán, ma la situazione non è esattamente, diciamo, delle più rose. Dopodiché, in maniera così puntuale sulla tua domanda, il primo terreno di prova di un eventuale cambiamento, al netto del fatto che non ci sono state riforme sensibili da questo punto di vista, è quello che suggerivo prima, quindi è il 30 settembre la sentenza di secondo grado di appello del processo di Maia. Ma pochi giorni prima, un paio di settimane prima, c'è anche appunto l'esito di una richiesta di estradizione. Purtroppo questi due procedimenti sono piuttosto contraddittori fra di loro, cioè può essere controintuitivo, ma chiaramente se il governo ungherese, se le istituzioni ungheresi volessero dimostrare all'Europa che l'Ungheria, dopo una parentesi nera, torna nell'alveo comunitario a pieno titolo e quindi dà un segnale di ammorbidimento rispetto all'incattivimento che c'era stato nei confronti delle persone inquisite per, paradossalmente questo potrebbe produrre segnali positivi per chi in questo momento ha una condanna in essere nelle carceri ungheresi, meno positivi per chi rischia un'estradizione. Quindi qualunque cosa accada, per noi non cambia nulla, cioè chiaramente oggi noi tifiamo perché quella condanna a 8 anni di Maia sia sgretolata e chiediamo a tutte e tutti un impegno in questo senso per visibilizzare a tal punto il problema che questo possa sostenere un moto di cambiamento, ma allo stesso tempo poniamo uguale e simmetrica attenzione al fatto che le persone che oggi rischia, e non sono soltanto due, cioè oggi sono Gino e Said, ma a attendere c'è Gabri, c'è Anna, ci sono tante altre compagne in giro per l'Europa che rischiano questo stesso tipo di esito, affinché non ci sia nessuna estradizione. Cioè più noi ci teniamo vicine alle nostre compagne e compagni, più è facile per noi, per le famiglie, per gli avvocati, per il mondo del giornalismo, per l'attenzione pubblica nei rispettivi paesi, avere quella capacità di tenuta nel tempo. Quindi, diciamo, questi sono i due spunti con cui guardiamo qualcosa che non è avvenuto, ma di cui sicuramente da qui alla metà di settembre, alla fine del mese, potrebbero arrivare le prime avvisaglie o meno di cambiamento nel senso che tu prefiguravi.
1: Ok, se ci sono altre domande o interventi? Va bene, allora la possiamo chiudere qui. Ringraziamo i nostri ospiti di questo primo dibattito qui nella 34esima edizione del Festival di Radio Onda d'Urto. Lì trovate il banchetto con le produzioni Cronache Ribelli e ovviamente Storia.

Questo quindi l'audio del dibattito che si è tenuto la prima sera della festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto 2026, 20 anni senza Renato. Renato Biagetti, ucciso per mano fascista. L'audio completo del dibattito lo trovate sul nostro portale radioondadurto.org. Adesso invece ascoltiamo Casino Royale in concerto questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto e poi la giornale radio.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Le 13 un minuto, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Nella tarda serata di sabato alcuni coloni israeliani hanno attaccato una moschea nella Cisgiordania occupata. In seguito le forze israeliane hanno arrestato 7 persone di origine palestinese che si trovavano all'interno della moschea, ne ha dato notizia l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, che ha riferito che le forze israeliane hanno arrestato 7 palestinesi durante un'incursione nel quartiere di Yalatia nella città di Idinia nel sud della Cisgiordania. L'agenzia ha aggiunto che le forze israeliane hanno sparato colpi a salve in aria e lanciato poi granate stordenti e lacrimogeni prima di prelevare i 7 dall'interno della moschea. Un drone israeliano che sorvolava lo spazio aereo delle alture di Alitahar diretto verso Doakfar Renan, un centro abitato del Libano del sud vicino a Nabia, e ha subito un guasto tecnico ed è precipitato vicino a un'abitazione di una famiglia. 2 persone, una donna e il suo figlio, sono rimaste ferite e trasportate in ambulanza all'ospedale. Proseguono le incursioni delle forze israeliane nella campagna di Quneitra nella sud-ovest della Siria, lo ha riferito la TV satellitare Al Jazeera, parlando di 2 carri armati e 3 veicoli militari che hanno attraversato il confine. Le truppe israeliane hanno spianato terreni agricoli e pascoli con i bulldozer e hanno interrotto una strada nella zona. Sempre dal Medio Oriente, forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas. Nell'area si sono sviluppati degli incendi. Poco dopo gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato forze saudite nel porto yemenita di Al Makkah. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato di aspettarsi che l'Egitto aderisca al patto di difesa firmato venerdì tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia nella prossima fase, aggiungendo che l'accordo è destinato ad estendersi ad altri partner in Medio Oriente. Crisi climatica, sono 19 oggi le città da bollino rosso, ma dalla prossima settimana si torna al punto di partenza con temperature bollenti, e mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare, come all'Aquila, fiamme anche al nord e pure nel Bresciano, sui monti sopra Tignale, nell'alto lago di Garda. Niku Terleci, il muratore moldavo di 35 anni, morto il 4 agosto a seguito di un malore nel suo primo giorno di lavoro in nero a Padova, con ogni probabilità è deceduto per un infarto o un collasso da calore, quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia che è stata condotta da un medico legale. Politica di palazzo sull'asse Italia-Spagna, il governo di Madrid risponde, quello di Roma impone controlli alle frontiere perché arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata di alta tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avvertito che in caso contrario avrebbe adottato misure di risposta proporzionali. Palazzo Chigi conferma però la decisione di sospendere Schengen almeno fino al 15 agosto, mentre le misure di Madrid andranno avanti fino al 7 di settembre. Sala 3 civili e 25 feriti, tra cui bambini di 4 e 9 anni, il bilancio di un attacco notturno con droni ucraini su Belgorod in Russia. Condividiamo tutto il vostro dolore e piangiamo con voi, ha dichiarato il governatore a interim Alexander Shuvaev, citato dalla TASS. L'attacco ha danneggiato numerosi edifici residenziali, strutture amministrative e siti sociali e commerciali. Sono divampati incendi in veicoli parcheggiati in due condomini e in un'abitazione privata. Secondo le informazioni delle forze aeree, al momento la regione di Odessa è sotto attacco di droni e missili balistici, lo ha scritto su Telegram RBC Ucraina. Inoltre a Odessa si sono verificati dei problemi con l'elettricità. Secondo le prime informazioni riferite dall'amministrazione militare, sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture. Tutto per questa edizione del Radio Giornale. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, domenica 9 di agosto, Casino Royal e Elli Cottino e Sista Sofì in concerto questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale, ingresso con sottoscrizione a partire dalle ore 20, apertura dei cancelli alle 19. Alle 19.30, in occasione della versione inglese riveduta di Grateful Dead Economy, l'agenzia X propone una inusuale presentazione musicata con l'autore Andrea Fumagalli e il Canto Sociale. Appuntamento alle 19.30 nello spazio Ciringhito. Siamo Gatti Spazio Bimbi, alle 21 il laboratorio Guarda che ti guardi spesso intorno con occhio smarrito, senti la timidezza divampare dentro te. Il laboratorio di ritratti è proprio quello che fa per te, a cura di Stefi D'Amato, nello spazio Bimbi di Siamo Gatti, a partire dalle 21. Alla Ciringhito alle 22.45 Viola Fuel, alt rock, a seguire DJ Trash Transfemminismo. In tenda blu alle 23.45 Frank Si Nutre, electro, e poi a seguire Franz Barcella. Alla Pacianca alle 23.45 Onda Elettronica. Ricordiamo il palinsesto speciale di Radio Onda d'Urto, prosegue per tutta la durata della festa, quindi alla mattina lo speciale del gruppo musicale che suona sul giorno alle 8.30, poi alle 9.30 la trasmissione dell'Acquario realizzata in diretta la sera precedente, alle 10.30 la rassegna stampa nazionale, alle 11.15 la rassegna stampa locale, alle 12 gli approfondimenti, alle 13 il giornale radio, l'agenda dei comunicati degli appuntamenti e storia di classe. Pomeriggio dalle 13.30 Libreria in Festa, alle 14 la Compagnia dei Gatti Neri, alle 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, alle 16 il giornale Radio Flash, alle 16.05 lo spazio approfondimenti fino alle 17.20 con giornale radio, agenda e storia di classe, dalle 17.35 la diretta dall'Acquario. Questa sera in piazza Paolo VI si festeggiano i 5 anni del presidio 9 di agosto. Intrattenimento con Marino Ruzzanenti e Luca Rassu. Scusate, partita storia di classe, ma non è ancora finita l'agenda. Per quanto riguarda il nuovo Eden, oggi vi ricordiamo alle 18:30 un cane a processo.

0: toscolano o Made, no? Verso il cortile della Canonica in piazza San Marco fino al 16 agosto dalle ore 19 alle ore 22. È tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, adesso storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 19 settembre 1941 la Wehrmacht entrò in quella che oggi è la capitale ucraina, riuscendo a vincere la celebre battaglia di Kiev. Per gestire la disumana occupazione, i nazisti elaborarono una strategia assai dettagliata, volta a riportare un'apparente situazione di tranquillità e normalità attraverso manifestazioni sportive. Nell'estate del 1942 i tedeschi organizzarono una sorta di torneo di calcio. Nella città di Kiev, devastata dai bombardamenti, vennero create così diverse formazioni, composte dai militari tedeschi, ungheresi e rumeni, ucraini collaborazionisti e un paio di squadre locali, tra cui una chiamata START, una formazione composta da prigionieri di guerra messa insieme da Josef Kordik, impiegato del panificio industriale numero 1 e grande appassionato di calcio, che chiamò a raccolta ex calciatori professionisti della Dinamo Kiev e della Lokomotiv, li fece lavorare nel panificio da lui diretto. La START, cappeggiata dal portiere Nikolai Trusevich, si impose rapidamente e facilmente su tutte le altre squadre, anche sulla Flakelf, composta da uomini della Luftwaffe e della Gestapo e considerata all'epoca la maggior squadra militare tedesca. Ed è qui che la storia inizia. Il 9 agosto 1942 allo stadio Zenit si gioca la rivincita.
3: È una domenica di silenzio. In strada non c'è nessuno, ma non per paura delle bombe, c'è il calcio. La partita sta per iniziare, lo stadio è completamente gremito, diviso tra ucraini, sostenitori dello START, e generali tedeschi. Prima dell'inizio della partita, però, l'arbitro, un ufficiale dell'SS, scende nello spogliatoio, parla con i ragazzi dello START, gli fa capire che sarà una partita pilotata e che loro possono provare a rendere la sconfitta più indolore, ma allo stesso tempo più verosimile possibile. Prima di andarsene, un'ultima raccomandazione. Schieratevi tutti in fila, alzate il braccio destro e salutate la tribuna centrale urlando "Ai Führer". I ragazzi dello START non lo faranno mai, si schierano a fianco alla squadra della Flakelf, ma al momento di urlare il motto nazista preferiscono urlare "Fitzkultura", una sorta di "Viva la cultura fisica". L'andazzo è chiaro sin da subito, l'arbitro non fischia neanche un fallo a danno dei tedeschi, neanche quando intorno al decimo minuto un attaccante della Flakelf sferra con tutta la forza che ha in corpo un calcio sulla faccia di Nikola Trusevich, il portiere dello START, che resta stordito a terra. Vorrebbe essere sostituito, ma non può, lo START non ha sostituzione. Trusevich decide di restare in campo mentalmente rintronato che al primo tiro in porta prende gol. Flakelf 1, START 0. Il risultato sembra incontrovertibile, fino a che Ivan Kuzmenko, un giocatore della Dinamo, che però era spesso panchinato nella sua squadra di appartenenza, ha un'idea. Dice: se i tedeschi ci abbattono ogni volta che ci avviciniamo alla loro area di rigore, dobbiamo segnare da lontano. E così, appena riceve la palla, vicino al cerchio di centrocampo, si avventura in una serpentina, scarta due giocatori della Flakelf e tira da una distanza siderale. È gol, 1-1. Gonciarenko prende sulle spalle la squadra e segna due gol. All'intervallo si arriva a 3-1 per lo START.
4: Intervallo. Arriva un ufficiale tedesco con un interprete che dice molto chiaramente che loro, i tedeschi, non potevano far brutta figura e non potevano perdere faccia e partita. Ma voi, i prigionieri, potete perdere come la vita.
3: L'intimidazione del generale sembra aver fatto effetto sullo START, che infatti quando risale in campo sembra demotivato, passa nei primi minuti ed è subito 3-3. Poi la magia. I ragazzi del panificio tornano a giocare così come sanno farlo, 4-3, 5-3, fino ad arrivare a un episodio che ha dell'incredibile. Un giocatore in maglia rossa si avventura in una serpentina indicibile, scarta sei giocatori nazisti compreso il loro portiere, arriva davanti la porta completamente sguarnita, si ferma con la palla sulla linea, guarda la tribuna nazista e anziché calciare in rete calcia la palla verso il cerchio di centrocampo, sembra voler dire "possiamo battervi anche senza segnare", è un affronto che i nazisti non tollereranno mai. 11 panettieri, 11 denutriti avevano battuto sul campo la Flakelf, aveva vinto lo START e aveva vinto Kiev, aveva perso la Flakelf e aveva perso il regime nazista. La notte passa in festa, tutta Kiev è inebriata dai profumi della vittoria, ma il 10 agosto del 1942 Sviridonsky, che è uno dei calciatori che ha disputato quel match, entra nel panificio con la faccia

chi è consapevole che quello che più temevano si stava concretizzando. Fuori c'è una camionetta, erano venuti a prenderli tutti. E 8 degli 11 più Kordic vengono tutti portati al campo di concentramento di Siraz, torture e lavori forzati. Il primo a morire è Koronki, fucilato con la scusa di aver collaborato con i sovietici, mentre il 20 febbraio del 1943 muoiono contemporaneamente Trusevich, Klimenko e Kuzmenko.

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royal in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni, dei gruppi, degli artisti e artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

0: Bingo. Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Elli Cottino e Sista Sofi. E proprio di Elli Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.
1: Troppo mani ho viste caverne, spezzato le catene tra le sisse e le merde. Ti giuro non la smetto finché il sistema perde. Poi penso se la Meloni mi diventa premier.

0: I sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

Hip Hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

Il 9 agosto riavremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Qui ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora.

Per tutto il programma www.festaradio.org o i social di Radio Onda d'Urto.

Ciao a tutte, tutti e tutto e benvenute alla quarta puntata di Libreria in Festa, la trasmissione realizzata dalla Libreria del Gatto Nero che vi accompagnerà dalle 13.30 alle 14 durante tutta la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Ieri sera la rincontro della libreria ha ospitato Giulia Carati e Elia Rosati che hanno animato un affollatissimo incontro. Sulle tracce del libro di Giulia, Sconvolgenti analogie, edito da Deriva Prodi, abbiamo verificato le analogie tra i processi per gli omicidi di Stato di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, entrambi terminati con una assoluzione. E abbiamo illuminato il ruolo della memoria militante nel mantenere aperto il conflitto, quello sfrido necessario tra verità giudiziaria e verità storica. Questa sera la libreria sarà in trasferta al Ciringhito, al seguito di Andrea Fumagalli e dei Canto Sociale, che offriranno una presentazione inusuale e musicata. Ma lasciamolo spiegare a Andrea, voce ben conosciuta dal pubblico di Radio Onda d'Urto, per la rubrica di commento ai fatti economici della settimana, in onda tutti i lunedì, prima del radiogiornale, a cura di Rosangela.

Il libro che andiamo a presentare si intitola Financial Psychedelic and the Common, scritto da Andrea Fumagalli, a casa londinese Bloomsbury. Si tratta della versione riaggiornata e con un nuovo capitolo sul concetto di comune per il pubblico inglese del libro pubblicato nel 2017 da Agenzia X dal titolo Grateful Dead Economy, la psichedelia finanziaria. Il libro racconta come le istanze di liberazione antisistemiche e controculturali nella California degli anni 60 e dei movimenti cyber contro i diritti di proprietà intellettuale per l'open source degli anni 80 siano stati sussunti, captati, manipolati e hanno creato la base per quello sviluppo tecnologico che ha dato origine al mito della Silicon Valley, ovvero all'esistenza di grandi corporation che oggi controllano in maniera monopolistica buona parte del mondo informatico, dell'intelligenza artificiale e hanno un fortissimo potere di influenza anche sul piano politico. La presentazione verrà fatta in maniera cantata, in maniera molto originale, dove a delle parole chiave che interpreteranno lo sviluppo del racconto si intervalleranno pezzi musicali di rock psichedelico dei Grateful Dead e pezzi che raccontano l'attuale mondo del lavoro sempre più precarizzato, sempre più a bassi salari, sempre più caratterizzato da incidenti mortali, e non poteva essere che la musica blues a raccontare questo. Tutto ciò grazie alla collaborazione fra Andrea Fumagalli e Icanto Sociale. Buono spettacolo!

Vi aspettiamo questa sera al Ciringuito e vi lasciamo a un breve estratto dall'incontro di ieri sera, seguito dalle interviste tra il pubblico raccolte da Francesca, volontaria della libreria. Buon ascolto, ci vediamo in festa.

0: Allora, buonasera a tutte e tutti. Appunto, Pamela ha presentato un po' questo libro molto bello di Giulia Carati, che vi ricordo, appunto, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lo Russo e Carlo Giuliani, che appunto è un'analisi comparativa. Tu dicevi che, insomma, questo è proveremo un po' a dialogare questa sera a partire dall'asse centrale del testo, che è il rapporto tra la repressione, i conflitti, ma soprattutto la costruzione della memoria pubblica e della memoria collettiva, in un ambito in cui, con due vicende, come sapete, l'omicidio di Francesco Lo Russo dell'11 marzo 1977 a Bologna e quello ovviamente di Carlo Giuliani del 20 luglio 2001, che Giulia mette insieme da diversi punti di vista. Una cosa molto interessante è come queste due vicende, come questi due compagni uccisi, entrambi dei carabinieri, anche questa è una riflessione, diciamo, sugli apparati di forza dello Stato italiano, avvengono in due città, Genova e Bologna, che sono due città di tradizione antifascista, ma nelle quali questa memoria viene, come dire, ghettizzata, accantonata, non fa parte diciamo della storia partigiana, della storia antifascista, della storia della sinistra di questi contesti, e quindi è un primo punto. È un libro molto puntuale dal punto di vista delle fonti, dell'analisi giudiziaria, sia su come sono avvenute le vicende, sulla loro contestualizzazione. Parliamo di due momenti, sia nel marzo del 77, che ovviamente è nel punto più forte del movimento No Global, nelle giornate di Genova, in cui la repressione non è semplicemente legata all'intensità dello scontro di piazza, ma appartiene anche alla volontà di chiudere delle fasi di movimento, di chiudere delle dimensioni appunto esplosive di conflitto, e avviene anche in questi contesti. Trovate anche un ricco lavoro, diciamo, relativamente alle fonti, cioè i documentari, che i siti, che gli archivi, ovviamente gli atti giudiziari e quant'altro che Giulia è una tesi, questa è una tesi di laurea, quindi mantiene una sua serietà, diciamo, strutturale internamente, una sua puntualità nei riferimenti, e questo è un valore aggiunto, non è semplicemente un qualcosa che viene pubblicato così. E quindi questa sera, insomma, faremo una chiacchierata su tanti aspetti. Tra ovviamente le cose importanti che vanno ricordate nel lavoro di Giulia, dove sono molto ben presenti, è il ruolo della memoria dei movimenti, ma anche e soprattutto nel loro essersi strutturati dal punto di vista storico, storiografico, archivistico, appunto con il centro documentazione Francesco Lo Russo, con tutto quello che è stata la controinformazione e il lavoro anche degli avvocati, perché trovate tanto del Genova Legal Forum in questo volume. Quindi, insomma, uno sguardo ampio che possiamo mantenere questa sera su questi tre aspetti, ripeto: la repressione, ovviamente il conflitto, e la costruzione della memoria pubblica. Allora, la prima domanda che mi hanno fatto tante compagne e compagni qui alla festa, non te lo nascondo, è la domanda: ma i due casi sono paragonabili? Cioè, quanto questa scelta, qual è stata la tua motivazione in questa scelta di mantenere questo parallelo a distanza di tanti anni fra Lo Russo e Carlo Giuliani? Perché ovviamente le vicende di compagni e compagni che sono caduti nelle piazze, sia per mano dei fascisti che per mano della polizia, o in questo caso appunto entrambi dei carabinieri, sono tante. Come mai hai scelto queste due vicende, queste due storie?
1: Ciao a tutti e tutte, intanto grazie a Radio Onda Urto per l'opportunità, Elia. È una domanda che mi hanno fatto in tanti anche quando mi sono laureata, perché ci fosse la volontà di paragonare questi due casi. Credo che il punto di partenza sia specificare che ci sono delle evidenti anche differenze tra i due casi. Non vuole essere un'analogia a critica, senza, insomma, per dire che tutto è andato nello stesso modo. Non è questo. I contesti di movimento a livello politico, sociale, governativo, l'Italia era un altro paese nel 77 e nel 2001. Il movimento anche era molto diverso. Il movimento No Global ha avuto una dimensione appunto globale, intersecava mondi politici molto differenti, il 77 invece aveva tutta un'altra natura, quindi ci sono tantissimi piani anche di differenza. Quello su cui io concentro l'attenzione è appunto la costruzione della memoria, e credo che in questo e in come si sono svolti o non svolti i procedimenti giudiziari in realtà ci siano tantissime analogie. La prima, io sono bolognese, quindi diciamo tutto è partito dal cercare di chiedersi perché la memoria di Francesco Lorusso sia bandita, tenuta da parte anche nella memoria cittadina di Bologna, che pur fieramente si fregia di essere una città con che fonda la propria identità anche sulla memoria storica. Però Via Mascarella è un evento ricordato dai compagni, fondamentalmente l'11 marzo non ci sono le folle, come invece ci sono in tanti altri momenti, a partire dal 2 agosto, pochi giorni fa, abbiamo ricordato. E quindi chiedendomi perché alcuni eventi siano stati tagliati fuori dalla memoria, l'analogia con invece l'omicidio di Carlo penso sia evidente, perché anche a Genova adesso quest'anno ci sono stati tantissimi eventi, podcast, articoli che hanno ricordato il G8 forse per la prima volta in maniera un po' più approfondita e a livello pubblico, ma dell'omicidio di Carlo si parla ancora pochissimo, ed è in un qualche modo anche quello tagliato fuori dalla memoria di Genova. Si parla della Diaz, fuori da ambienti militanti e che lo ricordano perché fanno parte, hanno una certa visione del mondo, ma a livello pubblico il suo omicidio, così come quello di Francesco, sembra accaduto al di fuori del contesto, come se fossero entrambi tagliati fuori da un corso degli eventi che invece ha avuto dei nessi di causa-effetto, secondo me, molto evidenti. E quindi il tentativo è di mettere a confronto sia come appunto viene costruita la memoria pubblica, cosa ricordiamo, perché lo ricordiamo, cosa non vogliamo o non ci è permesso di ricordare, e perché appunto queste storie sono state tagliate fuori. Queste, come molte altre legate a omicidi di piazza per mano dei fascisti e delle forze di polizia, ma comunque resta una memoria divisiva anche passati 50 anni, come nel caso di Francesco ormai. E perché avvengono questi fenomeni? Perché invece nel mondo militante sono simboli, in un qualche modo entrambi sono diventati simboli di quei movimenti. Quindi questo è un piano, e credo che sia importante oggi anche interrogarsi su come si costruisce la memoria pubblica in un momento in cui vediamo un revisionismo fortissimo e stiamo distruggendo anche quella che è la memoria condivisa su fatti molto più pacifici, in un qualche modo più chiari nel loro svolgimento. E l'altro piano è quello dell'analisi giudiziaria, che è un elemento faticoso, e anche nel libro credo che sia faticoso avere a che fare con le fonti giudiziarie, è molto tecnico, ma in entrambi i casi i processi si sono svolti, non si sono svolti, e ci si è fermati alla fase di indagine fondamentalmente. Il processo per l'omicidio di Francesco non si è svolto perché è stato archiviato dopo un rimpallo lunghissimo durato 6 anni fino all'83 tra organi giudicanti, poi semmai dopo possiamo tornarci, mentre le indagini per l'omicidio di Carlo si sono chiuse in pochissimo tempo, nel giro di un anno e mezzo, prima ancora che vagamente ci fosse l'idea che si potessero concludere altri procedimenti come quello per la Diaz, per Bolzaneto, che hanno completamente riscritto la memoria di Genova. Quindi è stato archiviato quando non si parlava di Genova, quando ancora si parlava di Pomodoro, feriti prima della Diaz, cioè non c'era assolutamente la consapevolezza di quello che era successo. E peraltro l'analogia non la evidenzio solo io, ma l'inizio del libro parte da una memoria difensiva che gli avvocati di Placanica, il carabiniere considerato responsabile dell'omicidio di Carlo, portano agli atti nel procedimento, ed è una memoria che sostiene che ci siano delle sconvolgenti analogie, da qui il titolo del libro, tra questi due casi. E loro portano agli atti un'ordinanza del 77 con cui il Tribunale di Bologna aveva sostenuto che andasse archiviato il procedimento per l'omicidio di Francesco, perché era evidente che fosse un caso di uso legittimo delle armi. E su questo passaggio sono stati archiviati entrambi i casi, sul cercare di dimostrare giuridicamente che fosse legittimo utilizzare le armi in quel contesto di piazza. In realtà nel 77 c'è stato un grande dibattito interno alla magistratura se fosse o meno legittimo. Nel 2001 questo dibattito non c'è assolutamente stato, e quindi si è proceduti molto velocemente all'archiviazione. Quindi l'analogia tra questi due casi la pongono gli avvocati di Placanica per dire: se anche nel 77 Tramontani, che ha sparato alle spalle da lontano in un contesto in cui c'erano una decina di manifestanti, è stato archiviato, a maggior ragione va archiviato questo caso, perché è evidente che invece c'era un contesto di pericolosità molto più forte, e su questo meccanismo hanno sostanzialmente portato all'archiviazione. Quindi è un'analogia creata innanzitutto a livello giudiziario da chi voleva invece sostenere, diciamo, per insabbiare tutto, che fossero due casi analoghi.
0: Allora, sì, tu ovviamente il caso di Francesco avviene in anni in cui, diciamo, il piano della controinformazione, seppure anche per gli anni a Bologna fosse particolarmente avanzato, Radio Alice e tante altre esperienze che si sono occupate immediatamente del caso, denunciandone, insomma, come è andata. Ovviamente nel caso di Carlo Giuliani, anche per la strutturazione della manifestazione di quelle giornate, c'è un impianto più ampio. Tu sia hai diciamo consultato le fonti, fra parentesi lo segnalo perché è un qualcosa conosciuto ma non così tanto, lo spazio VAG di Bologna. C'è un ricchissimo archivio, fra cui anche tutti gli atti delle vicende di Genova, ed è quello che ha più tutto il materiale, non ce ne sono altri che hanno tutto il materiale così ampio. Quindi, insomma, sempre l'invito a chi volesse cimentarsi, a tesisti, dottorandi, ma anche a chi volesse diciamo partecipare a insomma andare a vedere. Anche le compagne e i compagni hanno costruito una struttura molto professionale e molto efficace anche dal punto di vista archivistico, che tu hai consultato in maniera precisa. Ma appunto nel caso di Genova tu ti sei confrontata anche con il Genova Legal Team, che è stata una struttura fondamentale per tutte le che ha assistito gli attivisti e le attiviste in tutte le giornate di Genova. Sicuramente c'è stata una fortissima sovraesposizione legato al caso della Diaz, ovviamente, ma non soltanto, perché hanno assistito tutti i processi. Ricordiamo che ci sono compagni e compagni che hanno pagato fino a pochissimo tempo fa, e alcuni ancora braccati in tutta Europa. E tu comunque hai avuto a che fare anche con questa struttura, quindi non soltanto per il caso appunto del 77 di Francesco, per una struttura di controinformazione militante, ma anche con questo esempio insomma importante rappresentato da questi tanti avvocati di movimento che si sono messi a disposizione.
1: Sì, diciamo che quella storia che corre parallela a quelle di Francesco e Carlo nel libro è quella dei due collettivi di avvocati, avvocate militanti, quello di Genova, appunto il Genova Legal Forum. Ho intervistato diversi di loro che tuttora peraltro seguono moltissime cause legate alla repressione, ed è un'esperienza che in un qualche modo secondo me si collega invece a quella del collettivo politico-giuridico, che è stata un'esperienza nella Bologna degli anni 70, anche lì di un collettivo di avvocati e avvocate molto giovani, che in quegli anni a Bologna mise su una struttura informale di avvocati giovani legali che difesero per un decennio il movimento bolognese a titolo gratuito. Peraltro molti di loro, di avvocati del collettivo politico-giuridico e del Genova Legal Forum, hanno legami professionali, diciamo, di genealogici. Molti avvocati che hanno partecipato all'esperienza genovese sono cresciuti professionalmente negli studi della generazione precedente di avvocati militanti, e quindi c'è una sorta di storia anche dell'avvocatura militante a livello italiano molto interessante, che affonda le radici ancora prima con l'Elio Basso, Terracini e l'esperienza di, degli avvocati che difesero i partigiani durante nel dopoguerra, durante l'offensiva antipartigiana. Quindi una tradizione in un qualche modo di parte dell'avvocatura che, in corrispondenza di alcuni snodi storici in cui i movimenti vengono particolarmente colpiti, riemerge e forma queste strutture difensive. E anche questo la trovo una cosa interessantissima, anche con uno sguardo sull'oggi, cioè come oggi, se e come questa cosa oggi prende forma. Gli avvocati sono stati estremamente disponibili, poi entrambe le storie anche lì hanno delle particolarità, nella Bologna degli anni 70 erano una decina più o meno di avvocati e avvocate, seguirono alcuni dei casi più importanti di allora sia a livello cittadino ma anche nazionale. Maria Virgilio, che è stata una delle uniche donne che facevano parte del collettivo, ha seguito i primissimi casi per procurato aborto sulla violenza di genere, ha portato con tante altre avvocate alle conquiste del movimento femminista. Insomma, hanno una storia interessantissima e hanno seguito poi il processo per il 2 agosto, anche se il collettivo si era già sciolto, e sono stati gli avvocati della famiglia Lorusso. Il collettivo politico-giuridico scelse come scelta politica, per quanto non tutti avessero un uguale, diciamo, posizionamento, ma di mettere la loro competenza professionale a difesa delle lotte, perché credevano che fosse importante difenderle al di là di posizionamenti vari dei singoli, e difendevano a livello collettivo. Chiaramente era nominato un singolo avvocato perché così è necessario, ma pubblicamente, politicamente, sceglievano collettivamente quali cause difendere. E fu immediato, insomma, dopo l'omicidio di Francesco, affidarsi a loro. Ci sono proprio le registrazioni di Radio Alice, appena la polizia entra ad arrestare i compagni, che si sente chiamata il collettivo politico giuridico, e tutti sapevano nella Bologna di allora che se finivi arrestato, denunciato, bisognava fare riferimento a loro. E seguirono tutto il processo, il procedimento, cosa che invece non è successa ad esempio per l'omicidio di Carlo. Il Genoa Legal Forum non difese la famiglia Giuliani, è l'unico procedimento che è rimasto, diciamo, fuori per tanti motivi anche personali della famiglia. Fu Pisapia l'avvocato, ma in realtà poi seguirono molto da vicino, anche a livello personale, tutto il lavoro di controinformazione che ha permesso di far emergere delle visioni alternative su cosa è successo in Piazza Alimonda. E penso che il lavoro di intervista e il tipo di memoria che hanno portato loro sia anche uno sguardo diverso, che permette di guardare dal punto di vista di chi in un qualche modo dialoga tra, è una figura intermedia tra movimenti e istituzioni, e porta le stanze dei movimenti all'interno delle istituzioni, di guardare anche queste storie di movimento da un'angolatura differente, che penso sia appunto particolarmente interessante.
2: Ciao, siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
3: Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo. Conoscevi già questo libro?
3: No, non lo conoscevo, ne ho sentito parlare semplicemente leggendo il programma della festa.
2: E cosa ti ha portato a venire a sentire la presentazione, l'incontro?
3: Beh, sicuramente, diciamo, il fatto di essere il 25esimo anniversario del G8 ha richiamato, insomma, abbastanza. Diciamo, io sul G8 ho giusto leggiato qualcosina quest'anno, è stato ripubblicato Nessun rimorso, se ricordo bene il titolo, che è raccolta di fumetti, pubblicata peraltro dal Genoa Legal Forum, che non conoscevo, quindi non sapevo molto poco della storia, per cui ho, insomma, letto con grande interesse, e invece dell'omicidio di Francesco Lorusso sapevo davvero davvero poco, quindi ho pensato fosse, insomma, una buona occasione per sentirne parlare un po' in maniera approfondita da chi effettivamente, come l'autrice, l'ha studiato e ne ha scritto.
2: C'è qualche suggestione, qualche pensiero dopo questo incontro, qualcosa che ti ha, come dire, colpito?
3: Sicuramente il fatto che comunque a distanza di tanti anni fra un evento e l'altro, e comunque dal 77 al 2001 ne passano, diciamo certi modi di fare, certi ci siano delle analogie fra i due casi, e soprattutto anche il modo in cui l'autrice ha esposto e ha sicuramente insomma evidenziato il fatto che nel dibattito pubblico siano due casi, più che nel dibattito forse nella memoria storica pubblica, siano due casi che siano completamente lasciati. Sì, forse sul G8 quest'anno, perché il 25esimo, ma 5 anni fa per i 20 anni c'è stato un'attenzione maggiore, ma sullo russo forse chi non ha stato a Bologna, chi non ha vissuto a Bologna eccetera, no, non conosce forse molto bene tutto quanto. Quindi forse questo, ecco.
2: Ti ringraziamo molto e ti aspettiamo in libreria per fare un giro tra i banchi e le nostre proposte.
3: Volentieri, volentieri, grazie mille.
2: Grazie, buona festa.
3: Grazie, ciao, buona serata.
2: Siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
4: Vic.
2: Ciao Vic, cosa ti ha portato a questo incontro?
4: Beh, intanto diciamo la curiosità, siccome è giovane la scrittrice, mi meravigliavo del fatto di parlare di un omicidio addirittura del 77, volevo capire com'era l'interesse e anche poi il racconto, se vogliamo, chiamiamolo racconto, e cioè per chi ha vissuto il 77 è tutto un mondo ormai che fa parte appunto della storia, e non averlo vissuto mi sembrava un po' intrigante la cosa. Ho capito che l'interesse era massimo, specie sulla faccenda processuale, diciamo, e cioè anche sulla burocrazia dei procedimenti, eccetera, che anche lì trovi del marcio. Non bastano i fatti, purtroppo, il sangue, le vittime, eccetera, ma anche tutta la giustizia italiana che davanti a questi episodi viene meno. Allora mi interessava sapere come una giovane si interessasse a questo, non perché non possa, non deve, ma proprio vedere come, e sapere, vedere già, essendo una laureata in storia eccetera, che già c'è una passione su queste cose eccetera. E io mi chiedo, spero che i giovani siano tanti ad avere questo interesse.
2: Quindi ti ha colpito positivamente?
4: Sì, perché poi la storia la sapevo e purtroppo stendiamo un velo, insomma, su quello che non solo è accaduto, ma sta accadendo, e spero che non accada più, ma ho i miei dubbi su questo.
2: Grazie mille, una buona serata, buona festa.
4: Grazie, altrettanto.

Buongiorno e tornate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ben rimasto e ben rimasta chi è rimasto in ascolto. Andiamo adesso a ascoltare una ora di musica dedicata a uno degli appuntamenti più attesi della festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 di agosto sul palco principale della nostra festa ci saranno i Casino Royale e Ellie Cottino con Sista Sofì. Un'ora di musica, questo spa delle storie, del retroscena per prepararci un po' alla serata, con una preparazione che parte un po' da lontano, dalla Milano post-punk di fine anni 80 e che poi proseguirà a Torino, ai giorni nostri, con una delle voci più dirette del rap italiano. E noi cominciamo con quelli che sono una band che ha quasi 40 anni di storia. Iniziamo con la musica dei Casino Royale.

Casino Royale, che nascono nel 1987 anno dall'incontro tra musicisti che poi sono diventati famosi: Alyosha Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Paoli, Ferdinando Masi. Il nome arriva dalla citazione di Socky to MJB degli Specials, che a sua volta rimanda al primo romanzo di 007. Sono tra i gruppi che in Italia portano lo ska e il reggae fuori dal circuito di nicchia. Come sentite anche dalla musica in sottofondo, ci sono i fiati, c'è la ritmica in levare e c'è la classica energia da concerto. I primi tre dischi vengono cantati in inglese, stiamo parlando di Soul of Ska, Jungle Jubilee e Ten Golden Guns, e appunto sono cantati in inglese, e poi da lì in avanti cambia anche un po' il loro suono. Ma cominciamo con una delle canzoni di quell'epoca, con Caravan Petrol, qui nella versione Caravan Petrol.

E poi, dopo un periodo di stop forzato per problemi contrattuali, nel 1993 arriva Dynamita, il primo disco per una spartiacque per la band, che comincia a cantare in italiano, dà un peso completamente diverso anche ai testi, il suono si allarga, il rock trova spazio, il soul insieme al reggae, l'hip hop, il dub, il funk, tutto nello stesso disco, un mix che, insomma, tornando indietro di 30 anni, fa riflettere su quanto il gruppo fosse un po' avanti rispetto al proprio tempo. E questa è Re Senza Trono.

Nel 96 e 97 i Casino Royale si trasferiscono per un periodo a Londra, registrano lì CRX con Tim Holmes, un produttore che veniva dai Primal Scream e che da lì a poco avrebbe fondato i Death in Vegas, un disco di drum and bass scuro, essenziale, che la critica ama ma spiazza parte dello zoccolo duro dei fan. Nonostante questo, il tour che segue porta la band ad aprire le date del Pop Mart Tour degli U2 a Roma e Reggio Emilia. Non male per un gruppo che veniva dallo ska. Questa è The Future, sempre dei Casino Royale.

bimba, ricorda, c'è sempre un'altra prova, sei sempre sotto prova, se non riesci riprova, non fotterti il tuo tempo perché il tempo vola. Io non ti conosco ma tu sai chi sono, tu non mi conosci ma io so chi sei, io ti rifletto, tutto for what I was a day, resta quello che sei, a tutti for what I was

E poi le cose cambiano, viene rescisso il contratto con la Major, i Casino Royale aprono una propria etichetta, la Royality, e attraversano anni di sperimentazione parallela, c'è l'elettronica in questo periodo, il vero ritorno arriva nel 2008 con Royal Rockers The Reg Session, 11 brani storici del gruppo riarrangiati in chiave roots reggae anni 70. In quel disco c'è anche un inedito, Cosmic Sound, con un ospite d'eccezione che è Michael Campbell, in arte Mickey Dread, storico produttore, conduttore radiofonico, cantante giamaicano che in passato aveva già collaborato anche con i Clash, un incontro che chiude idealmente il cerchio tra Milano e Kingston. Ascoltiamo questo Cosmic Sound.

Insomma, siamo in un'operazione di rilettura in chiave giamaicana. I Casino Royale rivisitano alcuni dei loro pezzi più identificativi: Treno per Babilonia, Suona ancora, Cose difficili, Prova, brani che erano nati in epoche diverse della band, ma vengono riletti sotto il segno di un gruppo che dopo 30 anni di carriera continua in qualche modo a mettersi in discussione. Treno per Babilonia.

puntata. Kelly Cottino con Sista Sofì, e andiamo a sentirci questo brano tratto da Kelly Cottino, che riguarda una scena un po' diversa, anche se si resta in una sorta di solco di musica che prova a raccontare la realtà. Kelly Cottino è una rapper torinese del 1998, quartiere Lingotto, studia filosofia e nella sua musica si sentono le due anime con cui è cresciuta, il reggae e l'hip hop. Proprio l'hip hop è il suo singolo di apertura nel 2020, singolo di debutto prodotto da Bonno, dopo essersi fatta notare in un contest dell'etichetta di Bonno. Da lì in avanti 200 concerti in giro per l'Italia e l'Europa in totale indipendenza. Kelly Cottino, questa è Hip Hop.

0: E restiamo sulle canzoni di Ellie Cottino, che nel 2020 il suo primo album registrato tra Torino e Viareggio esce con il titolo Verità Scomode, temi che in Italia nel rap spesso non si affrontano. La title track di apertura, Apologia della Troia, è un pezzo apertamente femminista che lavora sulla riappropriazione di un insulto per svuotarlo del suo potere. Ellie Cottino non ha mai fatto mistero di scrivere di attualità, di politica, di uguaglianza, e questo è il suo modo di intendere l'hip hop, e questa è Apologia della Troia da Verità Scomode 2022.
1: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

nel 2024 arriva il secondo disco In Coro Nazione, completamente autoprodotto, costruito però con una crew, con Offoni, Kabaka, Pyramid, Doc Ketamer, la DJ Sista Sofi a suo fianco nei live, sarà anche sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 9 di agosto. Il titolo gioca su due livelli, l'incoronazione di più regine e l'invito rivolto alla nazione di prendere posizione. Da lì Ellie Cottino ha continuato il suo percorso, poi continua fino al disco più recente che è Matriarchia, che intreccia l'hip hop classico, il reggae, l'idea di comunità fondata sulla cura reciproca più che sul semplice ribaltamento di potere. La sentiamo però in uno dei brani manifesto ancora di Incoronazione, e proprio questo il titolo del brano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: manifestano in questa via.
1: E ancora un altro brano di Elly Cottino che troveremo il 9 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima di Casino Royale. Qua la sentiamo con una featuring di Assalti Frontali, Sognatori.
2: Assalti frontali nella strada, nelle strade, se...

Torniamo dunque in chiusura di questa trasmissione ai Casino Royal, la trasmissione dedicata alla serata del 9 di agosto che porterà sul palco principale della festa 30 anni abbondanti di storia della musica indipendente italiana con i Casino Royal. L'abbiamo detto diverse volte, si è passati dallo ska, al drum and bass, all'hip hop, al dub, senza mai perdere identità, e andiamo a sentire questa Suona Ancora. La prendiamo dal quinto album del 1995, Sempre Più Vicini.

Termina dunque qui questa trasmissione dedicata alla musica di Casino Royale e di Ellie Cottino e Sista Sofì, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 9 di agosto. Palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, la festa di Radio Onda d'Urto, vi ricordiamo che tutte le informazioni sono sul sito festaradio.org. Per arrivare alla festa della radio consigliamo di arrivare con la metropolitana. L'area feste si trova a poche centinaia di metri dal capolinea della fermata metro Sant'Eufemia Buffalora, che è il capolinea della metropolitana di Brescia. C'è una infoline attiva tutti i giorni dalle 17 fino a tarda sera al 335 12 20 759, oppure ci si può chiamare in redazione alla festa di Radio Onda d'Urto allo 030 45 670. La redazione nei giorni della festa sarà attiva fino alle 17 circa, mentre invece durante l'anno è fino a, per tutto il mese di luglio, fino alle 20 circa. L'area festa in via Serenissima, la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma di questa festa dal 5 al 22 di agosto è disponibile sul sito festaradio.org. E allora ci ha tenuto compagnia come sottofondo questa Casino Royale fin dall'inizio della trasmissione, e adesso ce la ascoltiamo tutta, e con questo terminiamo questa conduzione musicale dedicata alla serata del 9 di agosto 2026 sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Casino Royale e Ellie Cottino con Sista Sofì.

0: fermo, non ci distrarre.
1: Ma che bella questa serata, vai, tutto anarchico, a bordello, casino, gente che va, gente che viene, Chiara che compie gli anni, cioè tutto.
2: Yeah, sto invecchiando velocissimamente.
3: Tanto col frittellone
1: non mi raggiungerai mai. È tornato a trovarci Marco nel frattempo.
4: Ciao.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Che dire dopo un concerto così?
4: Vabbè, ma va detto una cosa, cioè nel senso che è merito vostro.
1: È merito di tutti, secondo me, tutte.
4: Cioè un concerto è, non è solo il gruppo che lo fa, è anche l'organizzazione, è anche il pubblico, quindi quando si crea quella cosa bella, che è tutto bello, il concerto è più bello.
3: Però possiamo dire che voi ci avete fatto a Lucca? Si può dire?
4: Lucca?
3: Eh sì, io studio il napoletano, non è vero, mi piace molto. Mi piace molto il napoletano, ah, e qualche parola l'ho imparata.
4: Ah, e che parola hai imparato?
3: Abash.
4: Abash.
3: Sì. Adesso, poi quando, è come quando vai all'interrogazione, no? Se...
1: Giuro che lo sapevo, poi lui è professore, quindi occhio.
3: O cuore sta a Lucan, mi piace tantissimo come immagine, questa, proprio il cuore sta gridando, a Pucundria.
4: Guarda, ti insegno una cosa bellissima, quando qualcuno dice, sai, su social ogni tanto, cioè spesso si leggono delle cose immonde.
3: Sì, sì, sì, sì, è vero.
4: Io amo sempre rispondere, perché ci sono delle volte che può avere un senso ragionare, altre volte che non ha senso ragionare, e quindi io solo scrivo cacati in mano e prenditi a paccare, che cacati a mano e pigli da paccare, cioè caca, defecati nelle mani e prenditi a schiaffi,
3: aspetta,
4: cacati a mano e pigli da paccare,
3: a paccare, cacati in mano e pigli da paccare,
4: se vuoi essere meno volgare, a picce de basette stuto la paccare.
3: Madonna, questa è difficilissima.
4: Datti fuoco alle basette e spegnile a schiaffi.
3: Capirle le capisco tutte, perché davvero mi impegno, ascolto tante cose in napoletano. mi impegno davvero, però poi vabbè, cioè ho troppo rispetto del napoletano, che non è un dialetto ma è una lingua riconosciuta.
4: Sì, vabbè, ma che c'entra? Cioè, non è che devi per forza sapere tutto, però, cioè.
3: No, però lo pronuncio veramente male.
4: Vabbè,
3: mi sembra,
4: ma è divertente, è divertente, non ti preoccupare. Cioè, non...
3: Tra l'altro anni fa io iniziai la mia esperienza da volontaria al backstage della festa, e non ricordo chi, non so se Simone, Gab, Simone Riccobelli, chi mi ha chiesto questa cosa.

0: nonnismo, il battesimo del fuoco, sì. e via.
1: Comunque non ero stato io a mandarti.
2: Non lo so, Simone, non lo so.
1: Non ero stato io.
2: Non lo so.
0: Io invece penso che riguardo al concerto di stasera, sia vostro, quello degli Asian Dub Foundation, credo che dirò la stessa identica cosa che dico, ho detto anche ieri, perché mi piace l'espressione nel nostro dialetto per dare l'idea di qualcosa che è stata veramente un cazzotto nel senso positivo, che è che tu nada, che è letteralmente che tu ho nata.
3: Ah, ok.
0: Cioè, è quella sensazione di muro che arriva, che è talmente bello che però ti pettina all'indietro, veramente.
3: Una folgorazione. Ci sono due espressioni napoletane che si potrebbero dire, così continuiamo a fare un corso accelerato a lei. Amma fatte fusso der.
2: Ah, bellissimo.
3: Oppure,
2: questa la so.
3: Vado trovato in una discoteca packer senza manca sapere chi ero DJ.
1: Questa è fantastica.
3: Proprio quando ti trovi, capito?
2: Bellissimo.
3: Tutto ricoglionito da una schiaffeggiata.
0: Questa devo ammettere che ci vorrei una maglietta.
2: Allora, devo dire che comunque io ne uscirò arricchita da questa serata.
1: Assolutamente.
2: In mille sensi.
1: Assolutamente.
4: Solo un proverbio in napoletano, che secondo me è bellissimo, perdonami la pronuncia, no? Ma è ricetto pappice in faccia noce, ramma tiempo che t'aspurtos.
3: Che t'aspurtos.
4: Che sarebbe, perché è il simbolo che ci sta dietro a questo proverbio che mi piace molto, no? Che cioè, disse il pappice, che è il verme, giusto?
3: No, il pappice sarebbe, diciamo, quello là che si... Sì, diciamo il vero, quello che si mangia le noci.
4: Ok, esatto, che dalla noce dammi tempo che piano piano io scavo e
3: ti
4: riesco a entrare.
3: Ti buco e riesco a mangiarti, sì.
4: Esatto, è l'unico problema che mi hanno insegnato gli anni. Però mi hai fatto gesto così, vuol dire che non è... mi hanno insegnato perché non è così bello di quanto me lo sono immaginata.
3: No, è bello.
4: Ah, ok. Non mi facevi crollare.
2: Chi sono
4: tutti
2: io per
4: anni
2: dire
4: di
2: non
4: convinzioni.
1: Ma ascolta, ma qual è il segreto di avere ancora la passione che avete e che dimostrate sul palco dopo tutti questi anni?
3: Ma guarda, allora, secondo me ci sono noi siamo fortunati, diciamo, perché ci sono due cose, cioè la musica e la politica. Quindi sono due cose, due passioni fortissime che noi abbiamo, che riusciamo a mettere insieme nella 99 post, e quindi ovviamente ci esaltiamo.
1: E poi un po' quello che dicevamo prima, i vostri pezzi non sono invecchiati male, anzi, forse purtroppo, perché
3: questo
1: vuol dire che la situazione geopolitica è peggiorata.
0: Beh, siccome però... ci hai detto prima, cioè sono quasi più attuali adesso rispetto a quando li avete scritti.
3: Sì,
1: è proprio così.
0: Ma io vorrei aggiungere quello che hai detto tu, a parte la passione, io vi ammiro anche veramente i polmoni per riuscire a stare, perché io vi guardo, vi adoro e mi stanco, cioè...
3: Però... c'è una cosa, per esempio, che la vecchiaia, noi prima di salire sul palco ci fumavamo svariati cilum, ma adesso non lo facciamo.
2: Quindi dici, avete compensato, perché sembravate più stanchi prima, adesso avete smesso e avete di nuovo
3: già, noi prima
2: livello.
3: Proprio veramente salivamo a volte sui palchi in delle condizioni pietose, però...
2: ma ti dà un po' quel friccico nel cuore,
0: poi,
2: che...
0: e poi la porti a casa, poi sei contento perché l'hai portata a casa, o te lo sei dimenticato perché nel frattempo sei svenuto fino a...
3: No, io in realtà presto mi sono tolto il vizio di fumare prima di suonare, perché una volta eravamo a Torino, pala stampa, c'era un sacco di gente, cioè tipo stasera, diciamo, e a un certo punto si imballa il campionatore che usavo per... e siccome ero sconvoltissimo inizio a ridere proprio, cioè la cosa mi faceva divertire. Poi a un certo punto vedo gli altri che si girano verso di me e dire, ma che cazzo sta succedendo? E a un certo punto mi sentivo 5-6 mila occhi addosso, e passo in un nanosecondo dall'ilarità al panico più totale, e ci misi 2-3 minuti per risolvere il problema. Poi torno in albergo e mi rendo conto che se fossi stato lucido l'avrei risolto in 10 secondi.
2: Pochi secondi, certo.
3: E questa cosa comunque pensai, dissi no, cioè non va bene, quindi da quel momento in poi lucido prima di...
0: Quindi rimane quella cosa che dici, ok, sono arrivato qua, è successo, basta.
3: Sì, non deve succedere mai più.
2: Guarda, capisco benissimo, perché è successo anche a me, io lavoravo per una catena di fast food, la più brutta, e sono andata a lavoro dopo aver fumato una sola volta, e ricordo io lavoravo dove ci sono le macchine che passano attraverso, ok, il famoso drive-thru, e guardavo lo schermo e dicevo, ok, devo prendere questo, è stato troppo lento, lì è tutto troppo veloce,
4: E ho proprio pensato, questa cosa l'avrei fatta, cioè questa giornata lavorativa l'avrei affrontata in un altro, da lì, poi vabbè, adesso

0: faccio la maestra, quindi direi che è proprio il forse caso che io eviti
1: però
0: di andare a lavoro.
1: Verità, io quando quelle rare volte che faccio lezioni online per qualche motivo,
0: allora mi è capitato da studentessa di farlo, cioè sto ristudiando adesso e quando mi capita di avere qualche lezione online, quello lo posso fare da remoto. Io lavoro con dei bambini veramente molto piccoli.
1: Ah, ok, no, quindi
0: serve un livello di attenzione comunque di un certo tipo, anche se devo dire che ogni tanto dire ma forse stamattina sarei arrivata comunque un po' più rilassata da questi bambini.
2: Io spero che voi torniate anche l'anno prossimo e l'anno dopo e l'anno dopo.
1: Vabbè, però un po' di cambio, cioè pure io ci metto, cioè io mi metterò la tenda qua sotto, aspettare l'anno prossimo però.
3: Ma anche perché lo dicevo tipo all'inizio della giornata, ma anche gli scorsi giorni, è per me veramente siete come dire, siete casa da quel punto di vista, insieme alla festa. Perché fin da quando sono ragazzina, a me le volte che vi ho visto di più è sempre stata la festa, prima accompagnata da mio padre, poi per i cavoli miei con i miei amici, e ora vi chiacchierò anche, è bellissimo. Quindi per me rimanete intrinsecamente legati da un certo punto di vista, a un sacco di ricordi che appartengono alla festa, e per me siete festa. Quindi
1: ma
3: per
1: guarda, continuare io,
3: potete anche, vi portiamo via col palco, vi
1: io
3: portiamo
1: credo
3: a casa.
1: Che la cosa bella della musica è che ha una forza di lasciare, per esempio io ho dei ricordi, no, della mia infanzia, che poi col tempo ho realizzato che sono le scintille che mi hanno portato a essere qua in questo momento. Andai a vedere con la mia famiglia il concerto degli Intilimani,
3: sì,
1: alla festa dell'Unità,
3: anche me quando ero molto piccola,
1: e ci stava praticamente, questo era l'anno in cui c'era il famoso discorso di Berlinguer, che c'è una fotografia di questo, cioè c'era una marea di gente, io avevo 6 anni, non capivo niente, non sapevo, però mi ricordo l'energia, mi ricordo questa energia che sentivo in mezzo alla gente, tutta questa moltitudine di gente e questa energia che mi prendeva. Ed è un ricordo che mi porto dentro proprio molto vivido. E un'altra cosa che ricordo, a te che sei appassionata, La Gatta Cenerentola, che è uno spettacolo
2: bellissimo,
1: teatrale,
2: stupendo,
1: che si trova su YouTube, che tra l'altro La Gatta Cenerentola, secondo me c'è un pezzo che si chiama Il Coro delle Lavandaie,
0: sì?
1: Che è un pezzo che è il primo pezzo tecno della storia della musica. Perché nonostante sia fatto con le tamburre e con le voci, cioè non c'è nulla di elettronico, ha proprio la struttura sonora della techno. Infatti alcuni l'hanno anche provato a rimissare, e mi ricordo che la buonanima di Coccoluto mi disse: tu che conosci il maestro Di Simone, ti prego diglielo, io voglio fare un remix con la sua autorizzazione. Perché è proprio un pezzo techno, te lo consiglio, è bellissimo.
0: Devo assolutamente recuperarlo allora.
1: E anche lì io rimasi estasiato, proprio fu una cosa che mi folgorò. E io credo che questa è la cosa bella della musica, che ha una forza che altre cose non. Oddio, ci sono dei film che ti formano, non lo so, cioè io un quadro, una fotografia, però la musica ha un'energia che superiore.
3: Sì, anche perché, cioè, poi parlo stessa cosa perché tu insegni in una scuola d'arte, io sono laureata in storia dell'arte, quindi anche quello che riguarda appunto i quadri, determinate cose, veicolano delle emozioni mentre li stai guardando. La musica, tu puoi essere anche estremamente lontano, perché non serve che fisicamente, cioè, ti ricordi una nota, un passaggio, un qualcosa, magari stai facendo tutt'altro e torni esattamente a quel punto.
1: Io credo che la grande differenza sia la collettività.
3: Sì,
1: cioè tu il quadro lo vedi da solo, sì, un film lo puoi vedere insieme a degli amici, il concerto, cioè stasera c'erano non so quanta gente, 6-7 mila persone,
0: c'è una potenza aggregativa differente,
1: c'erano dei momenti in cui quelle persone diventavano un'unica è lui
2: eccolo, il coro delle lavandaie, secondo coro delle lavandaie.

0: questo disco da piccolo l'ho ascoltato all'infinito perché piaceva tantissimo ai miei e ce l'ho ancora a casa, infatti, il vinile dell'epoca.
1: Bene, vedi?
0: Sì. Sono... Infatti quando l'hai nominato ho detto, ma certo, lo conosco benissimo.
1: E visto che siamo in un momento, diciamo, di tradizione napoletana, la trovate anche su YouTube, c'è cioè un bellissimo disco, sì, che si chiama L'Inferno della Poesia Napoletana, dove c'è Carlo Giuffrè, che è un attore abbastanza noto, che recita delle poesie di fine 800, primo 900, sconce, ma a livelli... Cioè, che uno dice, ma veramente a Napoli, all'inizio novecento, dicevano queste cose?
2: Sì, lo dicevano. Queste cose.
1: Ce n'è una che di una volgare fa, cul, cerchia affatata, che sarebbe cerchio magico, quindi sì, c'è anche un richiamo a Shakespeare, sì. Anilla inzuccherata, tu che per l'adoro ti chiama in amazza, a rappresenta svizzero lo cazzo. Non me la fate tradurre perché è veramente volgare, però siamo volgari.
3: Anche senza tradurre al senso comunque si sia capito.
2: Sì, si capisce, direi di sì. Comunque bellissima.
0: Marco, adesso ho finito? Basta? Tre date con gli Asian?
1: No, che è finito, domani siamo vicino Treviso, dopodomani Benevento, lasciamo perdere.
0: Ma sempre con loro siete?
1: No, no, con gli Asian.
0: Una volta da solo, okay, finita, no, no, quello sì, intendevo, sì, sì. Questa tre.
1: No, noi finiremo il primo weekend di ottobre.
0: Adesso però tocca a loro invitarvi là.
1: Sì, penso di sì, succederà, non lo so.
0: Cioè, insomma... Non si fa così.
1: L'anno scorso abbiamo suonato a Londra, abbiamo suonato a Bruxelles, Londra, Madrid. Noi spesso suoniamo in Europa.
0: Che risposta avete quando uscite dai confini?
1: Noi quando suoniamo fuori Italia io mi sento un po' tipo come quando Nino D'Angelo andò a suonare a New York e disse wow, pare che sta a Napoli. E comunque in base, cioè, sono tutti italiani.
0: Tutti a vedervi sono
1: i certo. Non italiani sono i compagni o le compagne portati a forza certo. dagli immigrati.
0: Bellissimo. Va bene.
2: So dire un'altra cosa.
0: Sì.
2: 1, 9, 2, 6 che è l'anno?
1: 1996.
2: No, 2, 6
1: 1926. Ah, l'anno. Hai trovato la persona meno adatta perché io non ho mai visto una partita di pallone in vita mia.
2: Mannaggia.
1: Sono penso l'unico napoletano che se ne passa manco
2: un cazzo. Di solito con i napoletani vado sul sicuro con questa cosa perché oh, bravissimo.
1: Pensa che la mia compagna quando hanno cambiato il codice del citofono, no? Ed è 1926.
2: 26.
1: Lei fa sono pazzi, hanno messo l'anno in cui fecero le leggi fasciste.
0: Marco, grazie mille per essere
1: grazie
0: stato
1: a voi.
0: Qui e
1: grazie.
0: Speriamo di vederci l'anno prossimo.
1: Sì, ma se volete possiamo organizzare una lezione di napoletano online.
2: Ma molto bellissimo,
1: certo.
2: Bellissimo.
1: Io ci sono.
0: Assolutamente,
1: ci sono.
0: Sì, facciamolo. Grandissimo.
2: Grazie mille.
0: Grazie ancora e grazie davvero.

0: festeggeremmo.
1: Gli attriti impedirebbero ai corpi celesti di muoversi con regolarità.
2: Senza regolarità non avremmo inventato l'anno.
0: L'essere umano

0: girassimo il tempo in anni galattici, l'universo sarebbe un signore di 60 anni.
1: Il sole un bel imbusto 22enne.
2: E la Terra una bellissima ragazza di 20 anni.
3: La vita sulla Terra è comparsa 15 anni fa.
4: I primi animali un anno e mezzo fa.
5: I dinosauri si sono estinti poco più di 3 mesi fa.
6: E noi, Homo sapiens, siamo in giro da appena 7 ore e mezza.
7: La vita di ciascuno di noi dura non più di una dozzina di secondi galattici.
3: Per quel signore di 60 anni,

0: E allora abbiamo ascoltato i Frank Sinatra con propositi per il nuovo anno galattico, brano che dà il titolo al loro ultimo lavoro, e loro domani saranno alla Tenda Blu, dopo domani, oggi saranno in concerto alla Tenda Blu, dopo che si spegneranno le luci sul palco principale, quindi Casino Royale, Ellicottino e Sista Sofì. Allora direi di andare ad ascoltare, perché non abbiamo ancora tantissimo tempo, interviste che ha raccolto Giacomo della redazione.
1: Sono Blenda, ho 29 anni, è a lunedì 10 d'agosto e vivo a Cremona.
2: Sei volontaria al Vege da Zanzanù, è la prima volta?
1: È la prima volta, sì.
2: Cosa ti ha portato qui a fare la volontaria?
1: Ma volevo sperimentare questa esperienza di lavoro non retribuito nel mondo in cui appunto sono nata, che è la ristorazione, e imparare qualche piatto vegano.
2: Come ti sembra l'ambiente qua?
1: Mi piace, c'è un welfare aziendale molto, molto positivo.
2: È buono il cibo?
1: Non ho ancora sperimentato, però ho mangiato il kebab.
2: Com'era?
1: Molto buono.
2: Prezzo?
1: 2,25 perché sono volontaria, sennò 4,50. Ma l'avrei pagato anche 8 euro per la qualità del kebab.
2: Addirittura?
1: Sì.
2: Ho capito. Senti, Festa Radio la conoscevi?
1: Sì, da molti anni.
2: Da quando?
1: Da quando sono arrivata in Italia, quindi da 8 anni.
2: Da dove sei arrivata?
1: Dal Brasile.
2: Ho capito. E sei arrivata diretta a Festa Radio? Cioè, conosciuta abbastanza in fretta, diciamo.
1: Sì, molto in fretta, sì. Il primo concerto è stato di Caparezza nel 2019, può essere.
2: Cosa ti piace di Festa Radio?
1: La libertà di espressione in tutti i sensi, quindi io mi sento molto libera qua di esprimermi, cioè di essere.
2: I concerti di quest'anno?
1: Di alta qualità, da molti anni, cioè ci sono sempre degli artisti molto validi. E
2: quelli che più ti attirano della locandina quali sono?
1: Allora, quest'anno devo essere onesta, non ho visto la locandina, quindi non so che artisti ci sono, però so che ieri mi hanno detto che ci sono stati, appunto c'è stata Serafine, una grandissima artista, e anche una band techno, aspetta, di nome Franklin, può essere, non ricordo.
2: Questa radio è da consigliare agli amici e alle amiche?
1: Assolutamente sì.
2: Perché?
1: Almeno una volta nella vita, come tutte quelle cose affascinanti che almeno una volta nella vita devi provare.
2: E poi ci prendi gusto e torni.
1: E poi ci prendi gusto e torni, sì.
2: Grazie.
1: A te.
3: Mi chiamo Olivia, ho 20 anni e vengo da Manerba.
4: Mi chiamo Ilaria, ho 33 anni e vengo da Desenzano.
2: Siete volontarie allo stand di Zanzanù, come mai?
3: Sì, sono volontaria allo stand al Vege da 2 anni perché mi sono avvicinata al collettivo Gardesano Autonomo e ci sono qui tutti i miei amici, quindi mi fa piacere venire a dare una mano il più che posso.
4: Io sono volontaria da diversi anni, faccio parte anche di Non Una Di Meno, che è l'altro collettivo che ha sede alla Casa dei Popoli, e mi fa piacere contribuire appunto a questa opportunità di autofinanziamento della sede e in più divertendomi anche discretamente.
2: Voi lavorate anche,
4: sì.
2: Non è faticoso venire qua la sera, poi lavorare di giorno?
4: So scelte, ovvio che se non mi divertisse non lo farei, ovviamente, però è un impegno.
3: Sì, anch'io ci tengo tanto, sono partita ieri alle 8 di sera dalla Calabria, però sono venuta qui diretta perché avevo troppa voglia di venire.
2: Quali sono le cose più belle di Festa Radio che spingono, oltre a fare le volontarie allo stand, in generale a essere presenti alla festa?
3: Boh, la socialità e il fatto che comunque vengono portati avanti ideali che ci appartengono, penso.
2: Tipo?
3: E questo, per esempio, l'antifascismo. Io sono vegetariana, quindi apprezzo anche di lavorare in questo stand nello specifico. Poi vabbè, sono comunista, quindi c'è sempre un confronto anche con gli altri volontari dello stand, anche politico e non solo sociale, insomma.
2: Tagliando un peperone e sbucciando una patata si parla anche di politica.
3: Esatto, sono i momenti migliori forse.
4: Sì, rispetto a quel che ha detto Olivia, forse la cosa che aggiungerei è il fatto di trovarmi per queste 2 settimane e mezzo l'anno anche con persone che magari durante tutto il resto dell'anno non vedo, non incrocio, se non sporadicamente. È anche un modo di appunto il confrontarsi anche di, non dico tenere un rapporto perché poi in realtà magari non succede, però comunque di sapere, ah sì, quelle due settimane so che ci sono quelle persone, anche quella è una cosa, adesso perché.
2: Quando siete a Festa Radio e non siete dentro lo stand, dove andate, cosa vi piace?
3: Ma a me piace andare ad ascoltare i gruppi che mi piacciono.
2: Tipo e... quest'anno quali?
3: Stasera avrei voluto ascoltare 99 Post, sono arrivata un po' troppo tardi.
2: Oppure... Quindi tocca lavorare.
3: Sì, tocca lavorare, però non è un dispiacere, mi piace.
4: Anche lo stand della libreria del Gatto Nero è il mio stand preferito in festa. Basta.
2: Grazie, buona serata.
5: Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del Balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere la magia.
6: Ciao a tutti i malati di gioia, sono Sarafine e state ascoltando Radio Onda d'Urto.

Allora, il piatto forte della serata di stasera, di domenica 9 di agosto, saranno i Casino Royale. Li andiamo a sentire con Ogni singolo giorno.

siccome manca veramente pochissimo, intanto che ascoltiamo ogni singolo giorno, beh, andiamo a dare un'occhiata a quello che succederà stasera, per esempio alla libreria del Gatto Nero alle 19.30, in occasione della versione inglese riveduta di Grateful Dead Economy, uscito nel 2017 per agenzia X, una inusuale presentazione musicata con l'autore Andrea Fumagalli e i Canto Sociale. Mentre allo spazio Siamo Gatti alle ore 21, guarda che ti guardo, ti guardi spesso intorno con occhio smarrito, senti la timidezza divampare dentro di te? Il laboratorio di ritratti è proprio quello che fa per te. Un laboratorio a cura di Stefi D'Amato. Mentre al Ciringhito alle ore 23 e 45 arriva Viola Fuel con il suo alternative rock, e a seguire il DJ V con la sua trash e transfemminismo. Alla Tenda Blu li abbiamo ascoltati prima alle 23.45, i Frank Sinutra, e sono stati anche ospiti di Baraonda D'Urto con un bellissimo live che, se vi siete perse o se vi siete persi, trovate in podcast sulla pagina di Baraonda D'Urto. Hanno fatto uscire un paio d'anni fa il loro ultimo album, che adesso eccolo qua. Non lo trovo più, va bene, fa niente. Propositi per il nuovo anno galattico, ecco, adesso l'ho trovato. Mentre al Pacianca, Onda Elettronica, KST, a.k.a. il nostro Kosten, assieme a Lucifer e a Vasi for Breakfast, con la loro Tecno, ma con la K, quindi politica e un pochino

0: i tuoi polmoni dei pensieri buoni. Comincia da te stessa, fai rivoluzioni. Fai tu lo spazio.
1: Beh, allora, è stata una lunghissima serata, meravigliosa però,
2: wow.
1: Perché non sempre le band che si esibiscono poi vengono a farsi intervistare, l'abbiamo visto.
3: E nemmeno restano così tanto, tra l'altro,
1: no,
3: con
1: esatto.
3: Così tanta voglia di parlare con noi.
2: Poi, anche a microfoni spenti.
1: Stasera,
2: esatto.
1: Stasera sapevamo che comunque i 99 si sarebbero fatti intervistare sia prima che dopo, vabbè, ma quello lo sappiamo. Ma anche gli Asian Da Foundation, ed è stata una bellissima intervista anche sì. Grazie alle domande di Chiara, e ringraziamo
3: ma soprattutto grazie alle loro risposte, perché hanno delle risposte veramente
1: e anche a Gab.
3: Grande Gab.
1: Però è arrivato il momento di salutarci, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci sentiamo più tardi stasera.
3: Ciao.

0: La chitarra e il potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni mese, e ogni puntata canta e racconta gli episodi del mese in cui va in onda. E quindi oggi ci dedichiamo al mese di agosto, e il nostro viaggio parte proprio con un episodio accaduto il primo agosto del 1968. Siamo a Porto Marghera, provincia di Venezia. Gli operai del petrolchimico e delle aziende limitrofe escono dagli stabilimenti e paralizzano con blocchi stradali la cavalcavia di Mestre, in seguito ai quali si verificano scontri molto violenti con la polizia. Il giorno successivo viene organizzato uno sciopero di solidarietà. Il primo agosto del 68 rappresentò l'apice della lotta degli operai della Montedison a Porto Marghera, una lotta che durò dalla metà di luglio fino ai primi giorni di agosto 68. Primo d'agosto Mestre 68, il primo brano che vi propongo, cantato da Gualtiero Bertelli.
1: A casa senza voce con le mani sporche dei sassi raccolti sui binari,

passiamo al 2 agosto del 1922, parliamo della resistenza di Parma all'assedio delle Camicie Nere. Nei primi giorni dell'agosto del 1922, mentre in tutta Italia i lavoratori incrociano le braccia per lo sciopero generale legalitario indetto dall'Alleanza del Lavoro, a Parma giungono migliaia di Camicie Nere guidate da Italo Balbo, con l'obiettivo non solo di fermare lo sciopero, ma anche di mettere a fuoco i quartieri popolari della città, da tempo noti per il loro ribellismo e sovversivismo. All'alba del 2 agosto affluiscono a Parma 15.000 squadristi provenienti da tutta l'Emilia, dal Veneto, da parte della Toscana, dal Mantovano, dal Cremonese. Il prefetto e il questore ritirano tutta la forza pubblica dai quartieri a rischio, l'Oltre Torrente e il Naviglio, mentre gli arditi del popolo, che da giorni attendevano la spedizione punitiva, si organizzano erigendo barricate e sbarramenti e per 3 giorni resistono in armi agli assalti fascisti, finché all'alba del 6 agosto Balbo dovette ordinare la smobilitazione. La difesa dell'Oltre Torrente fu una lotta di popolo vera e propria. La divisione tra combattenti e ausiliari non combattenti, usuale per qualsiasi conflitto civile, non è in questo caso ben determinabile. Accanto ai circa 300 arditi del popolo c'è infatti la quasi totalità della popolazione. Le uniche forze politico-sindacali che sostengono apertamente la rivolta, oltre al nucleo Picelliano della Camera Confederale del Lavoro, sono quelle dei sindacalisti rivoluzionari dell'ULDL, che ha sede presso la Camera del Lavoro, guidata da Vittorio Picelli, fratello di Guido, dell'Unione Sindacale Parmense, aderente all'USI, e dei libertari degli UAI. Questo episodio viene raccontato dalla gang in questo brano dal titolo Alle barricate.

Sono le 10:25 di sabato 2 agosto del 1980, il giorno delle partenze per le vacanze di migliaia di persone che si trovano alla stazione di Bologna. Una bomba esplode nella sala d'aspetto di seconda classe. L'ordigno è appoggiato al muro portante dell'ala ovest, con l'effetto deliberato di aumentare la potenza dell'ordigno stesso. 23 chilogrammi di esplosivo, 5 chilogrammi di tritolo e T4 potenziati da 18 chilogrammi di nitroglicerina. L'esplosione fa letteralmente crollare l'ala ovest della stazione, investendo in pieno il treno in attesa sul primo binario, oltre alla pensilina e all'antistante parcheggio dei taxi. Una strage vera e propria, deliberata contro i civili. 85 i morti, oltre 200 i feriti. La mano fascista e di Stato fu subito lampante, come scandita dalle migliaia di persone che scesero in piazza nel capoluogo emiliano nelle ore immediatamente successive. La magistratura ha condannato in via definitiva, come esecutori materiali, i neofascisti dei NAR Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, mentre un altro neofascista, Gilberto Cavallini, è stato condannato in primo grado nel gennaio del 2020. La Procura di Bologna, nella primavera del 2020, ha chiuso le indagini anche sul troncone d'inchiesta relativo ai mandanti. 5 le persone identificate a vario titolo come organizzatori. L'unico in vita è Paolo Bellini, neofascista di Avanguardia Nazionale. Morti invece gli altri 4: il fondatore della P2 ed ex repubblichino Licio Gelli, il piduista banchiere e faccendiere Umberto Ortolani, l'allora direttore dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, fascista, già direttore della testata di estrema destra Il Borghese e senatore del Movimento Sociale Italiano. Il giorno che il cielo cadde su Bologna, loro sono Modena City Rambler.

Il giorno che il cielo cadde su Bologna, piovvero pietre

È del 4 agosto del 1974, un'altra strage fascista e di Stato all'uscita dalla galleria nei pressi della stazione di San Benedetto Valla di Sambro, provincia di Bologna. Un ordigno ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486 Italicus diretto a Monaco di Baviera. 12 i morti, 12 le lenzuole bianche sulla strada dell'impegno, con questa ballata Renato e l'orchestrina del suonatore Jones. Cantano questa canzone per non dimenticare.

siamo a Portici per parlare di uno sciopero che viene soffocato nella sangue. Gli operai dell'ex regio opificio borbonico di Pietra Arsa, di fronte al ridimensionamento dello stabilimento voluto dallo Stato unitario che portava alla riduzione dei posti di lavoro, scioperano e protestano nella cortile dello stabilimento per difendere l'occupazione. Il 6 agosto del 1863 i bersaglieri inviati per bloccare la protesta sparano sulla folla, ammazzando 7 persone e ferendone più di 20. Sciopero, loro sono gli Stormy Six.

8 agosto del 1956, siamo in Belgio per parlare della strage di Marcinelle. Il disastro di Marcinelle fu una catastrofe avvenuta la mattina dell'8 agosto in una miniera di carbone situata a Marcinelle nei pressi di Charleroi in Belgio. L'incidente provocò 262 morti su un totale di 274 presenti nella miniera. I minatori italiani che non sono tornati vivi da quel tragico pozzo sono 136, di cui 40 provenienti da Monopello, paese abruzzese in provincia di Chieti. Mangia il carbon e tira l'ultim fià. Lui è Ivan Della Mea.

È la 9 agosto del 1916, siamo in Italia, parliamo della battaglia di Gorizia. La battaglia di Gorizia, o sesta battaglia dell'Isonzo, una delle più cruente della prima guerra mondiale sul fronte italiano, si svolse tra il 4 e il 17 agosto del 1916. Morirono 52.000 italiani e 41.000 austriaci. La città di Gorizia venne conquistata il 9 di agosto. Il brano che andiamo ad ascoltare, O Gorizia, è del coro delle Occitane di Nadine Cesari.

È il 9 agosto del 1906, siamo alla porto di Genova, da dove parte il vaporetto Sirio con a bordo circa 2000 emigranti diretti verso l'America. Il 9 agosto urtò contro uno scoglio che si trovava alla profondità di circa 3 metri e incominciò un lento inabissamento. Il Sirio impiegò 20 giorni per affondare definitivamente, ma la paura e la disorganizzazione presero il sopravvento e finirono annegate o disperse circa 300 persone per la compagnia assicurativa, oltre 700 per i giornali dell'epoca. Ballata dal titolo Il tragico affondamento dell'Assirio, l'autore sconosciuto.

È il 10 agosto del 1944, siamo in Italia, la mattina del 10 agosto a Milano, 15 tra partigiani e antifascisti vennero prelevati dalla carcere di San Vittore e portati in Piazzale Loreto, dove furono fucilati da un plotone di esecuzione composto da militi della Legione Ettore Muti, guidati dal tenente Roncucci, che fu poi fucilato a Como dopo il 25 aprile, ma che agivano agli ordini del comando tedesco, in particolare del capitano delle SS Theodor Savec, noto in seguito come Boia di Piazzale Loreto, allora comandante del servizio di sicurezza di Milano e provincia. Meno di un anno dopo, all'alba del 29 aprile del 1945, sullo stesso piazzale furono esposti i cadaveri di Mussolini, di Claretta Petacci e di altre 15 persone giustiziate dopo la cattura a Dongo. Andiamo ad ascoltare questo brano degli Stormy Six, Un biglietto della tram del 1975.

Fin dal luglio del 1943, quando l'alleanza tra Italia e Germania è ancora pienamente in vigore, si manifesta la violenza nelle sue forme più brutali da parte dei tedeschi, che si rendono responsabili di stragi e eccidi. Nei 20 mesi in cui si sviluppa la lotta resistenziale, gli occupanti tedeschi, spesso assistiti attivamente dai collaborazionisti fascisti, infieriscono nei confronti della popolazione, dei partigiani, dei soldati disarmati, delle minoranze religiose, degli ex prigionieri di guerra in mani italiane. Le vittime, secondo l'analisi dettagliata che ha prodotto l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, sono più di 23.000 in circa 5.550 episodi differenti, compresi nell'arco cronologico che va dal luglio del 1943 al maggio del 1945. Quello di Piazzale Loreto è uno dei tanti episodi che hanno caratterizzato l'agosto del 44. Ce ne furono diversi. Il 12 agosto a Sant'Anna di Stazzema, i nazisti, guidati dal Gruppenführer Max Simon insieme a parecchi fascisti nostrani, uccisero 560 abitanti, in maggioranza donne e bambini. La più piccola aveva solo 20 giorni, a colpi di mitra e bombe a mano. Erano gli stessi assassini che nelle settimane precedenti, sempre aiutati da italiani della decima Max, avevano trucidato 68 persone a Forno e 340 tra Valla, Bardine e Vinca, e che avrebbero continuato a massacrare in seguito: 33 morti a Pioppetti di Montemagno, 108 detenuti del campo di concentramento di Mezzano fucilati sulle sponde del fiume Frigido, 72 vittime a Bergiola, fino all'eccidio di Marzabotto, dove ci furono più di 1.000 morti. Il girotondo di Sant'Anna di Stazzema, canta Claudio Sala.

Max Simon dell'SS Gruppenführer fu condannato all'ergastolo per il massacro di Marzabotto, è stato liberato nel 1954, morto nel suo letto nel 1961. Ed è il 23 agosto del 1944 l'eccidio nazista della Padule di Fucecchio ebbe luogo il 23 agosto. Nel giro di poche ore i militari nazisti del generale Krasemann uccisero 175 persone rastrellate nei vari paesi della zona. Fra le vittime dell'eccidio 62 donne, 25 persone con oltre 60 anni, 16 alla di sotto dei 18, 10 alla di sotto dei 10 anni, 8 alla di sotto dei 2 anni. E dell'agosto del 44 anche l'eccidio nazi fascista a Vinca, il 24 agosto per la precisione. La strage di Vinca fu opera di Walter Reder e delle Brigate Nere di Carrara. Rappresenta una delle pagine più nere della storia locale. Le crudeltà commesse sono inenarrabili. Furono 170 i morti, anche in questo caso prevalentemente donne e bambini. L'eccidio inoltre non avviene per rappresaglia, ma ha lo scopo di seminare il terrore nei paesi che potevano fornire un qualche supporto logistico alle forze partigiane. L'eccidio nazifascista a Vinca del 24 agosto del 1944 è cantato dagli Stormy Six in questo brano dal titolo Nuvole a Vinca.

Facciamo un salto indietro, andiamo al 12 agosto del 1976, siamo in Palestina per parlare del massacro di Tal el-Zatar. Tal el-Zatar, campo profughi palestinese in Libano, dove si consumò uno dei peggiori massacri a opera delle milizie cristiane sostenute da Israele ancora prima del massacro ancora peggiore di Sabra e Shatila del 1982. Con il massacro di Tal el-Zatar si ebbe anche la totale espulsione dei palestinesi dal sud del Libano. Tal el-Zatar, brano del 1977, cantano i Yokung.

Dalla Palestina ci spostiamo all'Irlanda per parlare della rivolta di Derry del 12 agosto del 1969, una parata di orangisti filo-inglesi promossa dalla loggia massonica britannica degli Apprentice Boys, viene interrotta da un nutrito gruppo di manifestanti provenienti dal quartiere del Bogside, dove risiedono le famiglie operaie orlandesi. Nel Bogside si riversano ondate di soldati inglesi, ma le strade d'accesso vengono barricate e il rione rimane per 3 giorni sotto il controllo dei militanti, che respingono ogni attacco per far ammainare le bandiere rosse e i tricolori irlandesi. Fu necessario un intervento congiunto della RUC, la polizia dell'Ulster, e dell'esercito inglese coi carri armati. I volontari di Bogside, canzone del 1972, canta il canzoniere pisano del proletariato.

0: Si è finita la chitarra poserò, ma per tutta la mia vita mai mi dimenticherò di quei tre giorni a Derry quando con grande piacer ho lottato per noi tutti nei Boxside Volunteers, ho lottato per noi tutti nei Boxside Volunteers.
1: 23 agosto della 1927, siamo negli Stati Uniti, vengono condannati a morte Sacco e Vanzetti. Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti furono due anarchici italiani immigrati negli Stati Uniti. Vennero arrestati, processati e uccisi sulla sedia elettrica il 23 agosto del 1927 nel penitenziario di Charlestown presso Deham, con l'accusa di omicidio di un contabile e di una guardia del calzaturificio Slate & Morrill. Sulla loro colpevolezza vi furono molti dubbi già all'epoca del processo. A nulla valse la confessione del detenuto portoricano Celestino Madeiros, che scagionava i due, Sacco e Vanzetti, Vettore Giuseppe.

È il 25 agosto del 1972, siamo in Italia. Mario Lupo, un operaio piastrellista di Parma, militante di lotta continua, viene aggredito e ucciso da un gruppo di neofascisti mentre si recava al cinema insieme ad alcuni amici. L'omicidio si staglia in un momento storico in cui a Parma si verificarono diversi attentati e aggressioni a militanti comunisti e antifascisti. Mario Lupo canta il canzoniere del Vento Rosso.

chiudiamo questa puntata della Chitarra e il Potere dedicata agli eventi del mese di agosto, ricordando la tragedia di Matt Mark del 30 agosto del 1965. La sciagura di Matt Mark è una valanga che alle 16:35 di lunedì 30 agosto del 65 investì un cantiere per la costruzione di una diga a Matt Mark in Svizzera. Persero la vita 100 persone, fra cui 59 emigranti italiani. La terribile sciagura di Matt Mark del 1965, canta Adriano Callegari.

sentì un ronzio che diventò a mano stridore, sembrò di tuono un fragore, e dall'alto

marfe e le valli, tornò il silenzio assoluto, il tremendo destino fu compiuto nello spazio di un attimo.

E yo, queste per le mie donne, tutte, le mie sorelle, le mie zie, tutte, le mie guerriere, questa è musica per donne.

0: che non festeggeremmo.
1: Gli attriti impedirebbero ai corpi celesti di muoversi con regolarità.
2: E senza regolarità non avremmo inventato l'anno.

0: esiste. O meglio, esistono tanti anni a seconda di cosa decidiamo che sia esattamente una rivoluzione terrestre.
1: C'è l'anno siderale,
2: l'anno solare, l'anno tropico e chi più ne ha più ne metta. Tanto poi arrotondiamo tutto a 365 giorni e buonanotte al secchio.
3: Ogni tanto aggiungiamo il 29 febbraio per far tornare i conti e bella lì.

0: viaggiassimo il tempo in anni galattici, l'universo sarebbe un signore di 60 anni.
1: Il sole un bel imbusto 22enne.
2: E la Terra una bellissima ragazza di 20 anni.
3: La vita sulla Terra è comparsa 15 anni fa.
4: I primi animali un anno e mezzo fa.
5: I dinosauri si sono estinti poco più di 3 mesi fa.
6: E noi, Homo sapiens, siamo in giro da appena 7 ore e mezza.
7: La vita di ciascuno di noi dura non più di una dozzina di secondi galattici.
3: Per quel signore di 60 anni dura

0: Alba, arriva l'onda d'urto anche in questa quinta serata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, per l'appunto. Ciao Laura.
1: Ciao.

0: Eh sì. La prima è quella di stasera con i Casino Royale e la seconda sarà quella di domani con i Marlene Kunz. Però iniziamo a parlare di quella di stasera.
1: Anche perché i Casino festeggiano i 30 anni di pubblicazione da uno storico album degli anni 90.
0: Eh sì. Prima di loro un'altra nostrana, Ellie Cottino. Con Sista Sophie. E possiamo già dire che tra pochi minuti, in teoria, dovremmo avere qui gli ospiti della libreria del Gatto Nero, che però per l'occasione si sposteranno
2: al
0: sarà una presentazione particolare, perché sarà una presentazione suonata.
1: Bellissimo,
0: da quello
1: bellissimo.
0: Che ho capito. E quindi
3: già la seconda questa edizione.
0: Esatto. In occasione della versione inglese riveduta di Grateful Dead Economy. Non si chiama più così perché sai, problemi di copyright, menate. Però ci racconterà tutto Andrea Fumagalli, che in teoria tra veramente pochissimi minuti sarà qui con noi.
4: Iniziamo subito col botto.
0: Io poi vi dovrò lasciare alle 18 un attimino, ma dovrei tornare presto per questioni di logistica interna, eccetera, che non stiamo qui.
4: Ah, non per andare a suonare come tuo solito.
0: No. Però non ho ancora suonato di quest'anno, eh.
4: Però di solito ci abbandoni solo per quello.
0: Arriverà la tripletta.
1: Infatti.
0: Farete a meno di me per 3 giorni di fila.
1: 4.
0: No, 3 giorni di fila, più un quarto
1: dopo.
0: Ecco.
4: Scalzeremo il tuo trono dorato.
0: Esatto. Beh, allora, cominciamo allora magari ad ascoltare qualcosa.
1: Certo.
0: Subito. Aspetta che non mi va più il mouse. No, eccolo qua. Adesso va. Casino Royale ogni singolo giorno. Eccola qua.

0: bene, lasciamo i Casino Royale, andiamo a riprendere più tardi perché abbiamo già qui gli ospiti della libreria che stasera, come dicevamo, sarà si sposterà per un po' al Ciringhito.
1: Ciao.
0: Ciao Daniela.
1: Ciao, ciao a tutti e tutti e tutto. Benvenute a questo collegamento con la libreria, un collegamento volante. Come diceva prima Simone, questa sera la libreria sarà in trasferta al Ciringhito perché ci serviva un palco per Andrea e il canto sociale. E lascio ad Andrea spiegare che cosa succederà su questo palco.
2: Sì, questa alle 19.30 ci sarà la presentazione di questo nuovo libro che è uscito una settimana fa o 10 giorni fa in Inghilterra per Bloomsbury Edizioni.
1: Prestigioso.
2: Il titolo è Financial Psychedelia and the Commons ed è la versione aggiornata e rivista del libro Grateful Dead Economy, la psichedelia finanziaria, che è uscito per Agenzia X nel 2017, cioè 9 anni fa.
1: Senti Andrea, per il pubblico inglese i commons saranno una cosa...
2: È infatti è una
1: imprevista,
2: cosa,
1: nuova.
2: C'è un capitolo in più nell'edizione inglese che riguarda proprio il concetto di commons e di commonwealth, cioè i beni comuni e comune, che sono due concetti che nel pensiero in Italia sono stati abbastanza dibattuti, ma che fuori dall'Italia, soprattutto in Inghilterra, sono concetti ancora un po' ostici. Quindi c'è stato questo tentativo di dipanare questa matassa per evitare confusione.
1: Speriamo che se la bevano e in qualche maniera si entusiasmino per questi concetti.
2: Credo proprio di sì.
1: Allora, con te questa sera ci sarà nel canto sociale perché lo spettacolo, la presentazione è una presentazione inusuale, musicata, ovvero tu sciorinerai, diciamo, una stringa di concetti guida. E però poi ci saranno degli intermezzi musicali ispirati non soltanto alla musica psichedelica degli anni 60, bensì anche ad altri generi.
2: Sì, si tratta di una... è la prima volta che facciamo una sperimentazione del genere. Siamo molto contenti di farlo proprio al Festival di Radio d'Adurto. Quindi sarà un po' una sorta di sperimentazione nel reale. L'idea... i contenuti principali del libro, presentare questi contenuti attraverso dei pezzi musicati. È un live presentation concert. I pezzi iniziali saranno riferiti alla musica dei Grateful Dead, che fanno un po' da pietra di paragone e modello paradigmatico dell'evoluzione della controcultura americana e di come questa controcultura antisistemica sia stata poi sussunta dal capitalismo americano, addirittura sino a dare origine al mito della Silicon Valley, quindi una cosa completamente opposta dalle origini. E proprio queste trasformazioni che hanno caratterizzato gli anni 80 e nei 90 i movimenti per contro, che hanno dato origine poi alle piattaforme digitali eccetera, hanno anche profondamente cambiato il mondo del lavoro e la condizione lavorativa. E questa è la seconda parte dello spettacolo, che riguarderà e riprenderà quella che è la musica che meglio ha sempre rappresentato nella storia musicale il mondo del lavoro e le sue contraddizioni, i livelli di sfruttamento, perché è una musica che parte dai neri e del blues. Da qui entrano i canto sociale. I canto sociale sono un gruppo che adesso Piero ve ne parlerà, sono poi sulla breccia e sui palcoscenici da parecchio tempo e hanno un repertorio vecchio ma anche nuovo. Suoneremo anche dei pezzi dei canti sociali nuovi che parleranno anche delle caratteristiche di come la precarietà oggi sia diventata ormai una condizione esistenziale e strutturale della nostra contemporaneità.
1: È interessante quello che dicevi prima e qua Simone ci potrebbe anche aiutare, visto che è un appassionato di serie TV, tiene anche una trasmissione radio Saltando lo Squalo, quello che dicevi prima, perché in realtà un'enorme teoria di serie TV ci vende questo mito della nascita, in realtà, del concetto proprietario di web, di piattaforme e così via, no? Però immerso in questo clima californiano, libertario, colonizzatori,
0: certo,
1: quali sono? Ce ne sono un sacco, adesso non me li ricordo.
0: Guarda,
1: che scimmiottano comunque le biografie di questi personaggi insopportabili come Steve Jobs,
0: sì,
1: e così via, no?
0: Sono serie
2: perché personaggi del calibro di Steve Jobs, Bill Gates, Steve Wozniak, cioè fondatore di Microsoft e dell'Apple, facevano parte di un computer club.
0: E se non stai al microfono non ti si sente. Aspetta, esatto, esatto, così ce l'hai, ecco, perfetto.
2: Dicevo, facevano parte di un computer club. E il motto di questo computer club era Tech to the People, la tecnologia al popolo. Poi dopo Bill Gates, che è stato lui il primo, ha pensato, ma perché invece di fare tutta questa cosa qui comunitaria, nel solco della filosofia hippie del comune, non fare computer club? Un anno e mezzo si è spaccato e da lì è nata poi la storia della Microsoft. Poi Steve Jobs è venuto un po' in ritardo perché era un po' con qualche maggior senso di colpa, diciamo, almeno così si dice, e poi è così è nata tutta la storia.
1: Ecco, quindi è questo che hanno concepito nei loro garagini, no?
3: Sempre lo scaffale di primo, perché proprio
1: la trasmissione scaffale di primo è di Elia Rosati.
3: L'idea, perché all'entrata della libreria di Primo Moroni, la Calusca, c'era certo. Condividere i saperi contro i poteri, e un po' il senso era anche quello
1: certo, nella comunità, Primo hippie, sarebbe, no? Piaciuto
3: di condividere un po' tutto. Del resto Steve Jobs nel libro lo dici, che dice che l'esperienza con l'LSD è stata la cosa più importante che lui ha avuto. Dopo i soldi, però, ovviamente, quello viene. Però chiaro, prima dei soldi, poi sono arrivati.
1: Senti, Piero, com'è suonare con Andrea? Ce l'ha il sound?
3: Ma allora Andrea. Se scrivere libri, non volesse fare il professore, ma lui volesse fare il cantante rock, soprattutto di questo tipo di rock. Devo dire che lui ha influenzato noi, c'è stata un'influenza comune, perché noi in effetti partiamo come gruppo di musica popolare, col canto delle mondine, eccetera, e invece abbiamo sussunto noi la psichedelia, e la psichedelia l'abbiamo messa in tutti i brani di questo spettacolo, per cui anche i brani che noi facevamo di Woody Guthrie, che tra l'altro ricordiamo Marcinelle con Woody Guthrie, con una canzone sulle miniere, Waiting at the Gate, diventa un brano psichedelico. Cara moglie di Ivan Della Mea, nostro grande amico compianto, grandissimo Ivan, diventa un pezzo psichedelico. E poi abbiamo pensato che per raccontare l'oggi, raccontare, non si poteva con lui non parlare di precariato. Al di là di questo libro abbiamo voluto innestare anche questa cosa, collettivo San Precario, eccetera, per cui parte dello spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso era sul libro anche di Cristina Morini, quindi sulle... Abbiamo introdotto alla fine dei rap, comunque anche quasi un gospel contro il Jobs Act, quasi un rituale sciamanico per combattere, per eliminare le ultime parti del Jobs Act ancora presenti nelle nostre leggi. E il finale è legato ai Riders, e quindi un Riders on the Storm che riprende anche il tema dei Doors, e quindi lì che è poi la sigla della trasmissione. Della
1: non guardate me che la...
3: però è stata quella più spontanea, e lui man mano è entrato anche nella forma di rapper, e c'è non è ancora arrivato a fare i canti da solo gospel, perché lì magari sull'intonazione
2: rifare

0: eccetera. Quindi il senso della stasera siamo a supporto chiaramente della presentazione, no, almeno del libro, e quindi anche ci cerca di rievocare, di dare un tappeto sonoro e di testi a quello che lui scrive, perché in effetti poi nel libro ci sono tante citazioni che si collegano ai brani che facciamo. Tra l'altro, a proposito di commistioni, uno di questi è stato preso da un brano come musica dai Grateful Dead, no? Il brano
1: Uncle John's Band.
0: Uncle John's Band. E l'abbiamo trasformato in Psychedelic Economy World, mettendo dentro Bitcoin, psiche, tutte i giochetti di un'economia che è solo finanziaria e non più di lavoro vero, sociale, ed è stata abbastanza ironica. E quello lì ha un po' un vago sapore beatlesiano, però quel brano lì, anche gli stessi Grateful Dead che ci mettevano dentro tante cose, lì i Beatles li buttano dentro in questo brano qua.
1: Ormai era Uncle John's Band, fa parte della svolta post psichedelica dei Grateful Dead, quando sono andati verso la svolta folk.
2: Certo.
0: Per fare una delle ultime citazioni, abbiamo recuperato, e questo è un brano inedito e lo mettiamo qua, il mitico The House of the Rising Sun, questa volta però ambientato a Milano, in una Milano gentrificata. Sostanzialmente ci siamo stati dentro in quello, volevamo farlo diventare punk, ma poi perdeva un po', le parole si perdevano un po', è una cosa un po' a metà, però lo presentiamo qua per la prima volta, speriamo che vi piaccia.
1: Sarà anche una new entry questa canzone, quindi
0: una new entry poi nel nostro
3: i registri. Tutto e sicuramente a settembre potrete riascoltare questo spettacolo presentazione sulle nostre frequenze, quelle di Radio Onda d'Urto, però prima ancora questa sera dalle 19:30 al Ciringhito, sul palco del Ciringhito. Adesso ci prendo gusto anch'io.
2: Ogni volta che si dice Ciringhito bisogna fare
0: così. Allora dillo ancora che faccio anche
2: Ciringhito.
3: Vieni Piero, però fallo a tempo, perché se non lo fai a tempo tu.
2: Perfetto.
3: Allora, sul palco del Ciringhito, un po' di ritardo, un po' di delay, hai notato?
2: Va bene, è all'inizio, voglio dire, no?
3: Ecco, voi potrete venire ad ascoltare questa sera dal vivo, live, appunto, al Ciringhito, alle 19:30, vi aspettiamo, saranno anche in vendita i libri e le belle magliette, che avete anche un merchandising.
1: Esattamente.
3: Fate le cose sul serio. Grazie,
0: Simone. Rassegna libreria.

0: E noi rientriamo in studio, lasciamo i Grateful Dead perché ci hanno raggiunto le Viola Fuel, che stasera troveremo quando si spegneranno i riflettori sul palco principale qui alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in Via Serenissima. Le troveremo al, guardate che io adesso lo dico, Ciringuito. Noi abbiamo questa regola che tutte le volte che si dice Ciringuito bisogna il primo che o la prima che,
1: esatto. Quindi state ben attente, ragazze, okay.
2: Staremo attentissime,
1: è la condizio sine qua non per suonare stasera,
0: ecco. Ok, sto già qua. Allora, partiamo magari andando a ricordare le vostre pubblicazioni nel 2018, il primo singolo nel 2019, l'EP, partiamo da qui.
2: Ok, vabbè, io sono l'ultima arrivata nel gruppo, suono con loro da un anno, il primo EP è stato Stuck in a Rut e poi abbiamo pubblicato il primo EP, adesso stiamo lavorando al secondo EP che uscirà a breve, entro quest'anno, diciamo.
0: Ah, bello, quindi siete già al lavoro per del nuovo,
2: sì,
0: materiale.
2: Sì, esatto.
0: Ok, e come ci sei arrivata nella formazione, visto che sei entrata
2: È
0: da
2: un
0: poco?
2: Po' casualmente, sono stata contattata dalla chitarrista cantante che mi ha ingaggiato su Instagram banalmente, e poi abbiamo fatto le prime prove, ci siamo trovati bene, quindi e poi è partita, diciamo.
0: Eh beh sì, la sintonia è fondamentale,
2: esatto,
0: all'interno di una band, assolutamente. Mentre invece tu ci sei dagli esordi?
3: In realtà no, perché avete beccato proprio le due più recenti.
2: Adesso arriva.
3: Esatto, arriva capa.
0: Arriva il membro storico.
2: Esatto. Arriva il membro storico, la fondatrice ufficiale.
3: Chiara.
2: Chiara.
1: Ciao Chiara, benvenuta.
0: Ciao. Raccontaci, ci stavi dicendo appunto che anche tu sei una delle ultime new entry in questa lineup.
3: Sto sostenendo la batterista ufficiale e suono con loro da fine dell'anno scorso e facendo una bella esperienza a fare tutti i loro live.
0: Ma voi due arrivavate già da precedenti esperienze in band? Avete già maturato?
3: Sì, io sono sia batterista che bassista e ho più gruppi come bassista al momento, però con loro adesso sto facendo bei live come batterista, quindi...
0: Mentre tu sei la fondatrice di questa formazione, raccontaci, sì, come nasce questo progetto e come poi si è sviluppato fino ad oggi, insomma, nel 2026.
4: Sì, beh, è nato intorno al 2013, ma con tutt'altra formazione, sono l'unica superstite, quindi dal 2017 in realtà poi abbiamo preso un po' con l'attività live, diciamo, più sostenuta, piano piano ci siamo fatte un po' conoscere e io e Bea, che però è ancora a parcheggiare la macchina non so dove, siamo, diciamo, quelle più anziane tra virgolette, e poi appunto è arrivata Silvia e la Gammi, che sta sostituendo Viola, sta sostituendo Gammi in questo momento,
3: esatto,
4: che è una bimba piccola.
0: Ah, ecco, stavamo parlando prima appunto delle vostre sonorità, del vostro sound, che è un po' una serie di varie contaminazioni, rimanendo sempre in ambito rock. Quindi vi chiedo come nasce un vostro pezzo, come poi si sviluppa in studio, chi si occupa della parte autorale, chi si occupa invece delle musiche.
4: Ma allora, diciamo che io sono un po' una cantautrice, quindi io porto il pezzo già abbozzato, diciamo, e poi tutti insieme ci dedichiamo agli arrangiamenti con l'aiuto anche di Dario, che è il quinto Viola Fuel e sarebbe il nostro fonico tuttofare, marito della batterista, che ci aiuta nelle parti di batteria soprattutto. Quindi ci danno questa mano.
0: Pochi giorni fa avevamo qui ospiti in studio le Cleopatras, non so se le conoscete.
4: Ci seguiamo.
0: Ecco, meravigliosa formazione. E è capitato anche di parlare, insomma, come viene percepita una band, come anche in questo caso tutta al femminile, sul palco da parte del pubblico. Rivolgo questa domanda anche a voi: come pensate di venire percepite, come effettivamente venite percepite e come vorreste venire invece percepite?
4: Ma guarda, devo dirti che all'inizio avevamo un po' di difficoltà a farci capire, nel senso che la cosa che ci dicevano più spesso è: ma non fate rock, voi dovreste svestirvi un po', fare pop, insomma, cose da volta a stomaco. Ovviamente noi abbiamo continuato per la nostra strada e adesso credo che ci apprezzino molto di più proprio per la musica, e questo ci piace moltissimo. Riceviamo tanti pareri proprio tecnici anche, quindi siamo contenti
0: sì,
4: di questo.
0: Perché la cosa incredibile e assurda è che purtroppo quando una donna o più donne sono sul palco, la prima cosa che si guarda è il lato estetico.
4: Esatto.
0: Come è vestita, come è truccata, come si pone, mi piace, non mi piace, e poi forse, se ho tempo,
4: forse
0: magari, magari mi fermo ad ascoltare quello che ha da dire.
2: Diciamo, abbiamo una barriera in più da infrangere, diciamo.
0: E in che modo secondo voi si può scardinare questa barriera?
2: Allora, secondo me in realtà non si potrà mai scardinare del tutto. C'è un po' per il mondo in cui viviamo adesso, cioè, e poi un po' per la figura che rappresentiamo come donne.
0: Ecco, diciamo che vivendo in un mondo patriarcale questo si riflette per forza anche nel mondo dell'arte in generis, in questo caso anche nella musica, quindi
4: sì,
0: insomma
4: purtroppo
0: è un po' il riflesso
4: sì.
0: del mondo in cui
2: però un modo
0: viviamo.
2: Anche per farsi ascoltare alla fine.
4: Noi rimaniamo noi stesse, esatto. Alla fine va bene così.
0: Certo. Ci raccontavano prima le tue colleghe che uscirà prossimamente il secondo EP, ci
4: sì.
0: potete dare qualche ulteriore anticipazione? Sono previste magari delle collaborazioni?
4: Allora,
0: vi piacerebbe, magari con chi vi piacerebbe fare un feat, collaborare?
4: Ah, questa è una bella domanda. Allora, diciamo che il nuovo lavoro innanzitutto è un po' diverso dal precedente. Abbiamo esplorato delle sonorità più cupe, più oscure, e anche proprio a livello di songwriting è cambiato parecchio. C'è stata una, spero, evoluzione in tal senso. E, come collaborazioni, beh, sicuramente negli ultimi tempi stiamo facendo delle collaborazioni più live, proprio nel senso di serate condivise anche con altri gruppi femminili. Mi verrebbe da citare le Miss Clang, con le quali ci troviamo molto bene, sono un altro gruppo di ragazze molto forti, e magari in futuro potremmo anche tradurre su disco qualcosa, chissà, ma gliela lanciamo lì, magari stanno ascoltando.
0: Secondo voi collaborare, comunque creare una sorta di rete, considerando tutte le barriere che all'interno del mondo musicale la donna ha, è una cosa che può aiutare, una cosa che serve?
4: Assolutamente, anche perché c'è un po' uno stereotipo anche lì all'interno del mondo femminile, che si dice, no, le band di ragazze, c'è cioè questa sorta di competizione, se sono io non suoni tu. In realtà, almeno nella nostra esperienza, non è così. Abbiamo incontrato in passato magari qualche gruppo un po' più snob, però adesso no. Anzi, collaboriamo e siamo felici di farlo, di fare rete proprio.
0: Certo. Il set di stasera prevederà magari qualche anticipazione del nuovo lavoro o farete solo i pezzi tratti
4: sì.
0: dal precedente EP?
4: No, c'è qualcosa di nuovo, del nuovo EP / album, non sappiamo ancora bene come definirlo perché è un po' più lungo di un EP ma un po' più corto di un album. Si chiamerà Venus Light, quindi faremo un paio di pezzi dell'album nuovo, sì.
0: Perfetto, noi non vediamo l'ora a questo punto di venire ad ascoltarvi. Quando ricordavamo, le luci sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto si spegneranno e nei tendoni invece si accenderanno, possiamo dire così.
4: Esatto, vi aspettiamo.
0: Io vi ringrazio per essere passate e ci ascoltiamo Seven, se può andar bene.
2: Va benissimo,
4: okay.
2: Assolutamente sì.
0: Grazie mille ragazze e a più tardi.
4: Grazie
0: a voi. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: E appunto allora Viola Fuel, che troveremo questa sera al, io lo dico, Ciringuito. A partire dalle 23.45, insomma, come quando sul palco principale sarà terminato il concerto, che stasera avremo Casino Royale e in apertura Ellie Cottino e Sista Sofì, che l'anno scorso era invece al Ciringuito.
1: Grazie.
0: Ed era passata in studio e, se ricordate, se ricordavi, Manuel ci aveva regalato un freestyle bellissimo.
1: E ne stavamo parlando ieri, ma temo che fosse una delle serate in cui non c'ero e non sono riuscito nemmeno ad ascoltare.
0: È vero.
1: Una serata triste, direi.
0: Esattamente. Stasera. Abbiamo già, tra l'altro, anche gli orari del concerto, quindi Ellie Cottino alle 21, poi ci sarà l'intervento e i Casino Royale invece a partire dalle ore 22. Andiamo a ricordare a sto punto anche tutta la programmazione di quest'oggi, Manuel.
1: Come sempre abbiamo lo spazio per le bimbe e i bimbi e tutte le belle personcine piccole che vengono in festa accompagnate. Nello spazio Siamo Gatti, dalle ore 21, Guarda che ti guardo. Ti guardi spesso intorno con occhio smarrito? Sì. Senti la timidezza...
0: No, bellissimo.
2: Vorrei tratto. Aggiungere sì. Della bravissima Stefi D'Amato, perché veramente è una atelierista incredibile. Sì, è un'amica, è veramente molto molto brava, quindi se non avete figli, rimediate, fateli nel mentre, così li potete portare stasera, fate gravidanze lampo, rubateli a qualcuno, non lo
1: ma
2: so.
1: Offriremo un...
2: Così potete andare stasera.
1: Offritevi come guardiani per i bambini e le bambine.
2: È
1: che
2: proprio
1: sono...
2: molto brava, quindi andate, portate i vostri bimbi, i vostri nipoti, vicini di casa, fatevi prestare dei bambini per andare a questo splendido laboratorio.
1: Non li forniamo noi dalla festa, diciamolo
0: questo
1: chiaro.
0: Questo no, dovete portare.
2: Ricordatevi sempre il consenso sia dei bambini che dei genitori. Però se potete fatevi riprestare se non ne avete.
1: Ma se c'è il consenso dei bambini ma non dei genitori? Vabbè, vale di più con la bambina.
2: È difficile. Non
1: correte velocemente, ma non siamo qui.
3: Alla peggio uno può provare anche portandosi dei pupazzi a grandezza naturale cercando di spacciarli.
2: Non so se lo sai, ma esistono. Poi non voglio aprire questa parentesi.
1: Le Reborn.
2: Esistono queste bambole che si chiamano Reborn, che sono a tutti gli effetti molto simili a dei bambini. A mia mamma è successo al supermercato.
1: Devastanti.
2: Si è avvicinata a un passeggino e fa alla signora: caspita, che bel bambino, bellissimo. E poi si è resa conto che era una bambola. Mi ha detto: non sapevo più come comportarmi, perché lei l'ha tirata fuori e me la faceva vedere. Mi diceva: sì, mio figlio è un figlio. Oddio. Non sapevo come comportarsi, poverina.
1: Quindi esistono anche nella vita vera?
2: Sì, esistono anche nella vita vera. In realtà sono a scopo terapeutico, possono essere molto molto utili. Ho po' di perplessità, ma non le affronteremo stasera.
1: Sì, diciamo che è la storia che avevo sentito anch'io, quella dello scopo terapeutico, ma è stata anche un po' molto ridimensionata la questione.
2: Sì, comunque
1: diciamo, più della terapia è meglio la terapia.
2: Anche con la vostra bambola Reborn, se volete andate allo spazio Siamo
0: Potete
2: Gatti
0: venire
2: allo
0: spazio bimbi e bimbe.
2: Alle 19.30 invece la libreria del Gatto Nero va in trasferta al... non ci arrivo, Ciringuito, dalle 19.30 appunto, in occasione della versione inglese riveduta di Grateful Dead Economy di Agenzia X del 2017, una inusuale presentazione musicata con l'autore Andrea Fumagalli e Canto Sociale,
3: che sono appena stati qui i nostri microfoni. Se non li avete sentiti, vi tocca andare a sentire dopo alle 19.30.
1: anzi, andateci, che voi
0: andate,
1: non
0: andate.
1: Possiamo
0: infatti, mentre invece Camillo
3: Tenda Blu. Tenda Blu 23.45, Frank Sinatra Electro e Franz Barcella Rock and Roll.
0: E poi al Pacianca a 23.45, Onda Elettronica, KST H. Kosten più Lucifer più Vassi for
1: Breakfast.
2: Conosco anche lei.
0: Ecco, Tecno con la K.
1: E ora sappiamo anche la differenza.
0: E adesso sappiamo la differenza, che adesso ci rispieghi, Manuel.
1: Ma so che voleva dirla Camillo.
2: No, guarda,
1: no, a quanto pare,
3: allora,
1: ci disse.
3: Quella con la K è quella più politica, più esatto. Immediatamente politica. Quella con la C è quella meno.
1: È quella meno.
2: Che però anche... un po' meno BPM.
3: Scusate, dimenticavo.
2: Con la politica arrivano più BPM.
3: Esatto,
2: BPM.
1: Sì, perché arriva più rabbia fomentata.
2: Ma vogliamo lasciarlo indietro, sempre per ultimo ormai, poverino.
0: Perché ormai è diventato il pezzo forte.
2: Al nostro splendido stand Ciringuito alle 23.45, che abbiamo sempre avuto poco fa ospiti, le splendide Viola Fuel, che fanno alt rock. E a seguire, scusate, mi sono un attimo persa, visto che vi muovevate.
1: Ci stavamo muovendo, hai ragione.
2: A seguire DJ V, bravissima anche lei, trash transfemminismo. Andate
1: una
2: a farvi una bella ballata. Sono molto contenta perché ci sono tantissime serate nelle tende, non solo sul palco principale, ma anche nelle tende post concertone, tutte al femminile o comunque queer. Sono veramente contenta. Caspita, finalmente.
1: Sì,
2: che bello.
1: Cioè, sì, ma ne vogliamo di finalmente. Più.
0: Ne vogliamo assolutamente
2: no, no,
0: di
2: ma
0: più.
2: Nel senso, non finalmente, nel senso siamo arrivati ovviamente.
1: Però c'è
2: e neanche ci siamo arrivati quest'anno perché abbiamo sempre avuto comunque uno spazio molto attento. Ma quest'anno davvero, cioè, che bello.
1: Non passa giorno.
2: Quest'anno, esatto, non c'è un giorno in cui non ci sia comunque una tenda in cui delle donne fanno sì. cose. Oh, che bello. Oh,
1: come siamo inclusivi, diamo spazio anche alle donne in questa festa. No, santo cielo, stiamo
2: no,
1: scherzando
2: però,
1: naturalmente.
2: Davvero,
1: Però è un punto molto, è uno dei punti importanti sì. su cui si basa anche l'organizzazione di tutte le serate.
2: Anche
1: che
2: perché,
1: si cerca di fare meglio ogni anno.
2: Secondo me, donne nella musica pochissime, donne DJ ancora di meno, secondo me.
0: Allora, sul DJ e l'elettronica, no, DJ sì, elettronica un po' meglio, donne pochissime, no, ce ne sono davvero
2: no,
0: tante.
2: No, ce ne sono davvero tante, ma non rappresentate.
0: No, rappresentate.
2: Ecco, no, no, quello intendo, certo, no, ovviamente ce ne sono tantissime, sono sempre comunque meno rappresentate.
0: Questo sì. Questo sì, questo sì. No, anche qua da noi in Italia, senza uscire per forza, c'è proprio un roseto meraviglioso su tutti i generi, cioè non solo nel cantautorato,
2: no, no, certo.
0: per dire, ma anche nel metal, per esempio, nel gothic, se andiamo nel symphonic, nel gothic, lì ce ne sono.
1: È una, quasi una prevalenza,
0: esatto,
1: in realtà.
0: Esatto, quasi una prevalenza, o nel punk, piuttosto che nel folk, piuttosto che in altri generi, nel jazz, nel blues. La presenza è
2: no no certo
0: portata.
2: Parlavo del sì, comunque sì. Della parte più di rappresentazione
0: sì.
1: Sì, che riesca
0: sempre,
1: che riesca ad emergere effettivamente, emergere. Rimane sempre un grosso problema, ma pian piano magari
0: speriamo di riuscire a scardinare queste barriere che ci sono.
1: Vediamo se anche gli appartenenti al mio stesso sesso magari riescono a capire che c'è un altro 50% di mercato.
0: Esattamente.
1: Mettiamola anche su questi
0: sì.
1: termini.
0: Esattamente, non sarebbe male.
1: Bene. Che amarezza.
0: Sì. Io direi, visto che abbiamo parlato di presenze femminili e stasera in apertura al Casino Royale ci sarà una presenza molto bella, Ellicottino con Sista Sofì, se siamo tutti e tutte d'accordo, andrei... Dimmi.
1: Posso fare un uso privato certo. della radio? Ciao mamma, ciao papà. Mi stanno ascoltando,
0: certo.
1: ci stanno ascoltando in diretta. Volevo metterli in imbarazzo da lontano.
0: Ecco. Dai, andiamo ad ascoltarci allora. Ellicottino, il brano Obiettore di coscienza.

0: sistema marcio, cosa mi dite?
1: E questa appunto è l'Elicottino con obiettore di coscienza, l'Elicottino che ricordiamo sarà sul palco principale di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in apertura ai Casino Royal proprio questa sera. Bene, io direi a questo punto che potremmo andare ad ascoltarci delle interviste realizzate ieri di Giacomo e di Nile, così insomma ci facciamo un po', tiriamo il punto di vista.
2: La temperatura, la ricezione. Il pubblico, la presenza, le sensazioni.
1: Esattamente.
3: Sono Blenda, ho 29 anni, è a lunedì 10 d'agosto e vivo a Cremona.
4: Sei volontaria al Vege da Zanzanù, è la prima volta?
3: È la prima volta, sì.
4: Cosa ti ha portato qui a fare la volontaria?
3: Ma volevo sperimentare questa esperienza di lavoro non retribuito nel mondo in cui appunto sono nata, che è la ristorazione, e imparare qualche piatto vegano.
4: Come ti sembra l'ambiente qua?
3: Mi piace,
4: cucina?
3: C'è un welfare aziendale molto, molto positivo.
4: È buono il cibo?
3: Non ho ancora sperimentato, però ho mangiato il kebab.
4: Com'era?
3: Molto buono.
4: Prezzo?
3: 2,25 perché sono volontario, sennò 4,50.
4: Quindi com'è?
3: Ma l'avrei pagato anche 8 euro per
4: sì,
3: la qualità del kebab.
4: Addirittura?
3: Sì.
4: Ho capito. Senti, Festa Radio la conoscevi?
3: Sì, da molti anni.
4: Da quando?
3: Da quando sono arrivata in Italia, quindi da 8 anni.
4: Da dove sei arrivata?
3: Dal Brasile.
4: Ho capito. E sei arrivata diretta a Festa Radio? Cioè, conosciuta abbastanza in fretta, diciamo.
3: Sì, molto in fretta, sì. Il mio primo concerto è stato di Caparezza nel 2019, può essere.
4: Cosa ti piace di Festa Radio?
3: La libertà di espressione, in tutti i sensi. Quindi io mi sento molto libera qua di esprimermi, cioè di essere.
4: I concerti di quest'anno?
3: Di alta qualità, da molti anni, cioè sono sempre degli artisti molto validi. E
4: quelli che più ti attirano della locandina quali sono?
3: Allora, quest'anno devo essere onesta, non ho visto la locandina, quindi non so che artisti ci sono, però so che ieri mi hanno detto che ci sono stati, appunto c'è stata Serafine, una grandissima artista, e anche una band techno, aspetta, di nome può essere, non ricordo.
4: Questa radio è da consigliare agli amici e alle amiche?
3: Assolutamente sì.
4: Perché?
3: Almeno una volta nella vita, come tutte quelle cose affascinanti che almeno una volta nella vita devi provare.
4: E poi ci prendi gusto e torni.
3: E poi ci prendi gusto e torni, sì.
4: Grazie.
3: A te.
5: Mi chiamo Olivia, ho 20 anni e vengo da Manerba.
6: Mi chiamo Ilaria, ho 33 anni e vengo da Desenzano.
4: Siete volontarie allo stand di Zanzanù, come mai?
5: Sì, sono volontaria allo stand al Vege da 2 anni perché mi sono avvicinata al collettivo Gardesano Autonomo e ci sono qui tutti i miei amici, quindi mi fa piacere venire a dare una mano il più che posso.
6: Io sono volontaria da diversi anni, faccio parte anche di Non Una Di Meno, che è l'altro collettivo che ha sede alla Casa dei Popoli, e mi fa piacere contribuire appunto a questa opportunità di autofinanziamento della sede e in più divertendomi anche discretamente.
4: Voi lavorate anche,
6: sì.
4: Non è faticoso venire qua la sera, poi lavorare di giorno?
6: Sono scelte, ovvio che se non mi divertisse non lo farei, ovviamente, però è un impegno.
5: Sì, anch'io ci tengo tanto, sono partita ieri alle 8 di sera dalla Calabria, però sono venuta qui diretta perché avevo troppa voglia di venire.
4: Quali sono le cose più belle di Festa Radio che spingono, oltre a fare le volontarie allo stand, in generale a essere presenti alla festa?
5: Boh, la socialità e il fatto che comunque vengono portati avanti ideali che ci appartengono, penso.
4: Tipo?
5: E questo, per esempio, l'antifascismo. Io sono vegetariana, quindi apprezzo anche di lavorare in questo stand nello specifico. Poi vabbè, sono comunista, quindi c'è sempre un confronto anche con gli altri volontari dello stand, anche politico e non solo sociale, insomma.
4: Tagliando un peperone e sbucciando una patata si parla anche di politica.
5: Esatto, sono i momenti migliori forse.
6: Sì, rispetto a quel che ha detto Olivia, forse la cosa che aggiungerei è il fatto di trovarmi per queste 2 settimane e mezzo l'anno anche con persone che magari durante tutto il resto dell'anno non vedo, non incrocio, se non sporadicamente, è anche un modo di appunto di confrontarsi, anche di, non dico tenere un rapporto perché poi in realtà magari non succede, però comunque di sapere, ah sì, quelle due settimane so che ci sono quelle persone, anche quella è una cosa che ha il suo perché.
4: Quando siete a Festa Radio e non siete dentro lo stand, dove andate? Cosa vi piace?
5: Ma a me piace andare ad ascoltare i gruppi che mi piacciono.
4: Tipo quest'anno quali?
5: Stasera avrei voluto ascoltare il 99 Post, sono arrivata un po' troppo tardi.
4: Oppure sì, tocca lavorare.
5: Sì, tocca lavorare, però non è un dispiacere, mi piace.
6: Anche lo stand della Libreria del Gatto Nero è il mio stand preferito in festa. Basta.
4: Grazie, buona serata.
1: Devo dire, uno spaccato non solo per i fruitori e le fruitrici della festa, ma sto giro anche di volontari e volontarie. La nostra festa e la vostra festa spacca, perché sono sempre e solo commenti positivi, possiamo dire, no?

0: di Siamo Gatti, spazio bimbe e bimbi. E innanzitutto ciao. Un regalo meraviglioso, perché ieri si è tenuto il laboratorio La Chiappa Sogni Magico. Avevamo proprio espressamente richiesto che ci venisse
1: desiderio,
0: qua. Desiderio, appunto, visto che avevamo anche il bellissimo acquario, e devo dire che è meraviglioso anche la
1: Vi
0: Chiappa.
1: Piace, eh?
0: Sì, questo. Poi lo
1: E questa fantastica ragazza Marta di Cartamatta è stata bravissima, ci ha aiutato e accompagnato tutti i bambini e bambine in questo bellissimo laboratorio. Abbiamo costruito tantissimi acchiappasogni che mi auguro abbiano appeso in camera loro. Qualcuno è rimasto, l'abbiamo appesi da noi, Siamo Gatti. È stata come sempre una bella serata, impegnativa, ricca e felice, ci siamo divertiti, eravamo in tantissimi. Stasera, ecco, e quello è la Chiappa Sogni. Mi spiace che in radio non possano godere ecco, delle creazioni di Siamo Gatti.
0: Allo studio esterno sotto con Leoni facciamo vedere volentieri.
1: Però,
0: questi bei lavoretti
1: tramite social possono vedere un sacco di lavoretti che noi facciamo. Ricordo che i laboratori sono sempre alle ore 21, ma lo spazio è aperto dall'apertura dei cancelli alle ore 19 fino alle ore 24. Alle ore 21 un laboratorio diverso ogni sera, e stasera ci sarà Stefania D'Amato. Stefania è una bravissima illustratrice che ci ha anche regalato i micciotti, che chi va sui nostri social vedrà nelle grafiche questi micciotti molto carini che ci ha disegnato lei. E stasera lei si occupa di illustrazioni, workshop, arte in generale, la chiamo, per me è un'artista a tutto tondo, e stasera ci delizierà con un laboratorio che in realtà è un po' un mistero. Ok, si parla di autoritratti e di guardarsi. Quindi non si sa se in realtà sarà un autoritratto, qualcosa, o una maschera, qualcosa di originale.
0: Una cosa introspettiva.
1: Ha detto
0: comunque.
1: vedrete. Noi siamo molto curiosi di scoprire che cosa combinerà stasera, e noi felici di aiutarla. Quindi alle ore 21 aspetto tutti i bimbi e le bimbe con i loro genitori ad avventurarsi in questo laboratorio creativo, come ogni sera.
0: Beh, bellissimo, anche perché i laboratori poi, quando vengono pubblicate le foto il giorno seguente, sono sempre molto partecipati, quindi insomma vuol dire che quello che proponete piace tanto.
1: No, veramente nel momento abbiamo tanti bambini durante tutte le ore, ma nel momento del laboratorio ovviamente, allora parlando, innanzitutto è un bellissimo orario, perché alle ore 21 vuol dire che le famiglie hanno già mangiato, hanno già cenato, e quindi arrivano dopo aver gustato i buonissimi piatti di tutti i nostri stand gastronomici, ecco, e arrivano da noi. È l'orario clou ed è l'orario perfetto appunto per fare un laboratorio, e ce ne sono veramente tanti. Parliamo anche di laboratorio di 20, 30, 40 bambini.
2: Però, mica male, direi.
1: No.
2: Questo per ricordare lavoro. Che è una festa per le famiglie intere, questa è la festa,
1: cioè,
2: di
1: una
2: Radio
1: festa per tutti. Radio Onda d'Urto è la festa per tutti.
3: Ma tra l'altro è anche uno splendido orario, perché è un orario comunque un po' a ridosso dei concerti. Ma se vengono magari due coppie di cioè due famiglie con diversi bambini, non serve che siano tutti i genitori.
1: Assolutamente,
3: basta che
1: no,
3: un genitore si prenda il carico dei bambini, un genitore, un adulto di riferimento, resti all'interno dello spazio e gli altri 5, 6, 18 adulti che ci sono possono magari turnarsi e godere del concerto, sapendo che i bimbi magari non sono lì ad annoiarsi, che scalciano e dicono quando torniamo a casa, anzi hanno uno spazio dove potersi divertire e passare anche loro del tempo di qualità.
1: E comunque il laboratorio in media dura un'ora, un'ora e mezza, per cui se poi anche tutti gli adulti vogliono godere del concerto principale, diciamo, della festa, possono con i loro bambini, poi riescono quindi a fare il laboratorio e poi a seguire il concerto.
0: Certo, ma queste collaborazioni con illustratori, illustratrici, artiste, maestri, maestre, com'è che nascono? Nel senso, vi capita che vi contattino per proporsi?
1: È un misto. È un misto, a volte è proprio il caso, la casualità di persone che frequentano magari la festa, che conoscono quindi questo ambiente, che conoscono Siamo Gatti, la realtà dei bambini e delle bambine, quindi si propongono, ma avete bisogno, mi piacerebbe collaborare. Altre volte noi tramite social o tramite conoscenze, amicizie, così anche dell'ambiente festa o anche altri ambienti, magari contattiamo, e devo dire che troviamo sempre tantissimo.

0: tantissima disponibilità a collaborare.
1: Siamo Gatti, che tra l'altro ricordiamo c'è anche la bellissima trasmissione.
0: Beh, tutto nasce da lì, nasce dalla trasmissione che va in onda da metà settembre più o meno fino a fine luglio, tutte le domeniche dalle 9.30 alle 10.30 sulle fantastiche frequenze di Radio Onda d'Urto, ed è proprio una trasmissione per bimbi e bimbe.
1: Assolutamente
0: dedicata
1: molto,
0: a loro.
1: Molto bella. Perfetto, andando a chiudere e ringraziandoti per essere passata, diamo un recap su orari e cosa troveremo allo spazio Siamo Gatti e poi possiamo
0: certo
1: salutarci.
0: Allora, tutte le sere lo spazio bimbi e bimbe lo trovate all'ingresso del lato metro, quindi entrando al lato metro ci trovate sulla destra, c'è un bellissimo striscione che ci evidenzia, ci indica, siamo aperti dalle ore 19 alle ore 24 e alle ore 21 un laboratorio diverso ogni sera e creativo, con materiali di riciclo, insomma, dovete venire.
1: Grazie Elena per essere
0: stata
1: con noi.
0: Grazie a voi.

0: Casino Royale, sempre più vicino, Casino Royale che appunto troveremo stasera sul palco principale in apertura, Sista Sofì e Licottino con Sista Sofì.
1: Di cui ho assistito a un pezzo di soundcheck poco fa mentre stavate mandando le interviste e posso dire anche stasera ce n'è, l'energia dal palco sì. È notevole.
0: Infatti sono curiosissima anch'io. Magari andiamo a ricordare, Manuel, in che modo è possibile raggiungere la festa e anche gli stand dove potrete usufruire della grandissima varietà enogastronomica che anche la festa propone.
1: Come arrivare alla festa, visto che purtroppo viviamo in una distopia cyberpunk, ma senza le cose belle, ancora il teletrasporto non lo abbiamo. Abbiamo i mezzi pubblici, che sono la scelta più indicata, più sostenibile, per molti motivi, anche perché così non rischiate di farvi male tornando a casa in automobile o in bicicletta, come capito a me. Anche venite anche in bicicletta, ma ricordatevi che ha solo due ruote. Comunque potete raggiungere la festa utilizzando l'autobus linea 3 in direzione Rezzato e la metropolitana alla fermata Sant'Eufemia Bufalora. C'è solo una linea della metro, una va Prealpino, l'altra Sant'Eufemia, quindi direi
0: non si
1: che
0: può sbagliare.
1: Ce la potete
0: se mi
1: fare.
0: Lasciate le spalle
1: le montagne.
0: Sarebbe bello.
2: Se vi lasciate le spalle alle montagne,
1: raggiungete festa sbagliare. Di Radio Onda d'Urto a un certo punto.
2: Radio di Onda Festa.
1: Radio di Onda, ti vedo in grandissima forma.
2: ma perché ieri sera ho fatto la pazza.
1: E poi ci racconterai.
2: Vi racconterò.
1: Ti umilierai in diretta. Dicevamo in maniera forse un po' più chiara. Metropolitana fermata Sant'Eufemia Bufalora, scendete le scale, 3 minuti a piedi, raggiungete gli ingressi, l'ingresso della festa.
3: Seguite il flusso.
1: Seguite il flow, come dicono quelli un po' più giovani di noi. Oppure potete raggiungere la festa anche in automobile dalle autostrade A4 e A21, uscire a Brescia Centro, imboccare la tangenziale sud in direzione Lago di Garda, uscita Sant'Eufemia 10B e vi inserite in via Serenissima e anche lì seguite tranquillamente il flusso, troverete un parcheggio gestito dalle compagne e dei compagni dello Sri Lanka, se non ricordo male, al costo incredibile di 2 euro. Direi che se proprio non potete rinunciare all'automobile è un'ottima scelta.
2: E direi
1: questa.
2: Non parcheggiate sulla strada perché vi beccate un multone. Fatelo, non è divertente, non vogliamo dare i soldi a niente, a nessuno, se non che a chi fa le cose per portare avanti dei begli ideali, quindi parcheggiate allo Sri Lanka,
1: sì, anche perché
2: al
1: poi tornate
2: allo Sri Lanka.
1: Anche perché poi altrimenti vi tocca tornare a piedi, quindi
2: già.
1: Oggi è domenica, non ci saranno le navette all'1:50 alle 3, ma ci sarà l'ultima metropolitana alle ore 1. Quindi purtroppo ve ne dovrete andare un po' prima, oppure c'è la prima metropolitana alle 5 domattina.
0: Esatto.
1: Lo sappiamo che molte e molti di voi prenderanno quella.
3: Questa comunque è una cosa che mi sconvolge. Parigi-Milano, la prima metro è alle 6, a Brescia alle 5.
1: Io mi sconvolgo ogni volta che vado a Milano presto, che devo aspettare la prima metro quando Brescia è alle 5.
2: Ma
1: sì.
2: Perché? Perché siamo bresciani e dobbiamo lavorare.
1: Che qua ci fanno andare le mani, mica come là i parigini cosa fanno, dai su. Ci hanno feste Radio Onda d'Urto, no? Hanno solo la festa della musica loro.
2: Se arrivate alla festa prima di cena sarete sicuramente affamati, ma la nostra festa è pronta a saziare le vostre fameliche fauci
1: per ogni
0: bello,
1: esigenza,
0: per ogni esigenza,
2: per ogni esigenza di palato. Quindi potete andare al Vege di Zanzanù, al ristorante Cobas, al Kebab Associazione Diritti per Tutti, in pizzeria a mangiare la P38, che è la mia pizza preferita.
1: Come
2: quella
1: funziona?
2: Con le pere.
1: Ok, perdonami,
2: buonissima.
1: Mi ha richiamato altri ricordi.
2: No, giuro, è veramente una pizza.
1: Farcita di armi, no?
2: No, giuro. Oppure allo ristorante Sri Lanka, del quale, anzi, adesso forse devo tornare indietro e fare un consiglio per ogni stand.
0: Dai, i consigli di Galatea.
2: Al ristorante Vege da Zanzanù vi consiglio, iniziamo dal fondo, iniziamo con un dessert. Vi consiglio i waffle con la cioccolata. Buonissimi, bravissimi, caldissimi, anche con una spolverata di zucchero, sono splendidi. Al ristorante Cobas invece vi consiglio, ci sono anche quest'anno gli arrosticini, vero? Sì, gli arrosticini
0: ci sono.
2: Di castrato, di agnello, penso che siano, di pecora, sempre buoni, sempre con questa wave un po' che ricorda l'Abruzzo. Portiamo un pezzo d'Abruzzo anche in città.
1: E perdonami, con l'arrosticino non ci metti un bicchiere di vino?
2: Un bicchiere di vino.
1: Nell'enoteca?
2: Anche un panino e la felicità.
0: Vi costruiamo anche il menù della serata, cioè...
1: Dove trovate degli scappati di casa come noi, delle scappate di casa che vi danno anche consigli culinari per ogni pasto?
2: All'associazione Diritti per Tutti, che fa principalmente kebab, voi direte, vabbè, cosa può consigliarci se non il kebab? Il kebab piadina. Buonissimo, il mio preferito, è veramente ciccionissimo, gordissimo. Prendetelo, è splendido. Se siete vegetariani, anche i falafel sono veramente splendidi. Poi abbiamo ristorante Sri Lanka. Allo Sri Lanka vi consiglio il piatto unico vegan.
1: Spettacolare.
2: È fotonico, non c'è altro da dire, cioè ci sono 200 piatti diversi all'interno di un piatto solo. Mangiate voi e tutta la vostra progenie, anche quelli che devono ancora arrivare, perché è gigante e i prezzi sono super popolari. In Salamaia viene da sé che si ordini un bel formaggio fuso con dei fagioli e cipolle.
1: Scusami, è un paestrinù?
2: Anche paestrinù, però vabbè, cioè, quello lo sanno tutti quanti.
1: Per i forestieri, panino con la salamella.
2: Esatto. Abbiamo poi il... Ciringhito.
1: Scusate. Non
2: dove
1: eravamo pronti.
2: Potete trovare delle splendide piadine. Anche la bruschetta, devo dirvi che comunque, se volete soltanto fare uno stuzzico, prendervi un pirletto e dividervi, farvi tagliare in quattro la bruschetta, è un ottimo aperitivo.
1: E anche le piadine c'è l'opzione vegetariana con pomodorini, hummus e insalata, che mi ispira tantissimo, vi dirò.
2: Bravissimo.
0: È tornato il nostro Simo, lo aggiorniamo, perché abbiamo... Gli di Galatea per quanto
3: culinari
0: riguarda.
3: Io infatti ho una domanda.
2: Ma no, faccio una volontaria da 15 anni ormai, okay. Cioè, nel senso, lo
3: perché
2: so.
3: Il menù è quello, ok, certo.
2: Bene o male il menù.
3: Sì.
1: Allora, se hai cambiato il menù ti faccio causa.
2: Vedo poi, ho saltato, mamma.
1: No, vergogna.
2: Devo veramente vergognarmi.
3: Cospargerti il capo di cenere.
2: Di cenere, tantissimo.
1: Cospargerti il capo di cici anche.
2: Soprattutto di hummus. Ho saltato la polenteria splendida. Scusa, polenteria fantastica, nonostante il caldo, comunque loro veramente tirano giù litrate, sono litri, si misura in litri o in chili?
1: Sedelade
2: di polenta fantastica con i mombolini porchettati. No,
1: che
2: vabbè,
1: se non sapete cosa sono, fidatevi.
3: Ma anche col gorgonzola, coi funghi, cioè...
2: Senti, ma questa è la mia selezione di consigli, cioè adesso...
3: Scusa Galatea, hai ragione.
1: Non è che devi arrivare a fare mansplaining
2: adesso.
1: Qua in diretta.
3: Scusate.
2: Proseguiamo con il kioskat. Io non ho ancora capito come pronunciarlo. Loro lo dicono...
3: Io l'ho sentito pronunciato in entrambi i modi.
2: Vero?
3: Quindi credo che entrambi i modi siano corretti.
2: Comunque, splendida focaccia con le olive. Andate a prendervi la focaccina che asciuga. Se avete anche un attimino esagerato con le birrette, comunque aiuta. Così mangiate un po' quella, vi rilassate un pochettino, aspettate a partire con la macchina.
1: O aspettate a prendere la,
2: o a prendere la metro e l'autobus. No, ma io pensavo ovviamente a quelli che poi sono un po' più a rischio.
1: Sì, ma serve anche l'asciughino se devi raggiungere la metropolitana.
2: Anche quello
1: comunque
2: è vero. Anche quello è vero. All'Elettrobar so che hanno anche lì delle splendide pizze, quindi siccome ho consigliato la focaccia da una parte, consiglio la pizza all'Elettrobar.
1: E non pizze buttate lì così, di quelle surgelate, arrivano fresche ogni giorno, le
2: every
1: vedo passare
2: day.
1: Tutte le volte ha mangiato ovunque.
2: Ascolta, ma
3: le pizze, so che se fate gli scemi ve le dà anche la sicurezza.
2: Sì.
1: Adesso vado proprio a
0: pizze speciali, tra l'altro.
3: Sì. Quelle sono gratis, tra l'altro.
0: Sono gratis.
2: Piccanti quelle. Piccanti.
3: Non è vero, scherzo. La nostra sicurezza non dà pizza a nessuno. Sono bravissimi, veramente.
1: Però ecco.
0: Assolutamente. Anzi, grazie. Vogliamo l'occasione per ringraziare del lavoro enorme che fanno tutte le sere.
2: Se vi viene sete, ci sono tantissime bar. Non mi metterò ad elencarveli tutti quanti, anche perché tanti comunque sono anche posti che vi ho già nominato per il cibo. Ma se volete solo idratarvi e non volete rinfrescare il vostro palato con una bibita saporita, il gusto di qualcosa,
1: una
2: volete
1: soda,
2: solo della semplice acqua, abbiamo due fantastiche casette dell'acqua totalmente gratuite, quindi partite da casa con una borraccia. Se ve la dimenticate, se a casa non avete una borraccia, abbiamo lo stand magliette che vi dà una borraccia stupenda in alluminio che potete mettere anche in lavastoviglie. Mi sento Giorgio Mastrota in questo momento.
1: Sono misto tra la Clerici e Mastrota.
2: Vero?
1: Sì.
2: La potete mettere in lavastoviglie, regge perché è serigrafata, incisa, non lo so com'è che è fatta, comunque non va via, è fatta con amore. C'è il logo di Radio Onda d'Urto con la scritta Radio Onda d'Urto, così fate anche un po' conoscere anche i vostri colleghi d'ufficio o colleghi di lavoro, quando poi ve la riportate a lavoro, la nostra radio, e la riempite con l'acqua gratuita.
4: Posso dire un'altra cosa, senza, non voglio rubare però la, che non lo diciamo mai, ma i dolci. I dolci, perché uno mai viene voglia di dolce. C'è
2: certo,
4: anche.
2: Mi dispiace, tu non hai ascoltato l'inizio, io sono partita.
4: Sei
2: dal
4: partita
2: dolce.
4: Dal camioncino delle frittelle?
1: No.
4: Lo sapevo io.
2: Vero.
4: Camioncino delle frittelle, che non è interno alla radio, ma comunque è all'interno della festa.
1: Ed è fondamentale.
4: E la bancarella delle caramelle.
2: È vero, la caramelle. Non c'è arrivato neanche un sacchetto di caramelle,
4: tra
2: devo dire.
1: Beh, non c'è arrivato neanche un'intifada dal Ciringhito, cioè per quello.
2: Una sola, una volta, mamma ci hanno degnato, sì, giusto per dire, così li mettiamo a tacere, sì, quelli. Sì.
4: Però è stato bello perché siamo venuti qua con la bottiglia.
2: Sì,
4: proprio,
2: fantastici. Perché
4: siamo proprio qua.
1: Ci ha fatto la base analcolica.
0: L'ho solo persa sta cosa.
2: Sì, e poi sono arrivati con la cosa piena e ci hanno detto: bevi tutto quello che vuoi, che sostituiamo con un alcolico, con l'alcolico.
0: Meraviglioso.
4: Sì.
2: Io vabbè, lo bevo un alcolico, quindi niente.
1: Comunque
2: da fare.
1: Se passate al Ciringhito a provare i cocktail, che sono uno più buono dell'altro.
0: Non prendiamo le scuse per suonare il campanello. Non
1: l'ho suonato pochissimo.
2: Quando avete finito di mangiare, non siate dei maleducati e delle maleducate, per l'amor del cielo.
1: Non mettete i piedi sul divano.
2: Adesso sto entrando in modalità maestra, ok? Un po' troppo che non sono a scuola. Ma fate la raccolta differenziata. Ovunque vi girate, potete fare la raccolta differenziata. Ma la raccolta differenziata ve la racconta qualcun altro.
3: Facciamo subito raccolta differenziata. Allora, detto che esiste sempre l'opzione, se non siete sicuri di quello che state facendo, se siete troppo pigri per farla, potete consegnare il vostro vassoio, e c'è chi ci pensa. Non lasciate i vassoi sul tavolo, non lasciate la roba in giro, potete mettere i resti di ciò che vi è rimasto in mano nei contenitori per i bicchieri, dove vanno soltanto i bicchieri, nei contenitori della plastica, dove vanno solo le bottiglie di plastica, nel contenitore dell'organico, piatti, vaschette, posate e tovaglioli. Vi sembra strano? Piatti, vaschette, posate e tovaglioli nei contenitori dell'organico, vetro e lattine per conto loro, indifferenziato come ultima risorsa. Però su tutti i bidoni sono indicati con i simboli e con le parole, se sapete leggere, cosa ci va. È facilissimo, vi fermate 2 secondi davanti ai bidoni ed è chiarissimo cosa dovete fare.
4: Posso aggiungere una cosa? Anche le sigarette, raga.
1: Stavo arrivando proprio lì.
4: Perché io che fumo, lo so, ogni tanto ti viene, stai fumando, sei qua alla festa, finisci la sigaretta, cosa fai? Te che te la lanci per terra.
1: Invece hai due scelte.
4: Allora, se avete le sigarette handmade con i filtri compostabili, vabbè, sarebbe meglio di no, però vabbè. Ma se avete i filtri normali, se magari riuscite a metterla nei vari posaceneri che ci sono sui tavoli degli stand, oppure la spegni e la butti nell'indifferenziata.
1: Oppure ancora, passate sempre al bellissimo stand delle magliette, dei gadget, ci sono i posaceneri tascabili che sono a prova di fiamma, che non ti scottano le chiappette,
4: sì.
1: Sono griffati col gatto nero della radio, anche lì quando andate in ufficio e fate la pausa sigaretta non la buttate giù dal balcone o per strada, fate.
4: Io me lo sono portato in spiaggia in quella settimanina di vacanza, è comodissimo.
1: Ma no, ma in spiaggia si butta nella sabbia, scusami, lo sanno tutti.
4: Ci prendevo anche i mocini che trovavo lì,
0: varie
4: bestemmie.
1: Sì, veramente, dai, non fate schifo, il minimo sindacale.
4: Devi stendere il telo sui mocini degli altri, cioè mi farebbe schifo sui miei, pensa su quelli degli altri.
1: E perché camminare su una distesa di bicchieri e rifiuti lasciati in giro, anche durante il concerto, fate un minimo sforzo.
4: Dai
1: impegnatevi, oppure passate anche alla Pinta Rossa, che c'è il bicchiere riutilizzabile, che è bellissimo, ogni anno con una grafica nuova della festa e dell'evento di Pinta Rossa, che ha pure una buona selezione di birre che ruota ogni giorno, ogni sera.
4: Sì.
1: Cosa volete di più? E dai, su, fatti bravi.
4: Io infatti sono sempre molto fiero quando faccio le cene a casa con gli amici, che sfodero i bicchieri dal 2017 ad oggi.
0: Storici.
4: Esatto, li ho tutti praticamente.
1: E pure vanno in lavastoviglie.
4: E vanno in lavastoviglie anche quelli.
2: Pensa che io invece.
4: E quindi fai la bella cena e hai tutti i bicchieri di tutti gli anni delle varie feste.
1: È il mio servizio buono ormai.
4: Anche bello,
2: pensa
4: esatto.
2: Che io invece non posso usarli per bere, perché ormai li uso tutti quanti, perché sono una matta fulminata. Se non ho tutte le cose coordinate, sono spaiate, non le metto a tavola, ok? E quindi li uso tutti quanti per dipingere con gli acquerelli, solo che mi resta fuori sotto tutto il fondino.
0: Sì.
2: Però faccio, cioè, ogni volta che dipingo, succede spesso.
1: Guarda, Simone, io se vuoi ci possiamo sacrificare per procurarti altri bicchieri.
4: Certo,
1: per fare un set completo tutti uguali.
2: Ah, grazie.
4: Assolutamente.
1: Sarà il nostro impegno per quest'anno, da qua alla fine della festa.
0: Generosissimi.
4: Sarà un'ottima idea.
0: Andiamo a ricordare che all'interno della festa, oltre ai servizi di ristorazione bar che Galatea ci ha ricordato con le sue proposte enogastronomiche.
4: Meno male che non c'ero, perché ho già fame da un'ora. Sempre.
0: Era un po' che non ci dicevi che avevi fame, in verità. Troverete anche Safe Trip, progetto di limitazione dei rischi e riduzione del danno. Cos'è Safe Trip? Safe Trip è un progetto della cooperativa Il Calabrone che si occupa di limitazione dei rischi e riduzione del danno, e tratta temi appunto legato all'uso di sostanze, alcol e infezioni sessualmente trasmesse, specialmente nei contesti del divertimento. Qui alla festa è presente ogni sera con un gazebo per fornire informazioni, materiale utile e confronto su questi temi proprio di fronte alla tenda blu. Ma non solo, perché un altro punto importante è quello di Gazebo Viola.
1: Gazebo Viola, sempre vicino alla tenda blu, perché nello spettro dei colori accanto al blu c'è il viola. È un punto estremamente fondamentale. Galatea, perché ridi? È vero, ho studiato i colori. È un punto fondamentale per la segnalazione e sostegno contro le molestie sessuali e la violenza machista. Offre informazioni su come essere spettatore attivo contro ogni forma di violenza di genere. Partecipazione per la costruzione di una comunità vissuta equamente da tutti. Ogni sera dalle 19 alle 2, quindi per tutta l'apertura della festa, si può trovare ascolto, supporto, materiali informativi e gadget per portare ovunque la campagna hashtag questo è un, non è un sì. Per l'educazione al consenso, un progetto dell'Associazione Terre Unite. Cioè, per quanto mi riguarda, e non sono coinvolto direttamente come parte attiva da un certo punto di vista, non sono il recettore, diciamo, del loro messaggio, lo trovo uno dei punti più importanti di tutta la serata. Perché l'abbiamo detto, lo ribadiamo e lo ricordiamo, la festa deve essere festa per tutte e per tutti. Quindi chiunque dovesse vedere o subire situazioni di spiacevoli, che possano risultare spiacevoli, invitiamo a rivolgervi al Gazebo Viola se siete in zona, alle volontarie e volontari o al personale della sicurezza, che sono sempre pronte e disponibili ad ascoltare qualunque necessità. Cercate di non intervenire direttamente, magari per evitare un'escalation della situazione spiacevole, però facciamo attenzione, aiutiamo tutte e tutti a divertirsi in modo sano e che sia una serata da ricordare in positivo, magari.
0: Assolutamente, ricordiamo che anche questa sera c'è lo stand, il tendone di Non Una Di Meno, quindi qua proprio
4: di fronte a noi,
0: vicino all'acquario, esattamente. Bene, che facciamo? Andiamo a ascoltarci qualcosina?
1: Sì, dai, che stanno ascoltando noi da troppo tempo ormai.
0: Sì, in effetti è un po'. Andiamo ad ascoltarci Ellie Cottino con Hip Hop, prodotta da Bonno, tra l'altro.
1: E tra un minuto si apre.

assalti frontali nella strada, nelle strade. Se la manifestazione è una festa, è la festa una rivoluzione, facciamo qui un concerto.

0: L'idea è quella.
1: Evoluzione cyberpunk del Theremin.
0: È una cosa veramente bellissima. Giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando, i Frank Sinatra hanno fatto un album nel 2025 che si chiama Propositi per il nuovo anno galattico.
2: Che tra l'altro, se non erro, va a chiudere la quadrilogia, perché loro hanno proprio anche tutto un concept dietro i loro lavori. Sono molto particolari anche sotto questo punto di vista.
0: Esatto. In questo brano il testo è recitato, ma è stato scritto da Filippo Bonaventura, che è un divulgatore scientifico che prima faceva parte della pagina Chi ha paura del buio, okay, pagina che seguo tantissimo, e che gli è stato rubato

0: e non festeggeremmo.
1: Gli attriti impedirebbero ai corpi celesti di muoversi con regolarità.
2: E senza regolarità non avremmo inventato l'anno.
0: L'essere umano

0: girassimo il tempo in anni galattici, l'universo sarebbe un signore di 60 anni.
1: Il sole un bel imbusto 22enne.
2: E la Terra una bellissima ragazza di 20 anni.
3: La vita sulla Terra è comparsa 15 anni fa.

0: quindi Frank si nutre dalle 23:45 alla Tenda Blu. Li abbiamo ascoltati con il brano che dà il titolo al loro ultimo album, Propositi per il nuovo anno galattico. Li aspettiamo perché mi hanno detto che alla fine del soundcheck verranno qua a fare due chiacchiere, mentre i Casino Royale dovrebbero arrivare dopo. Certo.
1: Ottimo.
0: Anche questo mi ero dimenticato di dirvelo.
2: Ok.
0: Ho beccato Andrea Cegna, che è qua insieme a loro. E che mi ha
2: io
0: detto...
2: lo sapevo che sarebbe arrivato oggi. Lo sapevo, sì. Mi era giunta notizia.
0: Lo sapevo anch'io, ma mi ero dimenticato. Infatti, quando l'ho visto, ho detto: ah, ciao! Ah, certo, è vero. Ah, scusa.
2: Ecco, okay. Vediamo allora se magari faccio un giretto, vediamo se riusciamo a portare Licottino e Sistema.
0: Sì, sarebbe carinissimo. Nel frattempo, andiamo ad ascoltare qualche intervista realizzata ieri da Giacomo.
3: Ciao, piacere, mi chiamo Sasindu, ho 23 anni, sono di Coccaglio, qua a Brescia.
4: Sei volontario allo stand dello Sri Lanka.
3: Sì, esatto.
4: Come mai vieni a fare il volontario qui?
3: Perché è una cosa bella da fare, di più sto con i miei amici, passo più tempo con i miei amici anche quando sono in vacanza, per dire che alla fine sono in vacanza. Aiutare proprio le nostre persone a cucinare, quando noi cuciniamo insieme è una cosa bella, di più alla fine è una famiglia unica, quindi è una cosa molto bella vedere tutti riuniti, che scherziamo, cuciniamo, parliamo tutto, facciamo il menù, vediamo i clienti felici di aver mangiato il nostro cibo preparato dalle nostre mani, con le nostre spezie, di tutto. E basta, io vengo qua proprio per aiutare la comunità srilanchese per fare queste cose qua.
4: Senti, infatti poi il ricavato del vostro stand, una parte, sì. Voi lo utilizzate come?
3: Lo mandiamo in Sri Lanka in beneficenza per i bambini che, a parte le cose successe in questi anni, tipo il diluvio di qua di là, ma c'erano già persone che erano poveri, per dire, no? Che non vivono la vita che noi facciamo qua, ma fanno più fatica a prendere uno stipendio, poi a mandare a scuola i propri figli per non farli studiare a casa. Quindi mandiamo i soldi in vari centri recupero, come per chiamarli così, loro aiutano i bambini così per comprargli roba per scuola, per mandarli a scuola, per i mezzi pubblici. In qualche modo gli diamo una mano essendo qua noi, e c'è un altro, nello stesso partito c'è gente che lavora lì con noi che aiuta a fare queste cose.
4: Sai che il cibo dello Sri Lanka è tra i preferiti di Festa Radio? Io lo dico perché faccio diverse interviste al pubblico anche, e spesso, quasi sempre, dicono che lo loro stand preferito è Sri Lanka, poi dicono anche tanti altri, però...
3: Questo non lo sapevo, ma adesso che lo so mi sento molto felice, contento che il nostro cibo piaccia alla gente, perché essendo un cibo abbastanza piccante, speziato, veniamo a tendere che forse le persone non apprezzano tanto il piccante, ma vedo che tanta gente viene proprio davanti al nostro stand con i biglietti in mano e ci richiede tanti menù, tante sfiziosità, per dire, no? I roll, i cutlet, quindi sono felice che piaccia molto alla gente che viene qua, quindi è una bella cosa, è una bella cosa.
4: Grazie, buon lavoro.
3: Nulla, grazie a lei.
5: Allora, mi chiamo Hilmi, abito a Castelnedolo, 53 anni.
4: Stai friggendo del pollo. Siamo dentro lo stand dello Sri Lanka, del cibo srilanchese.
5: Sì.
4: Sai che è molto amato questo stand dal pubblico di Festa Radio?
5: Sì,
4: ci sono tantissimi fan.
5: Noi lavoriamo 29 anni, questo 29 anni.
4: 29 anni che c'è lo stand.
5: Dello stand dello Sri Lanka. Quasi 20 anni fa ho iniziato per cucinare stesso posto, e prima noi cucinato a casa nostra, portato un po' di roba, basta. E adesso, poi quando ho finito, adesso no.
4: Invece adesso c'è una cucina ultra professionale, sì, che può produrre, sì, cibo per migliaia di persone.
5: Sì, sì.
4: Senti, ma tu 29 anni sei sempre stato?
5: Sì,
4: da 29 anni che vieni a Festa Radio d'estate. Nel
5: 97 è iniziato noi.
4: Tutta questa
5: 1997 è iniziato e noi per lavorare quella festa della radio d'adulto.
4: Perché sei così motivato a essere qua da 29 anni, tutte le estati?
5: L'unica cosa perché noi in gruppo di politico, partito socialista,
4: frontista.
5: Noi lavoriamo per il nostro partito, perché noi aiutiamo per il nostro partito per andare avanti, perché noi serve anche soldi, e poi noi lavoriamo a Radio Onda d'Urto, il nostro programma di vivere.
1: Certo, c'è il programma.
5: E poi da... per un anno, per programma, serve un po' di soldi, per, e poi nella Brescia noi facciamo attività, tante attività, aiutiamo anche bambini dello Sri Lanka. Per quello noi è entrato, l'unica prima cosa è solo è noi tutti in partito politico.
1: Quali sono le cose più belle della festa, a parte lo stand?
5: Allora, tutto questo è adesso, ecco, questo momento, tutto bello. Non è solo uno bello all'altro brutto, così tutta la festa è bello, è tutto, perché bello, è cambiato tanto, puoi partecipare tutti, anche bambini. Una volta persone dice non possiamo entrare in questa festa perché drogati, con tutte quelle che cose, però adesso è cambiato molto. Io ho 29 anni lavorato qua dentro, ho visto i miei occhi, è cambiato tanto
1: in meglio.
5: Sì, meglio. E invito io tutti per entrare, vedere che succede questo dentro.
1: Bisogna venirci a Festa Radio.
5: Sì, Festa Radio.
1: Perfetto. Grazie.
5: Grazie, prego.
1: Buona serata.
5: Buona serata, ciao.
6: Mi chiamo Franco, vivevo in Inghilterra, adesso mi sto ritrasferendo in Italia con la mia famiglia.
1: Dove?
6: A Montichiari, a Brescia, ho 33 anni.
7: Mio nome è Charlie, I live in South London, I'm 29 years old.
1: Charlie from South London, your first time in the Festival of Radio Onda d'Urto?
7: No, second time.
1: Second time?
7: Yeah.
1: Okay. For which reason you came back again?
7: It's a music
1: festival.
7: Yeah, with my friend, and like the music is always good.
1: For the music?
7: For the music.
1: First reason is the music.
7: First reason is the music, always.
1: What about the environment? What about the people?
7: The people is like very, very nice, very hospitable. Like the food is great. And
1: Is great. Which is your favorite food?
7: The Sri Lankan. Sri Lankan
1: food. Sri Lankan food is your favorite. Okay, traduci.
6: Allora, il suo cibo preferito è lo sri lankese, è venuto principalmente per la musica e per l'ambiente che trova intorno, e mi viene a trovare ovviamente perché siamo amici da tanto tempo, però per me quando è venuto qua è stato importante portarlo qui a radio, perché è una festa molto simbolica della gente di Brescia, della città di Brescia, ma di tutta l'Italia, perché vengono da tutta Italia.
1: Tu quando sei venuto la prima volta a questa radio?
6: La prima volta avevo 17 anni e sono venuto per il concerto di Alborosi.
1: Quando torni d'estate, dall'Inghilterra,
6: è una tradizione per me. Sì, è una tradizione per me venire qua, è molto importante perché mi fa sentire parte di una comunità, di un gruppo che comunque di italiani che vogliono ancora andare controcorrente.
1: Did you know 99 Post, it was the first five time you heard their concert?
7: Yeah, I have lots of friends in London from Napoli.
1: Ah, okay.
7: Yeah, and I send them a picture of them and they say, oh my God.
1: So you discovered 99 Post in London?
7: Sì, sì,
1: oh, wow,
7: sì.
1: Fantastic. Ha scoperto i 99 Post?
6: Sì, perché lui fa volontariato in un negozio di biciclette dove riparano bici, e un ragazzo che è lì è proprio di Napoli, quindi gliel'aveva già menzionato.
1: Ok, thank you very much.
7: No,
6: thank you Giacomo, grazie mille.
8: Giovanni, 33 anni, Verona.
9: Eleonora, 44 anni, Bruxelles.
1: Prima volta a Festa Radio?
9: Sì.
1: Cosa ti ha portato qui?
9: Avevo sentito molto parlare di questo festival, ho guardato il programma, ero in zona e mi sono detta, è l'anno buono per venire a vedere.
1: Qual è la tua impressione adesso, appena finito il concerto di 99 Post, di questa serata?
9: Là il cuore è pieno di emozioni. È stato un concerto fantastico, è stato molto bello vedere questa realtà a Brescia. Cioè Brescia è una realtà implicata, forte, bella.
1: Come mai lo dici? Cosa ti ha colpito di più?
9: Beh, la partecipazione sia a livello di numero che comunque sotto il palco, cioè si voga, a Brescia si voga.
1: Delle aree della festa qual è quella più che hai visto meglio, che ti è più, ti ha più colpita?
9: Beh, mi è piaciuto molto la parte ristorazione, dove c'erano comunque un sacco di ragazzi che lavoravano insieme, c'era un ambiente rilassato, si stava bene, si è mangiato bene.
1: Hai mangiato?
9: Sì, ho mangiato. Ho mangiato il vegano.
1: Era buono?
9: Credo, molto molto buono.
1: Prezzi?
9: Prezzi ragionevoli, giusti.
1: Ok,
10: Pachanca.
11: Sì.
12: Ah, state andando al Pachanca?
11: Sì.
12: Come mai?
11: Perché conosciamo, io vengo qua, sono da tanti anni, abito a Verona e veniamo spesso.
12: Perché al Pachanca direttamente dopo il concerto, perché senza passare dal Ciringuito per esempio?
11: No, perché abbiamo letto il programma, ci interessa quella musica lì, poi faremo degli altri giri, ma noi siamo ben preparati quando veniamo qua.
12: In un'edizione della festa?
11: Perché la musica non è solo il concerto principale, comunque ci sono tantissimi altri artisti e DJ bravissimi anche nelle tende.
12: Durante un'edizione della festa quante volte vieni normalmente?
11: Qua almeno 4-5.
12: 4-5 volte da Verona?
11: 5 è minimo, anche di più.
12: E come mai? Cosa ti spinge a tornare tutte le volte? Cosa ti piace di più?
11: Beh, perché l'ambiente è molto sano, si sta bene, c'è bella gente, c'è il cibo che è buonissimo, costa poco, bellissima musica e questo basta, insomma.
12: Grazie, buona serata.
11: Grazie a voi.
13: Mi chiamo Francesca, ho quasi 36 anni e vengo da Verona, abito a Verona.
14: Io mi chiamo...
13: Dai, vecchia! Mi rovini tutto, cazzo!
12: È la prima volta a Festa Radio?
13: No,
12: non vuole fare l'intervista?
13: Non è la prima volta.
12: Si vergogna.
13: Vieni qua.
12: Non è la prima volta?
13: No. Ci torniamo una volta ogni estate.
12: Una volta ogni edizione,
13: sì,
12: più
13: almeno,
12: o meno?
13: Sì. Una volta all'anno.
12: Cosa vi spinge a venire? Per esempio oggi è sabato,
13: oggi,
12: c'è il 99
13: oggi
12: posto.
13: Oggi è sabato, c'è la bella musica, ma poi in generale è un bellissimo posto in cui venire. C'è tanta gente, c'è un'idea dietro da supportare, quindi...
12: Quale?
14: La radio?
13: Sì, la radio, la libertà, i diritti, tutto... Cioè, dei valori... importanti.
12: Avete mangiato?
13: Sì, Madonna, abbiamo mangiato al vegano, molto buono, un panino. Tra l'altro il prezzo
14: era buono.
13: Sono rimasta sorpresa dal prezzo, perché ho visto il prezzo che era 4 euro un panino, non so se questa cosa la metterai, però ho detto sarà un panino tipo finto, fake, invece no, buono.
12: Soddisfatti quindi?
13: Molto, molto. Serviva per concerto.
12: Anche in generale dell'ingresso,
14: tutto.
12: Per esempio, o
14: sì.
12: Delle birre,
14: no,
12: rispetto alle sagre, rispetto ai locali.
14: Assolutamente ottima organizzazione, anche
13: facilissimo, tutti gentili, carini, si vede che si impegnano tutti, molto bello.
12: Capito, voi non ascoltate la radio Onda d'Urto?
13: No,
14: dovrei.
12: La seguite sui social magari,
13: sì,
12: però?
13: Sì.
12: Capito.
13: Però effettivamente non siamo fruitrici di radio, forse
12: in generale
13: questo.
12: Non ascoltate tanto la radio.
13: Esatto.
12: Capito. Va bene, grazie, buon divertimento.
13: Grazie.
12: Buona serata.

Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.

0: chiedo dove si fa gas, e lui risponde non ce n'è. E allora facciamo un pezzettino di coda insieme e dopo un po' ci salutiamo. Capisco che loro vanno a suonare. Come vi chiamate? Bla bla bla. Come vi chiamate? Bla bla bla. Va bene, ciao, buona suonata. E niente, il giorno dopo apro la mail e ricevo. Avevo 20 anni e quindi erano 15 anni che aspettavamo di andare a suonare lì. Fa, venite a suonare? E ho detto, ma certo, ma guarda, PS, sono quello che vi ha affiancato con il Fiat Cubo in autostrada.
1: Compagni di Cubo.
2: Compagni di Cubo.
0: Ci siamo fatti il Cubo.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. È stata una bella botta di Cubo.
0: Eh sì, è stata una bella botta di Cubo.
2: Certo, ok. Vabbè ragazzi, allora, quindi però dopo 10 anni siete tornati. Cosa avete trovato delle differenze? Perché non siete qui da tantissimo, ma come avete visto la festa? È cambiata tanto in questi 10 anni secondo voi?
0: Ah, secondo me non tantissimo, cioè io ho riconosciuto gli spazi, le uscite, le cose, le bancarelle, la tenda blu, il palco super, quello grande. Ci sono stati degli anni che venivo 7-8 volte dal Sermide. Comunque sono 110 km.
2: Sì, il Sermide non è proprio dietro l'angolo, ma
0: però mi piaceva moltissimo perché c'era un cartello di concerti incredibili e quindi almeno due cose le trovavi decisamente interessanti per andarci.
2: E tra questi concerti incredibili stasera ci siete voi.
0: Ah.
2: Cosa avete preparato? Perché io vi seguo con...
1: Sì, sì.
0: Suoniamo
1: adesso
0: il boletto di Ravel.
1: Da qualche tempo abbiamo messo in scaletta una versione elettronica del bolero. Cioè un po' elettronica, un po' analogica. Inizia Michele con la chitarra o il basso. Stasera la fa col basso.
0: Poi siccome il tema, il B, era difficile, l'ho lasciato Isacco. Io mi tengo là.
1: Gli sequencer, ci pensano i synth a fare tutto.
2: Esatto, però diciamolo, i tuoi synth, i tuoi sequencer non sono normali.
1: No, non proprio.
2: Voi non avete, se non avete presente, è un concerto veramente molto interessante da vedere anche per la strumentazione che utilizzano.
1: Sì, allora usiamo un controller MIDI che è un po' particolare, fatto in casa, si chiama ReactaBox e si suona appoggiando degli oggetti su uno schermo interattivo e ogni oggetto corrisponde a uno strumento. Ad esempio ce n'è uno che attiva delle drums, uno attiva delle linee di basso, degli altri sequencer e poi un altro tipo di oggetti applica degli effetti. Quindi si crea la canzone stratificando layer dopo layer con questi cubetti che vengono aggiunti, accesi, spenti, modulati con gli effetti.
0: Tutto fatto in casa, ispirato al Rectable originale, quello di 20 anni fa ormai.
2: È una figata, io vi garantisco che assistere al concerto vieni rapito. Io ho avuto sono fortunato, lo dico sempre, a fare questo lavoro, di assistere alla loro esibizione in studio Viola, quindi eravamo noi tre, sì, praticamente, sì, sì. E quando ha tirato fuori questo strumento ho detto che cavolo è sta roba qua, e quando ho visto come la usava ero impazzito, cioè cosa...
0: Sì, a cavallo fra la stregoneria e l'elettronica, sì, proprio.
2: Sì, esatto. A parte il bolero di Ravel, c'è qualcosa di nuovo?
1: Sì, c'è un nuovo visual che abbiamo programmato, che sostituisce quello che usavamo precedentemente, che era una serie di immagini astratte che venivano create dal segnale audio. Adesso abbiamo cercato di differenziare tutti i visual per ogni pezzo, quindi ogni pezzo ha il suo visual dedicato. La maggior parte di questi sono video che realizza il nostro videomaker Giovanni Tutti, ma molto più processati e molto più pensati per il live, quindi riadattati e lanciati con Touch Designer, che è un nuovo strumento che abbiamo scoperto da poco e ci fa divertire molto.
0: Le tracce sono per lo più invece suonate quelle dell'ultimo disco, che è a proposito per il nuovo anno galattico, che parla appunto dell'anno galattico, che è quanto il Sole ci impiega a fare il giro della Via Lattea, che sono circa 230 milioni di anni, poca cosa rispetto a noi.
2: Esatto.

0: E gli ho detto, ma boh, provate a sentire la tenda blu. Cavoli, alla fine. Ma...
1: Quindi è colpa sua se siamo sì, qua, in realtà. Colpa di Simone.
0: Fermarvi dal concerto principale dopo i Casino Royale, che possiamo dire vi aprono.
2: Infatti,

0: al concerto, cioè potete dire sono aperto il Casino Royale,
1: che è uno dei miei gruppi preferiti di quando ero ragazzino,
0: quindi proprio. Ti puoi godere anche il concerto,
1: contentissimo davvero.
0: Allora, com'è andato questi anni in cui non ci siamo visti? Io ho visto che avete suonato un po' dappertutto, sì. come sta andando questo propositi per il nuovo anno galattico, e avete materiale in uscita?
1: Pian pianino, in realtà abbiamo scritto delle altre tracce che erano in italiano, ma le abbiamo tenute fuori da propositi per il nuovo anno galattico perché c'entravano poco, perché in realtà è una storia quasi autobiografica scritta da un gatto, e con Radio Onda d'Urto c'entra molto, direi, il gatto, si confà, e quindi queste tre qua le abbiamo tenute fuori, fra l'altro una è un reading un po' lungo e le altre invece vogliamo pian pianino registrarle. Essendo uscito nel 2025, propositi, insomma, è ancora un pochettino da suonare.
0: Certo, bisogna ancora...
1: Ce lo vogliamo godere un po'.
0: Bisogna farlo ascoltare ancora.
1: Poi così impariamo bene le canzoni anche.
2: Poi per i nostri tempi di produzione... Sì.
1: Biblici.
2: Sono biblici, quindi è stasera, ancora un disco freschissimo.
0: Stasera qui avete altre date in programma quest'estate?
1: Abbiamo suonato ieri a Sermide, ma poi dopo quest'estate, il 20, dopo andiamo via un pochettino... Ma il 25 suoniamo vicino a Bondeno, che è in provincia di Ferrara, e poi suoniamo a Marostica, l'Osteria in Bolla, poi il resto è in divenire.
2: Ti devo correggere, il 26 suoniamo il 26, Bondeno, 26, il 28 a Marostica.
1: È vero. Abbiamo fatto un po' di date in Puglia, ultimamente andiamo a suonare spesso in Puglia, ci hanno preso in simpatia e viceversa.
0: Ma la Puglia è un posto meraviglioso,
1: è come
0: suonare,
1: la California d'Italia.
0: È un posto meraviglioso per suonare, c'è una scena pazzesca su tutti i generi, e c'è una professionalità, ho notato, sui palchi, che si trova da poche parti in Italia, perlomeno, no? Certo, no, qui a Festa Radio Onda d'Urto è tutta un'altra cosa. Ma
2: comunque è vero, abbiamo fatto il check veramente in pochissimo tempo, avevamo dei problemi di feedback risolti proprio in un modo scientifico.
0: Guarda, Gio Bottoglia è uno dei...
2: Fantastico,
1: ecco
2: Gio.
1: Ecco dov'è che l'ho visto, lui è Gio Bottoglia.
0: Certo.
1: Ma io ci ho suonato con lui.
0: No, poi suonava con
1: Rancid, bravo, esatto.
0: Certo.
1: Sì. Ecco dov'è che l'ho visto, che ho detto, ma io lui l'ho già visto.
0: Ma scusa, ma lui...
1: Ma no, perché sai che dopo la memoria, sai, l'Alzheimer, astrati, cioè pensi che sia uno, poi fai una figuraccia.
3: Non ti ha detto niente, cioè, non vuoi... Comunque un bottone.
0: Grandissimo tecnico del suono, sia in studio che live.
1: Ma anche un bravo chitarrista.
0: Anche un bravo batterista, sempre quello.
1: Chitarrista, batterista.
0: È uno di quelli che dici, vabbè, ma perché tutto a te, a me così? Cioè, vabbè, no, come il Poddy, che tipo, no, quelle robe lì. Vabbè, ragazzi, allora io vi propongo di andare ad ascoltare un vostro brano che vorrei dedicare proprio alla festa di Radio Onda d'Urto, che si chiama There's No Place Like This.
1: Perfetto.
0: Perché è un po' così, e non ci sono tanti posti come la festa di Radio Onda d'Urto, ricordando che il vostro imperdibile live, perché veramente... È un concerto, ma è anche un'esperienza. Adesso non vorrei fare però è effettivamente un'esperienza, con i visual nuovi, la strumentazione, il set particolare che avete, le voci sono particolarissime. Comunque, se vi piacciono tipo i Fever Ray, quelle cose lì, sarà un concerto che vi emozionerà sicuramente. Tenda Blu, 23:45, dopo il Casino Royale, arrivano i Frank Sinutre. Grazie ragazzi.
1: Viva Radio Onda.

0: stiamo ascoltando, sai che, dei Reggae Fruit, perché è qui con noi Comi, che fa parte della crew di Made in Brescia, crew di Made in Brescia che collaborerà con noi, con lo studio esterno Stot con Leoni per qualche serata. E questo è uno questa è una delle sere dove Comi è qui con noi. Ciao!
1: Buonasera a tutti!
0: Eccoci qua, eccoci qua. Che bello averti qua, dai!
1: Grazie mille, è un onore per me essere qua.
0: Ma noi siamo molto contenti perché almeno poi cambiano un po' le voci. Sì. Le facce.

0: ecco, che figata, che figata. Allora,
1: beh, perché la festa è anche questo,
0: certo, è socialità, è forse anche la prima cosa,
2: la prima cosa.
0: Che
2: la, esatto, è soprattutto questo,
0: sì, ma il cibo bello, ma sono tutte scuse per socializzare,
2: esatto, per creare una comunità,
3: perché il vero viaggio sono gli amici che ti fai nel menù.
0: Anche,
2: il vero, certo, sballo Gesù sembrava, sì, questa tua frase, devo dirtelo,
3: stavo per dirlo ma poi ho cambiato all'ultimo.
0: Io pensavo il vero sballo è dire noi,
1: dobbiamo spiegare le regole che
0: esatto,
1: dicono,
0: ce ne sono

0: Esatto, è molto semplice, questa è l'unica regola che c'è, basta, tutto qua. Bene, quindi vedrai che ti ambienterai molto presto. Raccontaci un po' di te, dai, tu adesso fai il producer, mi dicevi.
1: No, momentaneamente sono solo DJ.
0: Ok, DJ.
1: Esattamente, ho iniziato, tra virgolette, come hobby, tempo Covid, tutti segregati in casa, quindi ho detto, va bene, acquistiamo una console, iniziamo un po' nella mia cameretta, e ho deciso di fare reggae music, perché io amo la reggae music, sono nato dalla reggae music, e questa mia passione mi ha preso talmente tanto che, andando al concerto esattamente proprio a Radio Onda d'Urto, conossi questo ragazzo appassionato anche lui dalla reggae music, e iniziamo insieme a produrre e appunto chiamarci Reggae Fruit.
0: E sei entrato nei Made in Brescia?
1: Esattamente, no? Oltre che alla reggae music faccio parte in maniera attiva come DJ del Made in Brescia. Un saluto a tutto il Made in Brescia.
0: Esatto, salutiamoli, ciao ragazzi e ragazze.
1: Noi Made in Brescia abbiamo avuto anche l'onore di appunto suonare al Ciringuito.
0: Grande.

0: interventi che non sappiamo mai qual è.
1: Sorpresa.
0: Sorpresa. Chissà chi salirà sul palco a fare l'intervento oggi, e a seguire ovviamente il piatto forte della serata, il Casino Royale, dalle interviste che ha realizzato lui, Nael,
1: certo,
0: che sono molto brevi, e comunque ieri non siamo riusciti ad ascoltarle perché il fine serata è stato
1: devastante,
0: affollato.

0: pare.
1: Sì, almeno. Sono tanti anche. C'è anche il montaggio prima e lo smontaggio dopo. Sono 23-25. Sì. No, la cosa bella è che almeno quest'anno non faceva caldo, ecco.
2: Salve, ciao. Cosa la porta qua a questa radio?
3: Lo sballo, il divertimento, gli amici, un po' tutto, la buona musica e poi ci vengo ogni anno.
2: Sì. Ok, da quanto tempo?
3: Con questo sono al quarto anno di fila.
2: È la prima volta quest'anno o ci sei già stato?
3: No, quattro volte di fila, ogni anno vengo, quindi questo è il quarto anno.
2: Sì, dicevo di quest'anno.
3: Ah, quest'anno sì.
2: E che genere di musica ti piace di solito?
3: Io vado in base al momento, ascolto troppi artisti, quindi sinceramente guardo il talento, non tanto il genere.
2: Quindi vorresti più artisti?
3: Ma onestamente spero che entro il prossimo anno riesca a venire io qua a rappare, perché sto facendo sto sogno di fare il rapper, quindi tra poco inizio anch'io.
2: Come sei venuto qua a questa radio?
3: Tramite amici, conoscenze, mi hanno spiegato questo posto, sono venuto, ho visto cosa fanno qua e sono innamorato. Buongiorno a tutti.
2: Questa è una domanda di una persona precedente.
3: Okay.
2: Qual è il tuo atto di micro ribellione che fai nella vita di tutti i giorni per tentare di cambiare un pochettino il mondo?
3: Questa è una domanda difficile, ne faccio troppi, onestamente. Troppi, te lo dico così.
2: L'ultima che hai fatto allora?
3: Venire qui.
2: Vuoi te porre una domanda alle prossime persone che passano?
3: No, io auguro semplicemente di godersi il momento e ricordarselo per sempre. Tutto quello.
2: Bello, mi piace.
3: Grazie, è stato un piacere.
2: Grazie.
3: Arrivederci.
2: Salve.
4: Salve.
2: Cosa la porta qua a festa della radio?
4: Fan dei 99 Posse da anni ormai.
2: Canzone preferita? Questa è una domanda di un'altra persona che mi ha fatta prima.
4: Fan da tanti anni, poi i genitori che mi hanno portato dentro la musica. Quindi.
2: Ti piace il rap o altri generi musicali in particolare?
4: No, ascolto un po'.

0: era il 1995 quando usciva, sempre più vicini, quinto album per i Casino Royale, che poi è stato rimasterizzato l'anno scorso nel 2025. Cavoli, 30 anni. Io non so tu Laura, ma io quando penso agli anni 90 non mi rendo bene conto che effettivamente era 30 anni fa. Cioè, per me era sì un po' di tempo fa, ma si parla 10 anni, no, sono 30.
1: Sono tanti.
0: Sono tanti.

0: presentazione musicata della versione inglese riveduta di Grateful Dead Economy di Agenzia X del 2017, con l'autore Andrea Fumagalli e Il Canto Sociale, che sto intravedendo come sempre.
1: È una cosa veramente...

0: ad arrivare. Sì. Brave, brave.
1: Credo che sarà molto altra partecipata. Sono
0: puro piacere, no, di pagare, ma per finanziare le attività di Radio Onda d'Urto per tutto l'anno.
1: Esatto, perché noi ci basiamo proprio sulla nostra comunità d'ascolto per campare fondamentalmente, perché siamo una delle poche radio rimaste in Italia indipendenti che si autofinanziano, perché dal 1985 noi non abbiamo mai trasmesso neanche mezzo secondo di pubblicità.
0: 1985, che era 20 anni fa, giusto?
1: Non proprio. Però 25, dai, sì, lo so. No, gli anni 80 li vedo come lontani, effettivamente, ma gli anni 90, che ero diventato ormai un ometto, ero in cannissimo, ho fatto mille cose, così non li vedo. Non lo so, il mio cervello funziona strano.
0: Ci sono perso anche qualche anno negli ultimi
2: io
0: 5,
2: negli anni 90 ero appena nata.
1: Che bella.
0: Vergognati.
1: Che, che bella.
2: Sì.
1: È così, niente, poi comunque popolari, cioè non so, io sono ormai sono abituato che nei festival, dove vai, ai festival musicali, devi

0: sì.
1: Devi finché non vedo non credo. Metto le dita nel naso.
2: Per portare la torta anche a Diomira.
3: Assolutamente, Diomira, che salutiamo. Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Esatto, sì, sì, l'ha detto, ma io non voglio più venire, mi state tutti sulle palle.
3: Ci vediamo domani.
0: Ci vediamo domani.
3: Anche dentro.
0: Esatto. Però no.
3: Oggi puzzate, non è vero. Siamo profumati, lo ricordiamo anche all'amica e agli amici di Orgoglio, quello lì,
0: sì.
3: Che ci laviamo, nonostante ci dicano spurchignù,
0: no,
3: come
0: ci laviamo
3: ricordato Galatea.
0: Spesso.
2: Nessuna anatra comunque.
0: No, nessuna anatra. Effettivamente, no, c'è un piccione, vabbè.
3: Anche quello non mi paga mica l'occhio.
0: No, è vero, però... No, perché Comi, devi sapere che qui in questi giorni le teorie del complotto si sono sprecate, no? Siccome Orgoglio Bresciano è una pagina che credo che tu conosca, no? E postano spesso storie da qui, dalla festa della radio, i commenti sotto sono devastanti, proprio,
4: leggendari,
0: no?
4: Sì.
0: I commenti...
3: utilizzarli come recensioni
0: per positive
3: per il prossimo anno, tipo quando si presenterà il primo programma o le date della festa, con degli estratti dai commenti di cosa dice la gente di noi.
0: Eh sì, sarebbe sì,
3: che a volte sono, cioè, importante parlarne,
0: certo, purché se ne parli, no?
3: Così. Utilizzarli come,
0: niente,
3: arma.
0: Insomma, dicevamo, c'hanno i droni, ma noi non abbiamo visto nessun drone, ma in cambio vedevamo un sacco di anatre che passavano, no? Quindi ho detto, hanno le anatre drone questi qua, no?
3: Anche perché abbiamo visto pure immagini girate da un drone sopra la festa.
0: No.

0: Il nostro Roberto Saviano della regia.
1: Io andiamo ad ascoltare.
2: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

0: E allora, cose difficili, Casino Royale dal loro album Sempre Più Vicini del 1995. Questo è uno dei brani che secondo me sicuramente sarà in scaletta questa sera. Allora, cosa vi aspettate voi ragazzi da stasera?
1: Vabbè, sicuramente un gran concerto, anche perché i Casino Royale hanno alle spalle, come dicevamo appunto prima, una grande serie di concerti, quindi anche stasera sicuramente sarà un po', come ricordavi anche tu prima, un salto vero e proprio negli anni 90. E poi io sono curiosissima di vedere Elly Cottino e Sista Sofì sul palco. L'anno scorso ricordavamo, devo per forza ricordarlo, certo, proprio perché così posso suonare il campanello, era il Ciringuito che poi era passata qui in studio e ci aveva regalato quel bellissimo freestyle.
0: Certo, è vero, è vero, è vero. Io mi aspetto che lo spazio Siamo Gatti sia abbastanza affollato stasera. Perché? Perché chi verrà a sentire il Casino Royale, secondo me, negli anni 90 era un ragazzino. Adesso
1: mica tanto.
0: Ha messo magari su famiglia e viene qua ad ascoltarlo con i bambini.
1: Certo.
0: Però ricordiamo questi genitori che non potete lasciare vostro figlio da solo,
1: no,
0: lì,
1: no.
0: Quindi uno dei due concerto, bene, poi deciderete voi chi, l'altro deve stare lì col bambino.
2: Posso permettermi un'aggiunta?
0: Ma certo.
2: Da non genitore, ma da persona normalissima, se decidete di portare la prole vicino al palco, proteggete l'udito
0: le cuffie belle stagne antirumore,
2: insomma, altrimenti arrivano 9 anni con la cufene e non è proprio una bella compagnia.
0: No, esattamente,
3: molto importante. Io stesso col mio bimbo, appunto, perché io e mia compagna abbiamo un bellissimo bimbo di 5 anni che saluto, siamo sia dai gatti che l'hanno intrattenuto con un bellissimo yoga.
0: Quindi
3: davvero ringrazio tantissimo Radion d'Adurto per questa bellissima cosa, che il mio bimbo ne parlava tutta sera. Anche il giorno successivo aveva il suo barattolino appunto pieno di riso, mais, farina,
2: di cose da spargere sul pavimento, per
3: esattamente quello. Il risultato finale è stato
0: questa,
3: quello.
0: Questa è una figata, vedi, quando arrivano inaspettate queste
1: sono
0: cose, sono
1: belle.
0: Ancora più belle, esatto. Quindi facciamo i complimenti allo stand, allo spazio Siamo Gatti. Tra l'altro io non c'ero mentre ne parlavate, cos'è che fanno stasera?
2: Una figatissima, un laboratorio di ritratti, ma principalmente a quanto pare di autoritratti, per capire un po' come si percepiscono i bimbi, almeno da quanto ho potuto capire,
0: sì,
2: come si vedono, come si percepiscono e si dovrebbero disegnare.
0: Quindi ognuno si fa l'autoritratto.
2: A cura di Stefi D'Amato, sì, che è un'illustratrice bravissima, sì, c'è questo laboratorio molto molto molto interessante. Non so se si ritraggono a vicenda, non ve lo so dire con certezza.
3: Lo scopriremo.
2: Ma andremo.
1: Sono sempre molto interessanti i loro laboratori, vanno a stimolare proprio secondo me la mente, ma anche la manualità di bambini e bambine.
2: Poi la creatività, la conoscersi anche, certo, credo sia molto molto,
1: molto
2: importante.
1: Bello.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Ricordiamolo, dalle 21.
0: Esatto, ma lo spazio è già aperto,
1: già
0: perché
1: aperto.
0: Apre quando aprono i cancelli della
2: fino
0: festa, quindi dalle 19 fino a mezzanotte.
2: Mezzanotte, sì.
0: Ok.
2: Sì, qualche bambina, certamente bisogna portarle a dormire, su via.
0: No, sì, sarebbe il caso, voglio dire. Ma magari mi avessero fatto stare in piedi fino a mezzanotte. Io alle 9, quando era tardi, mi spedivano in busta.
1: Via a dormire.
0: Mi spedivano in busta, come si suol dire.
2: Dopo Carosello ai tuoi tempi, no, aspetta. Finte.
0: E poi detto, e io dicevo, ma non se, dici che è per questo?
2: Ti ha formato il carattere.
0: Educazione siberiana. Tipo.
1: Era una lezione in diretta.
0: Sì. E io mi facevano vedere la sigla, bellissima, no? Tutti i ballerini, poi gli anni 80, tutti colorati, sbrilluccicanti.
2: Gli eccessi, la cocaina
0: così,
2: e quelle,
0: esatto,
2: cose. Sei genitore del nuovo millennio, di questo nuovo millennio, questo periodo storico, un po' così. quando si decide, cioè qual è l'evento che manda a letto i bambini, perché la TV non è che si utilizzi più molto, soprattutto tra, tu sei anche pezzo più giovane di noi.
3: Allora, la TV il mio bimbo non la guarda. Bravo. Principalmente non la guarda. C'è quella volta che allora ti chiede quel cartone in particolare e allora gli metti quel cartone in particolare, perché principalmente è stanco.
2: Ah, ok, semplicemente.
3: Esatto, lui lo cerca lo principalmente schiaccate. Quando è stanco, in tal modo che va a sfogarsi, tra virgolette, rimanendo fermo, perché sennò è un po' iperattivo.
2: Ah, e... che bellezza.
3: Esattamente, un po' da me ha preso. E può. Vabbè, è un bimbo, naturalmente, cosa può fare?
0: Certo.
2: Corre.
3: Esatto.
0: Qual è il suo, qual è il suo cartone preferito?
3: Allora, momentaneamente i Pokémon.
2: Grande. Che scelta vintage, tra l'altro. Cioè.
0: Sì, eh.
3: Un po' colpa mia.
2: Ottimo. Bisogna trasmettere la cultura ai bimbi e le bimbe.
0: Dai, andiamo ad ascoltarci
2: i
0: Frank Sinatra con la loro Galactic Year Part 1.

che tuffo nel passato. Rielaborato. No, poi avremo

0: quindi Husky Core, Kosten, nostro DJ di Radio Onda d'Urto, che stasera sarà con Onda Elettronica alle...
1: Una di meno che ha cominciato.
0: Sì, io l'avevo detto.

0: ben arrivato, bentornato.
1: Eccoci qua.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Quindi stasera con altri due set.
2: Sì,
1: ci sarai
2: esatto.
1: Tu.
2: Esatto. E due ragazze questa sera.
1: Ah, parlaci di loro.
2: Perché ho detto sarebbe bello dedicare appunto uno spazio a questa nuova realtà che mancava un po' nell'ambiente techno rispetto a tanti altri. Allora ho detto voglio proporlo, aiutando anche loro a farsi conoscere.
1: Grande.
2: Una è una ragazza che di Brescia, che è stata all'estero, quindi in Spagna, ha fatto le sue realtà Vassi for Breakfast. Adesso è tornata a fare degli eventi elettro, cose particolari. Allora ho detto, visto che comunque sei andata in giro, hai portato e dell'esperienza ce l'hai riportata a noi, condividiamo tutto questo anche per premiare gli sforzi che sta facendo.
1: Giusto.
3: Bravissima anche a togliere il malocchio, tra l'altro, Vassi.
2: Sì.
3: Me l'ha tolto.

0: E ha funzionato?
1: Effettivamente sono migliorate le cose. Io non credo tantissimo in queste cose, però mi sono detta vabbù, cioè nel senso male non mi può fare.
0: Esatto.
1: E quindi, cioè, e infatti mi ha fatto bene. Quindi, grande DJ, ma anche demalocchiatrice.
0: Che storia.
2: Io però
3: da farti per curiosità.
2: Dimmi.
3: A livello di presenze femminili, com'è messa la musica techno? Perché non è proprio.
2: Ma la techno intesa mia con la K? Sì. Ne ha ancora poche.
3: Ok.
2: Mentre invece altre realtà, che la tecno classica, è molto più ha molte realtà molto più
3: realtà.
2: Forti.
3: Ah, bello, bello.
2: E allora, proprio per questo, ho detto diamogli
3: certo,
2: un po' di spazio.
3: Bravissimo, bravissimo.
4: Bene, stavamo parlando giusto prima di quante artiste potrebbero voler emergere, avrebbero tutte le capacità per emergere e raggiungere un pubblico più ampio, e non ne hanno la possibilità se non grazie a persone,
3: esatto,
4: come te anche.
3: Esatto, anche perché purtroppo in Italia producer e DJ non arrivano al 5% donne.
2: Ah, no.
3: Quindi insomma
2: E così facendo si esce un po' anche da quell'immaginario che magari non sappiano fare a confronto,
3: esatto,
2: di altro, invece
3: esatto,
2: arrivano, sentono, e la gente sul terreno è lì che capisce meglio dove,
3: certo,
2: riesce a recepire questa nuova influenza.
3: Bravissimo, bravissimo.
4: Grande.
0: E invece cosa ci dici dell'altra di Sapphire?
2: È forse più streghetta di Vassi.
0: Ah.
2: Anche lei tra oroscopi e varie energie.
1: Beh, ma
2: che promuove diverse cose musicali tra Padova, Emilia Romagna, Milano, sta facendo la SAE per produrre, quindi comunque volevo premiarla proprio per lo sforzo che sta facendo. Oltretutto lei canta sulle basi della techno, quindi si porta il suo microfono, le sue varie cose, e interpreta anche un po' a modo suo cantando sopra la base,
4: il tutto suonando,
0: sì,
4: il set.
0: Sarà super interessante quindi questo.
2: E quindi era una cosa carina che qua è un ottimo posto dove recepire queste iniziative.
3: Assolutamente. Beh, sì,
4: quindi non si fa solo amicizia tra le persone che vengono, ma si creano anche nuove opportunità,
2: no?
4: E per le artiste emergenti di farsi conoscere, chissà, magari.
2: Infatti.
0: Allora, io ho trovato qui una canzone che si chiama Welcome to the Other Side, dove c'è accreditata anche lei, cioè Trishele e Lucifer.
2: Sentiamo.
0: Possiamo andare ad ascoltarla,
2: sì,
0: vediamo se riesco a farla partire, se no devo qua sempre un terno all'otto con la connessione, ma c'è, eccola qua. Grazie Costen, allora sei l'unico ometto.
2: Sì.
0: Quindi

0: 20 e 45 minuti, sempre in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni, in questa quinta giornata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Tra un quarto d'ora Ellie Cottino e Sista Sofi saliranno sul palco principale della festa di questa nostra nostra e vostra meravigliosa radio per dare il vero inizio alle danze, anche se in realtà il vero inizio alle danze in questa giornata l'hanno già dato.
1: Mi sono troppo lontana.
0: Sì, perché la libreria, l'abbiamo detto, si è spostata in
2: trasferta,
0: questa giornata, trasferta proprio lì.
3: Quindi sono una libreria. Oh, ci stanno gente che si aggira.
2: Ma dove?
3: Là dove è stata fatta la...
0: Esatto, io ovviamente consiglio quella perché
3: analcolica.
0: Perché no? Perché
3: d'altro, ieri me l'hanno proposta con anche un'alternativa, si può scegliere la versione alcolica con il gin o con la vodka. Mi è stata offerta.
0: Attenzione.
3: Una scelta.
2: Provare l'altra,
0: per forza,
2: sì, poi ci fai la recensione.
0: Eh sì. Aspetta, scusa.
2: Oh, scusa.

0: Sì, sì, veramente. Sì,
1: decisamente.
0: Se poi lo mandano in pasto alla, cos'è, Alligator Alcatraz negli Stati Uniti, se poi lo vogliono lasciar lì, non ci mancherà grande Andrew che ci ascolta sempre.
1: No, assolutamente non ci mancherà. Ma a proposito di Ciringuito, il concerto delle Viola Fuel, le avete intervistate voi? Sono state,
2: sì,
1: avete
2: sono...
1: detto, in gambissima?
2: Sono passate, ci hanno raccontato appunto dei loro precedenti lavori, che sono al lavoro per del nuovo materiale che uscirà prossimamente. Stasera ci sarà anche un piccolo anticipo di questo nuovo materiale, oltre che il repertorio vecchio, se così possiamo dire. Abbiamo scoperto che c'è stato anche un cambio di line up, ci sono delle new entry che sono venute a presentarci. Insomma, sono davvero molto molto in gamba, hanno le idee, mi sembra di aver capito, molto chiare, che non fa mai male in questa ambito.
1: Assolutamente.
2: E quindi insomma bellissimo, sono davvero curiosa.
1: 23 e 45 tenda Ciringuito.
2: No.

0: uguale, no?
1: No, anzi. Anzi, è particolare. Però ho tutta la mia attrezzatura, quindi non devo chiedere niente a nessuno.
0: Te la porti tu?
1: Sì,
0: basta,
1: sono autonoma.
0: Autonoma. Certo. Va bene, allora ricordiamolo che tu sarai assieme a Kosten e assieme a Vassi for Breakfast. L'ho detto giusto?
2: L'hai detto giusto.
0: Ottimo. Con lei invece vi conoscevate già?
1: No.
0: No, quindi è tutto nuovo stasera.
3: Ma che bello, tutte connessioni stasera, sì. Bellissimo.
0: Yes. Volevate fargli qualche domanda?
3: Ma io gradirei riporle la stessa domanda che ho fatto a lui, così la faccio la diretta interessata.
0: Esatto, che è meglio.
3: Sì. Dicevo appunto, a livello di musica techno, come è messa la presenza femminile all'interno di questa tipologia di musica?
1: Domanda interessante, nel senso che è molto complesso secondo me. In questo momento la techno deve cercare di resistere su quello che è l'inizio della techno, perché sennò diventa subito un qualcosa di techno commerciale e noi invece vogliamo promuovere da dove è nata la techno.
3: Certo.
1: Quindi sta andando bene, però bisogna mantenere la cassa dritta sul flow giusto, secondo me.
3: E all'interno sempre di questo tipologia, questo filone musicale, tu sai che anche in ambito musicale purtroppo ci sono tante barriere per le donne, no? Si fa sempre molta fatica rispetto ai colleghi. Hai avuto delle esperienze in questo campo, dirette o indirette, che magari ci vuoi raccontare o comunque il tuo punto di vista su questo fronte?
1: Allora, più che da un punto di vista musicale, forse da un punto di vista tecnico, nel senso, se io arrivo e mi sto attaccando i miei cavi, il mio microfono, è perché so quello che sto facendo.
3: Certo.
1: Di solito arriva il fonico che ti dice, ma sai che cavi devi attaccare? Ma sai come si fa? E io, sì, lo so cosa devo fare. Questa forse è la cosa che più ho notato.
3: Sì.
1: Che se sei donna, non so se sai cos'è un XLR, un jack-jack. Quindi sì, forse sì, questo, sì, più sì, che sì. La musica in sé.
3: Sì, sì, è una cosa che...
0: Che cazzo.
3: Oppure cioè, tecnici che...
2: È la nostra quotidianità. Cioè.
1: Grazie che mi capisci.
3: Mi era capitato anche in altre occasioni con Ellie DeMond, per esempio, sì. Meravigliosa, sì, sì, One sì, Woman sì. Band. Lei raccontava, per esempio, che le vanno a chiedere, ma devo accordarti io lo strumento?
0: Ma ti do due schiaffi, ma...
3: E lei dice, ma scusa, ma so bene io come voglio che suoni la mia chitarra. Quindi
1: esatto.
3: È una cosa che purtroppo capita che musiciste e artiste riscontrino spesso.
0: Che vergogna, c'è ancora tanta strada da fare.
2: Per ogni donna preparata ci sarà un uomo impreparato che arriverà prima o poi a dirti come fare la cosa per cui tu
0: no,
2: sei
0: no,
2: preparata.
0: Tra l'altro, esatto, perché non
2: tendenzialmente
0: è che
2: più di uno tanto. Anche.
0: Ascolta, ma cosa consiglieresti a una ragazza che si approccia per la prima volta e dice cazzo, io vorrei fare la DJ, vorrei fare questa cosa. Cosa dovrebbe fare? Secondo te, com'è che ti sei mossa tu all'inizio?
1: Ho fatto tutto quello che non va fatto, nel senso sono andata proprio controcorrente. Ho suonato la prima volta che non sapevo nemmeno se stavo facendo la cosa giusta, ma ci ho creduto un sacco e ho seguito la musica. Perché anche quello, non devi seguire l'immagine della DJ, devi seguire la musica.
0: Sì.
1: È lì la chiave.
0: Sì.
3: Brava.
0: Sì.
1: Non è il TikTok, il reel, devi capire che cos'è la musica per te e allora lì inizi ed è un viaggio.
3: Meraviglioso quello
0: grande,
3: che hai detto.
0: Grande,
3: grandissima.
0: Allora, direi che ci possiamo salutare con un tuo brano, qui c'è un tuo featuring, mi sembra.
1: È una collaborazione con un'altra ragazza che in realtà ha sempre musica elettronica, psytrance, però tutti i vocal sono miei, la canzone è in brasiliano e quindi è partito tutto da qui.
0: Hai capito Camillo, se ci stai ascoltando, una canzone in brasiliano,
1: yes.
0: Danza da Espera, eccola qua.

0: Credo che sia iniziato il concerto di Ellie Cottino. Così
1: sì, sì.

Ciao Radio Onda d'Urto! Come state? Vedo un sacco di sorelle. Un sacco di sorelle e fratelli. Yeah. Si sta Sofi. Cosa gli diciamo a queste bellezze? Cosa gli...

ragazza Torino Sud. Grazie raga, questa è la matriarchia e questa musica è fatta per le sorelle, dalle sorelle. Ok, la prossima ve la dedico, la prossima si chiama Su Misura, la dedico a tutte le sorelle.

0: Grazie raga. Come sapete, noi veniamo da Torino, Black City, e siamo con il movimento Notav, quindi quest'anno ne abbiamo viste veramente delle belle, sia in valle sia per la Scatasuna, che purtroppo ci hanno tolto. Ma la Scatasuna non si è andata da nessuna parte, perché la Scatasuna è sempre dentro di noi e noi la rappresentiamo sempre. E questi luoghi di lotta non fanno altro che tenere viva questo amore, questa passione, tutti i posti come l'Asca. Questo è Babylon Dam ed è per tutte le occupazioni.
1: Face to face.

Grazie, raga. Ma l'avete visto tutti questi sbirri? Anche oggi. Ovvio, non ai livelli di alta felicità, eh. Però, voi avete idea di quanto gli facciamo paura? Cioè, giusto, no? Fare un attimo, un momentino di coscienza di classe tutte insieme. Voi avete idea di quanto cazzo gli facciamo paura? Eh? Va bene. Ok. Questo è un momento personale. Vorrei fare una canzone un po' più personale. Perché mi sembra che abbiate tutti capito, che la nostra roba che portiamo qua è molto politica. Però, appunto, come ho detto in una delle prime canzoni, secondo me, da donna, un atto politico è anche raccontare la propria storia. Ed è una cosa che io in questi anni ho sempre fatto un po' fatica a fare. Però penso che sia una cosa preziosa. E quindi questo pezzo con mio fratello Davide Sciorti rappresenta un po' questo, la mia storia.

l'avevano lasciato in auto. Infatti chi è cattivo l'ho capito col tempo, e a difendermi ho capito col vento, e dal dolore ho costruito il dissenso. Dice che vuole la mia vita.

che parla. Ti giuro che so di che parla. Grazie raga. Grazie di accogliere un po' di, insomma, un po' di cuore. Prima ci pensavo con loro, perché noi siamo un team, sono con Sofì, c'è poi Paul che si occupa di tutte le produzioni discografiche e di Marzia che si occupa della gestione di tutto il resto, quindi tutti i messaggi, chiama tutto. Quindi non siamo da sole, non siamo mai da sole. Pensavo a me piccola qualche anno fa, che non ci avrebbe mai creduto di fare questa cosa. Quindi grazie anche a voi di renderlo possibile. Vi voglio bene, raga. Ok, basta le cose sdolcinate, Sofì, torniamo a uccidere i fasci, perché basta. Giro tra le tombe. Yeah, yeah.

Yeah. Yeah, yeah, yeah. Where my bitch is at? Wow. Grazie, raga. Questa qui è sempre speciale. Chi non lo sa, ma noi abbiamo una storia, noi. Mm? You know what I mean? Benedette le mie sista. Yes. Allora, cosa abbiamo adesso? Ok, allora, la prossima mi aiutate a cantarla, perché non so se si sente, però ho preso un sacco di freddo con questi cazzo di treni di Trenitalia che Salvini fa tutto, tranne farli arrivare in ritardo, cioè in puntuali, però comunque col freddo nel buco del culo, possiamo dirlo? Sì, ok. Quindi, cortisone, eccetera. Quindi, le mie sorelle, i miei fratelli mi aiutano a cantare questa canzone. Fa così.

Grazie raga, di cuore. My people for real. Ok. Oh, si sta sopi, chi le fa queste scalette? Le faccio io. Questo è per tutte le big girls.

possono averlo. Grazie, raga. Sì, sì, sì. Fa caldo a Brescia, oh. Comunque posso dire un fun fact mentre mi rimetto la cuffietta dispersa in mezzo ai miei capelli. Questa canzone io l'ho scritta perché l'anno scorso, voi non potete capire,

0: Che cazzo è questa cosa? Anche noi dobbiamo prenderci quella di noi stessi per ammazzarli di botte. Ok? Quindi, sorelle e fratelli, tutti quanti. Oh cazzo. Wow, wow, wow, wow, wow. Ok, io voglio sapere una cosa. Ma in questa piazza siamo tutti antifa e tutti antifa? Quindi facciamo il ritornello insieme. Siamo tutte antifasciste. Siamo tutte antifasciste. Perfetto. Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi mi fate questo ritornello che fa: nelle piazze di questa città siamo tutte antifa.
1: Siamo tutte antifa.
0: Suona l'anthem sul rap, boom bap. Siamo
2: tutte antifa. Siamo tutte antifa.
0: La mia lotta è la mia eredità.
2: Siamo tutte antifa.
0: E nessuno ci muove di qua. Siamo tutte antifa.
1: Siamo tutte antifa.
0: Yeah. Big up agli assalti frontali a tempesta per questo pezzo.

tutti Antifa. Yeah. Grazie raga. Free Palestine. Nessuna persona di Radio Onda Adulto si è dimenticata della Palestina e tutte e tutti continuiamo a parlarne, perché la nostra rabbia non cambia, non cambierà mai, non è mai cambiata e non cambierà.

0: amor eterno.
1: Grazie raga, grazie. Ok, la prossima. La prossima, io voglio sapere se qualcuno qua dentro è particolarmente credente, affezionato alla Chiesa Cattolica. Allora, questo pezzo lo dedico a questa ragazza qua, lei.

0: Cioè, raga, questo è veramente old school, è tipo del 2020, quindi cioè capite che qua ci sono delle sorelle che mi ascoltano dal 2020, quindi veramente, raga, vi voglio bene tanto. Tanto.
1: Ma mi fate un cazzo di casino per mia sorella Ellie Cottino?
0: E voi mi fate un cazzo di casino per mia sorella Sista Sofia ai controlli, che è la miglior DJ del mondo?
1: Sì.
0: Che dire?
1: Ci incazziamo di nuovo?
0: Ci incazziamo di nuovo. E non possiamo mica lasciarli con una cosa melensa.
1: Dai, un vaffanculo un po' meno elegante.
0: Un vaffanculo molto meno elegante, sorella Sofia.
1: Vaffanculo.
0: Esatto. Voglio tutti i diti medi su, se no non parte. Se non vediamo tutti i diti medi in aria, Sofì non parte.

grazie raga, grazie, grazie, grazie. Noi ce ne andiamo, questa era l'ultima. Ok, allora io vi farei la mia gente, perché... ok, o avete richieste particolari? Io ascolto, eh. Passiamo a testa alta, infuochiamo pure i più gelidi. Sguardi di sti volti che sembrano come increduli, allividili, mentre si fanno beffa dei più deboli. Chi cazzo ci difende, da chi dovrebbe difenderci? Anche vestiti di nero, tutti uguali in questi centri. Fatti di cemento, risplendono solo i denti. Se ci vedi a lavoro servire da dipendenti, non si spengono fiamme negli occhi delle mie genti. Gioventù che brucia ma vive di sentimenti. Soldati con i sogni sbagliati ma sorridenti. Acaba, alberi crescono al buio anche coperti. Non hanno i nostri corpi e non hanno le nostre menti, cresciuti a pagine di favole per l'empatia e con le punchline che ti insegnano l'ironia. Non è solo lotta di classe, filosofia, e muove le masse che manifestano in questa via. E questo non è rap, è manifestazione di quello che brucia dentro al mio cuore. E per ogni corteo e tutte le persone, non è solo la mia, è la nostra incoronazione. E questa è la prova che le donne sono veramente multitasking comunque. Ultimo.

Grazie raga. Ci vediamo lì sotto. Non andate da nessuna cazzo di parte, perché io vengo lì da voi ora. Quindi aspettatemi. Ciao. Grazie di tutto.

Ain't no sunshine when she's gone. And she's all.

0: del tema della sicurezza e dell'immigrazione. È una tematica molto discussa, molto problematica. E io vorrei subito dire in maniera netta e precisa che le politiche del governo Meloni per quanto riguarda la sicurezza e per quanto riguarda le immigrazioni hanno una finalità politica ben precisa, quella di mantenere una quota di forza lavoro migrante clandestina, volutamente clandestina, perché possa sviluppare un'azione di dumping salariale e dumping sociale che riguarda poi tutto il mondo del lavoro e soprattutto i giovani e l'emergere della precarietà e la diffusione della precarietà. C'è una legge di vecchia data che non è mai stata modificata, che neanche la sinistra ha chiesto di modificare, che è la legge Bossi-Fini. La legge Bossi-Fini dice che per consentire l'ingresso in maniera legale di una persona, di un lavoratore, di una lavoratrice migranti, quest'ultimo deve procurarsi un contratto di lavoro e un contratto di residenza d'affitto o presso parenti direttamente dal paese di origine. Se riesce a ottenere questi documenti dal consolato italiano del paese di origine, allora può venire in Italia regolarmente, legalmente. Questo già spiega come questa legge faccia sì che l'ingresso regolare, legale dei lavoratori migranti che magari cercano un futuro come noi italiani, i nostri padri, i nostri nonni l'hanno fatto negli anni e nei decenni e nei secoli precedenti, sia praticamente impossibile. Ma non c'è solo questo, c'è anche il fatto che il governo italiano, il governo Meloni, come i governi precedenti, stabilisce un flusso di ingresso di 200.000 migranti all'anno tramite questo meccanismo della Bossi-Fini. Quando hanno fatto i click days per chiedere alle famiglie e alle imprese italiane quanto personale migrante hanno bisogno per le loro attività economiche, in un solo giorno vengono fatte 600 e passa mila domande di lavoro. Il limite massimo stabilito dal governo sono 200.000. Questo significa che le altre 400.000 persone si troveranno tra i migranti clandestinamente presenti già in questo paese, e questo abbassa i salari, crea una situazione di non invisibilità, difficoltà sociali, difficoltà anche di sicurezza pubblica. Ma questo è assolutamente voluto, perché così il governo può giocare sulla paura dell'immigrazione, la paura del diverso, per poter acquisire quei voti di quei bisogni che le sue politiche invece non gli consentono di avere. Questo è il primo punto. L'unica politica per la sicurezza in questo paese è una moratoria di tutti i clandestini esistenti in questo paese. Regolarizzarli significa eliminare quella sacca di marginalità e di criminalità che è connessa inevitabilmente. Significa aumentare i contributi previdenziali dando un colpo duro al lavoro nero. Significa aumentare le entrate tributarie per avere maggiori soldi per le spese sociali. Tutto questo è impossibile farlo con questo governo. Questo è un punto che credo che sia fondamentale da prendere in considerazione. Lascio la parola adesso a Piero Calcolo del Canto Sociale.
1: Grazie Andrea. Noi abbiamo cantato fino a poco fa il blues dei precari, perché il precariato è il nostro male. È precario anche chi ha un posto di lavoro. È proprio il lavoro povero che in Italia è da combattere, perché è precario chi non solo non sa se domani verrà confermato, ma anche precario chi è già e viene spostato in un altro lavoro, viene delocalizzato in seguito a qualunque trasformazione della società. Noi siamo qui per lottare anche contro questo precariato e per una distribuzione equa di tutti i diritti e anche di tutti i mezzi finanziari per poter dare un futuro. Per questo che noi abbiamo queste magliette, no?
0: Esatto, perché questa questione del precariato, del lavoro povero, il fatto che oggi i poveri non sono più quelli emarginati dal mercato del lavoro. Oggi i poveri sono quelli che lavorano e sono dentro il mercato del lavoro, ma non hanno salari adeguati perché sono precari, lavoro intermittente, sottopagati, sfruttati. E tutti noi siamo precari, perché basta una rilocalizzazione, una cessione di ramo d'azienda, una ristrutturazione, perché anche chi ha un contratto fisso di lavoro si trova da un giorno con l'altro in una situazione di difficoltà economica. Ora, per questo è necessario un'equità fiscale, è necessario pensare a una legge finanziaria che abbia come primo obiettivo una riforma di un welfare basato sull'equità fiscale, che non sia una finanziaria di guerra come questo governo vuole imporre. Equità fiscale significa cominciare da un piccolo punto, una cosa veramente non rivoluzionaria: far pagare le tasse eque ai ricchi e grandi ricchi di questo paese che hanno un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro, esclusa la prima casa. Questa è una proposta di legge iniziativa popolare del comitato 1% eco, queste sono le nostre magliette, che non è una tassa patrimoniale come ci viene detto dalla destra, è una tassa sulle grandi ricchezze. I dati della Banca d'Italia, quindi non dati sovversivi, ci dicono che chi ha un patrimonio sopra i 2 milioni di euro paga una aliquota fiscale inferiore a un lavoratore che guadagna 1.500 euro al mese, perché il 90% di questo patrimonio deriva da rendite finanziarie, rendite immobiliari, rendite da diritti di proprietà intellettuale, che in Italia sono pagate pochissime o non sono affatto pagate. E questo, per questo chiediamo a tutti voi, se l'avete già fatto bene, per chi non l'ha fatto, di firmare questa legge di petizione popolare per l'introduzione di una aliquota minimo sindacale. L'1%, non il 10%, l'1%, il minimo sindacale, per chi ha patrimoni superiori ai 2 milioni di euro. Si potrebbero recuperare circa dai 16 ai 20 miliardi di euro che potrebbero essere spesi per migliorare i servizi sociali e il welfare di cui manca questo paese.
1: Hashtag 1% equo. E come abbiamo cantato con i Grateful Dead, anche loro, come noi, dicono: tassiamo i ricchi, tax the rich!
2: Grazie Andrea, grazie Piero, vi lasciamo al concerto di Casino Royale. Un piccolo aneddoto: si tratta di un ritorno alla festa di Radio Onda Adulto, perché avevano suonato nel 94, quando la festa si teneva ancora nel monastero di Santa Eufemia ed era la terza edizione, quindi siamo contenti dopo tanti anni e tanto tempo di ospitarli nuovamente. Buona serata.

0: sempre in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni in questa quinta giornata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo appena sentito l'intervento successivo al concerto bellissimo di Elly Cottino e Sista Sofì, che hanno infiammato il pubblico nel vero senso della parola, perché è partito anche un fumogeno. Ho visto Muro preoccupato, cos'è sta
1: cosa è successo,
0: qualcosa, aiuto.
2: Ho fino a mai sentito delle persone che gli dicevano no Muro è a posto, ma lui è partito.
0: Era già...
1: Sappiamo che la nostra sicurezza è sempre pronta.
0: È sempre pronta, sempre prontissima.
2: Scattanti e agili.
0: Chiara, ben arrivata.
1: Ma ciao.
2: Ciao a tutti. Oggi mezzo servizio, un quarto di servizio.
0: Beh, giusto, è il tuo compleanno, mezzo. Voglio dire.
2: Sono arrivata un po' tardi, ma ho la torta.
0: Oh.
2: Ho le torte.
1: Vabbè, dai, la perdoniamo.
2: E ho detto, secondo me Chiara stasera ci abbandona dopo avermi lantato torte. E invece eccola qua.
3: Al massimo l'avrei portato con un giorno di ritardo, perché quelle le avevo già prese.
2: Ok,
0: ma lo facciamo il coro che si fa sempre? Scusa.
2: Quello, Chiara.
0: Certo.
2: Okay. Del tuo compleanno non ce ne frega un cazzo. Chiara, vaffanculo.
3: Praticamente me lo fanno sempre Simone Riccobelli & Co. in tenda
0: certo.
3: Blu.
0: Beh, vuoi che non te lo facciano stasera?
3: Sicuro, cioè, sicuro.
0: Però abbiamo fatto l'anticipazione.
3: Bravi.
0: Noi intanto teniamo sempre il palco acceso, che così appena salgono i Casino Royale, non come Elly Cottino, che è partita al volo
1: a cannone
0: inaspettati. Noi eravamo qui a dire fare. E attenzione, però abbassano la musica. Quindi secondo me
1: si abbassano le luci.
0: Ci siamo.
1: La gente rumoreggia.
0: Bofonchia.
3: Si avvicina anche al palco, vedo proprio.
1: E si avvicina con fare sospettoso.
0: Eccoli. Buon concerto. Casino Royale.

verificare il mio messaggio. Ehi, ancora ora resto pronto al peggio. Ehi, oh, in diretta dal secondo medioevo, Casino Royale torna in trasmissione.

della trasmissione Radio Onda d'Urto Festival. Tu mi dai, io ti do.

in un'eclisse dove abbiamo visto tornare fuori dalle fogne chi vuole riscrivere la storia di questo paese. Abbiamo visto sdoganare il peggio in termini di concetti, di azioni, di idee. Non sono ideali. Mi spiace per voi.

Io credo, voglio credere che esiste un domani diverso, che potrà esistere un domani diverso, ed è nelle nostre mani e soprattutto nelle mani di quelli che stanno arrivando, nelle nuove leve dei nostri figli, che dobbiamo far riavvicinare il concetto di politica, un senso di appartenenza che non è un senso di appartenenza a una banda, non è Inter e Milan, non è destra e sinistra. Qua si parla di umanità, pezzi di merda. Quindi quelli che sono

società ridotta a zombie che guardano lo schermo di un telefonino, tutti in marcia come delle falene verso la luce.

Benvenuti nell'era dei denti a sciabola. L'umanità è l'unico codice comune che abbiamo. Allora, Casino Royale in viaggio dal 1987. Equipaggio diverso. Lo stesso capitano per rompicazzo. Chi c'era nell'87 sulle mani? Chi ci vede per la prima volta sulle mani? Piacere, ragazzi. Ma tu sei magliettato, però. Ti ho visto grande. Ti abbiamo postato, Torno sulla base del pianeta royale. Sincronizzo tutto sto per risollevare. Durante questi anni ho visto.

cambiati molto, il nostro suono è cambiato, ma ci ricordiamo da dove siamo partiti. Ritmo elevare sincopato fa parte del nostro DNA. Ti vedo che dici sì, ti vedo,

Le radio e le televisioni in tutto il mondo hanno così seguito la fine dell'Odissea.

stare qui in controllo, questa è scienza. Ma questo è il nostro tempo, questa è la nostra missione. Ogni giorno, ogni singolo giorno, noi contro noi stessi e al nostro fianco. In un'eterna

Stand together, restiamo vicini, come ho detto prima, che resta isolato soccombe. Wow. Torniamo all'oggi, questo

chiederti un'unica cosa. Noi siamo

Siamo quelli che hanno paura di perdere i nostri privilegi, se ancora li abbiamo. Siamo quelli che vorremmo essere

dedicata a chi ha montato questo palco, a chi ci segue in tour, a tutti i ragazzi che hanno lavorato a questo festival, a quello che rappresenta questo festival, che non è intrattenimento, ma è resistenza.

Grazie mille Casino Royale a questo giro, Lillo Dadone, Geppi Guscito, Patrick Benifei, io sono Alyosha che è i Bibidai, con noi questa sera da lassù, De Maestro Michele Ranauro, che ci ha lasciato pochi giorni fa.

Allora, sempre in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni qui alla festa di Radio Onda d'Urto, direi che è arrivato il momento di partire con l'ultima ora in programmazione di oggi.

0: eccoci qui, finito il concerto dei Marlene Kunz. È finito, vero?
1: Ehi,
0: Marlene Kunz, loro mi confondono perché c'erano anche i Marlene Kunz.
1: È vero.
0: A sorpresa erano qui e quindi io non ci capisco più niente dopo. Cioè, raga, mettetevi d'accordo, no? Cioè, anni 90 erano loro.
2: Sentiamo.
0: È iniziato il tun tun tun tun.
1: Sì.
0: Subito al Pacianca.
1: Non hanno potuto aspettare
0: non
1: oltre,
0: hanno, subito,
1: veramente,
0: subito,
1: premevano.
0: Si parte, bang! Chissà quale dei tre ha iniziato, secondo me...
1: Il nostro Kosten.
0: esatto, dovrebbe aver iniziato lui.
2: La leggerezza del sound si potrebbe dire che sì.
0: Sì, probabilmente, probabilmente lui. Allora, raga, io siccome dovrebbero venire a trovarci i Casino Royale,
2: proprio loro,
0: e non i Marlene Kunz,
1: che se vogliono passare a farci un saluto anche in anteprima,
0: assolutamente
2: sono ancora qui, tra l'altro.
0: Vi proporrei di andare ad ascoltare subito l'intervista che ha realizzato la nostra carissima Laura, che adesso è in viaggio verso casa,
2: in congedo,
1: verso il letto, spero, perché, per lei,
0: esatto, perché tra l'altro, cioè, diciamolo, Laura si fa un mazzo così perché comunque non è che va a casa, lei domani mattina deve andare in radio per preparare la compagnia dei gatti neri comunque. E quindi insomma non è che uno può essere, dormire un'ora a notte e poi starci dentro,
2: cioè,
0: voglio
2: per qualche
0: dire,
2: giorno lo puoi fare, ma
0: per
2: certa,
0: qualche giorno lo puoi fare, però non per tutta la festa. Quindi ha realizzato questa intervista con Eli Cotino e Sista Sofi mentre stavano suonando i Casino Royale, quindi può essere che magari sentiamo qualche pezzo dei Casino Royale, ma non credo, perché sentivo prima e mi sembrava tutto ok. Beh, quindi come si suol dire, Laura, ti lasciamo la linea, eccola qua.
3: Qui con noi è Eli Cotino e Sista Sofi, che sono appena scese dal palco di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. A caldo vi chiedo com'è andata.
4: Benissimo, innanzitutto ciao raga, ciao Radio
5: Onda
4: d'Urto. È stato bellissimo, veramente magico.
5: Magico, davvero magico, stupendo.
3: L'anno scorso, se non ricordo male, siete passate ma dal Ciringhito, mi ricordo che è stato uno spettacolo anche in quell'occasione, e mi ricordo anche che eravate passate in acquario e ci avevate regalato un bellissimo freestyle.
4: Certo.
5: Sì, è vero, sì, mi ricordo sì. Bene.
4: Ormai siamo a casa, viviamo qui.
5: Esatto.
4: Resident.
5: Seconda casa.
3: È uscito l'album Matriarchia, l'album bellissimo di rivendicazione, possiamo dire, del proprio posto per quanto riguarda la donna sul palco nel genere rap e hip hop, che è poi il genere che proponete. È un album in cui si esterna, insomma, la rabbia, no? Per come vanno le cose all'interno della musica, ma non solo, perché ricordiamo, viviamo in una società fortemente patriarcale e questo per forza di cose si ripercuote anche nel mondo dell'arte in genere, in questo caso nella musica. Raccontateci di questo lavoro e poi magari andiamo a spulciare anche tutte le collaborazioni che troviamo all'interno.
4: Ok, vabbè, Matriarchia, appunto, il mio terzo disco è completamente indipendente, ci tengo a dirlo, perché comunque i risultati che sto ottenendo in questo mondo capitalista, ci tengo a dire che siano indipendenti, perché secondo me è importante. E appunto l'ho fatto a Torino, l'ho prodotto a Torino da Paul, il buon Paul, che era qua con noi, gira qui da qualche parte. E appunto per me è un po' una rivendicazione, appunto, come dicevi te, e anche proprio una lotta continua e frontale, perché c'è tanto da fare, credo, in questa società, e lo stiamo facendo. Volevo rappresentare un po' tutte le persone che lo stanno facendo, dare anche una speranza, anche un po' oltre alla rabbia, appunto, che ci sia anche comunque la speranza che questa cosa possa cambiare, cioè non deve essere una rabbia vuota, una rabbia creatrice, appunto, Matriarchia per questo, cioè una rabbia appunto materna.
3: Eh sì, anche perché Matriarchia non è un nome preso a caso, ma è, diciamo, un po' un incrocio tra due nomi, tra due cose ben distinte.
4: Esatto. Allora, vabbè, la radice è in mater, quindi nella maternità, quindi comunque un approccio che punta alla cura, una società basata sulla cura, però la desinenza è nell'anarchia, perché appunto i modelli di di potere appunto che abbiamo in questo momento vanno rovesciati completamente, quindi l'unico è un modello anarchico.
3: Sì, anche perché appunto come dicevi tu, riprendo quanto hai detto, la donna è spesso vista in ruoli di cura anche in ambito musicale. Se noi pensiamo ai vertici, ai posti dirigenziali, è difficile trovare una donna, è più facile trovarla in ruoli di cura come per esempio in un ufficio stampa o comunque marketing, quindi anche in questo caso la donna è messa in posizioni di cura di un'altra persona.
4: Esatto, diciamo che noi in questo momento ci prendiamo cura di riprenderci ogni spazio che ci è stato tolto, che è stato tolto a tutte le sorelle. Io a volte, ti dico la verità, ho veramente paura di salire sul palco, perché comunque penso che sia umano. Però ogni volta che ho paura penso a tutte le generazioni di donne che non avrebbero mai potuto fare quello che sto facendo io, non avrebbero mai potuto alzare la voce, stare su un palco con un microfono in mano davanti alla gente, dire certe cose. Io penso di farlo anche per loro, ci tengo veramente a specificare questa cosa.
3: E infatti fai un lavoro necessario, fate un lavoro necessario e meraviglioso.
6: Vorrei anche aggiungere la fortuna di donarlo alle bambine, alle persone giovani che ci sono adesso, che possono acculturarsi, avere la fortuna di avere persone che espongono questo pensiero e questa con la musica, con l'arte, con un sacco di cose, e avere la fortuna appunto di imparare già da piccole, di crescere in un luogo, si spera, sano. Noi facciamo di tutto perché sia così, ecco.
3: Essere un modello, un esempio, perché spesso manca anche questa figura.
4: Sì, ecco, io ci provo, ecco.
3: E ci riuscite molto bene, devo dire. Torniamo per un attimo all'album. All'interno troviamo molte collaborazioni, ce ne volete parlare? Come nascono?
4: Beh, allora, sono tutte persone che frequentiamo nella vita reale, cioè sono, oltre a essere grandi artisti e persone che rispettiamo profondamente dal punto di vista appunto artistico, musicale, sono persone che frequentiamo, cui vogliamo bene, fanno parte della matriarchia, perché fanno parte di quelle persone a cui scrivi come stai, tutto bene, videochiamiamoci,
6: che sostengono dal giorno zero tutto questo,
4: dal giorno zero. E veramente militanta gli assalti frontali, proprio loro sono stati tra i primi a credere in me e questo gliene sarò sempre grata. E anche Davide Sciorti, da quando ci siamo incontrati, e insomma le nostre vite si sono unite da sempre. Appunto, ci vogliamo bene dell'anima, siamo fratelli, cioè persone che puoi vedere nell'anima. Anche Awa, cioè io e Awa,
6: le nostre sorelle,
4: esatto, siamo le persone che chiamiamo alle 4 del mattino quando stiamo male, no? Siamo quel livello di love, quella è la matriarchia, cioè cercavamo proprio questo, cioè io ho cercato di unire insomma in questo disco proprio persone a cui tenevo, anche oltre solamente anche Yuma, infatti, cioè le persone
6: Awa, Yuma, sorelle nella musica.
3: Ecco, poco fa c'era da noi in studio un artista che sarà al Pachanga questa sera, una DJ, e ci raccontava appunto delle problematiche, ne parlavamo fuori onda, e sessismi, gap, barriere insomma che ci sono, perché la donna fa fatica in tutto nella vita e fa fatica anche in ambito musicale, e ci raccontava il punto del fatto che spesso le viene detto ma sei capace di attaccare il cavo, ma devo farlo io, ma sai accordare bene la chitarra, vuoi che te l'accordo? Questo un altro artista, quindi chiedo
4: sempre,
3: ecco, raccontateci un po' anche a voi.
4: Sempre, veramente, sempre questa cosa di mettere in dubbio comunque la nostra professionalità, la nostra preparazione, soprattutto dal punto di vista tecnico. Poi ovviamente nei contesti più compagni questa cosa succede molto meno, però in contesti basic sempre, cioè ma ce la fai, ma sei sicura? Mi è capitato, cioè io e lei facciamo dei turni di lavoro massacranti, magari lei la sta lavorando 12 ore, devo farmi io il soundcheck alla serata da sola. La gente mi guardava tipo ma sei sicura, ce la fai? Io tipo sì, zia, ce la faccio, cazzo, questo è il mio lavoro, cioè cosa stai dicendo, ce la fai? Oppure le innumerevoli volte che hanno provato a salire sul palco, toccarmi, prendermi il microfono da sotto, parlare così, cioè, e cercare di interrompere il mio show, quindi parlarmi da sotto mettendosi al mio livello.
6: Oh,
4: è successo 2 live fa.
6: Sovrastarti,
4: cercare di sovrastarmi, 3 live fa. Scusate. Quindi sì, succede innumerevoli volte, talmente tanto che ormai sono abituata, cioè ho la mia selezione di risposte, non mi coglie più neanche sorpresa. L'anno scorso hanno provato anche, volevano picchiarmi. Anche mai. Alla, dove cazzo eravamo? A Granara.
6: A Granara. Sì, c'era un c'era un personaggio che era particolarmente alterato dalle tematiche che portavamo nei nostri testi e si è particolarmente agitato.
7: Voleva salire sul palco.
6: Per fortuna che appunto era l'unica persona così alterata e le altre persone, gli altri compagni e le compagne l'hanno fermato.
7: Sì, l'hanno trattenuto ovviamente.
3: Anche perché in quest'album non le mandate di certo a dire, cioè tematiche spaziano dal femminismo, ma troviamo anche testi anticlericali, amore per la propria scena, per le proprie radici, per la propria appartenenza. Cosa ha dato questa esigenza di un album così importante, immagino anche per te, insomma, il prendersi il proprio spazio quando hai detto adesso pubblico un album per rivendicare il proprio posto? C'è stato un evento in particolare che ti ha fatto scattare questa molla, se così vogliamo dire?
7: Allora, cioè, secondo me dobbiamo partire un po' più in là, perché questa cosa qui, cioè, diciamo che questo desiderio di rappresentare per me parte dal primo disco, che è del 2022, quindi questa roba qui è nata perché secondo me c'era bisogno di un rap femminista, non c'era, e io dicevo ok, non posso stare qui seduta a lamentarmi che una cosa non c'è, la faccio, fine. Cioè secondo me se vuoi che una cosa ci sia nel mondo devi fare te, non ti puoi lamentare.
3: Sei passata all'azione.
7: Sono passata all'azione. C'è stata poi un'evoluzione nel percorso che ho fatto con i diversi dischi, cioè il primo era proprio pura politica, cioè io sinceramente sono fiera anche di quel primo disco, anche di quella piccola Ellie, appunto le canzoni sul Vaticano, Apologia della Troia, era proprio rabbia cruda. Con Incoronazione l'ho incanalata in modo diverso, in modo... non avevo ancora però trovato la chiave della matriarchia, cioè volevo partire anche da me, anche dal racconto della mia storia, ma forse non sapevo ancora come farlo. E grazie anche a mio fratello Davide sono riuscita anche a inserire in matriarchia invece degli elementi più personali dove racconto la mia storia, perché poi da lì la spinta, no?
3: Certo, certo.
7: Io ho un passato abbastanza particolare, sono stata in comunità, comunque con problemi familiari, sono cresciuta in fretta, quindi volevo raccontarlo, perché secondo me è una cosa politica per una donna raccontare la propria storia, la propria vita. E per me è partito da lì, cioè il dolore che mi ha fatto costruire il dissenso, il vivere i contesti di polizia, di servizi sociali, tutta quella parte lì di Stato sulla mia pelle. Mi ha fatto costruire il vero dissenso, avere a che fare con quel tipo di forze dell'ordine quando non sei nessuno, non sei nessun altro che un numero, non ci sarà nessuno in quel momento che viene a chiamare a chiedere dove sei. Quando sei così debole capisci chi sono, e da questo io, da lì è partita la mia molla. Poi ho capito che ero anche una donna, che quindi oltre, cioè le avevo tutte quasi, e quindi niente, da questo, per me è questo.
3: È uscito da pochissimo questo nuovo lavoro, vi chiedo comunque se siete al lavoro per del materiale nuovo, se comunque ci state pensando, e poi magari se ci raccontate, per chi ancora non lo sapesse, come nasce la vostra collaborazione, che insomma, scusa, non è la prima volta che collaborate assieme.
7: Allora, roba nuova? Sì, sicuramente.
5: C'è un bel progetto in ballo.
7: C'è un bel progetto in ballo, di questo non voglio ancora spoilerare perché...
5: Esatto.
7: Però c'è un'idea che secondo me si concretizzerà nel migliore dei modi. Poi vabbè, dopo la te te lo dico in privato.
3: Va bene, dai, che sono curiosa.
7: Però appunto siamo in tour, quindi in realtà in lo studio secondo me lo rivedrò tra un pochino, tra un mesetto.
3: Prossime date via da qui?
7: Allora, Sista Sofi suona a Rototom. Festival Reggae.
5: Dobbiamo dividere, cioè ci divideremo per due settimane. Io farò appunto due date a Rototom e lì farà una data a Cosenza.
7: Il 16 di agosto sono a Cosenza a Joggi Avant Folk e poi sono invece a Sarzana il 18 per gli archivi della Resistenza. E Sofi suona a Rototom il 17 e il 21 in spiaggia. All'Alenza in spiaggia. Come ci siamo conosciute?
5: Allora, racconta sulla nostra storia. Io e Ellie ci siamo incontrate al Bergamo Reggae e praticamente l'organizzatore dell'evento mi contattò per dare un passaggio a Ellie, perché non aveva il passaggio per andare al festival, quindi andammo insieme al festival e niente, in quell'occasione entrambe
7: suonavamo da artiste singole.
5: Esatto.
7: Io ho fatto prima il mio live e poi Sofia ha fatto la sua selecta e letteralmente io conoscevo tutte le canzoni che metteva, ero gasata come una pazza, anche tutte le cose di nicchia, reggae di nicchia, roba assurda del 2012 di Rhythm Intro, cioè io ero tipo così, ma come cazzo, cioè, tu sei tipo la mia anima gemella.
4: E quindi poi
5: e da lì non ci, non ci lasciamo, non ci siamo mai più lasciate.
4: E non ci lasceremo mai.
5: Mai, assolutamente.
3: Ma si vede.
5: Anche perché il bello è che oltre ad essere sorelle nella musica siamo sorelle nella vita. Quindi siamo veramente sorelle. Cioè noi ci supportiamo, sopportiamo ogni giorno. Sì, ogni giorno su qualsiasi cosa. E affrontiamo veramente la vita insieme e abbiamo questa fortuna di andare veramente super d'amore d'accordo e quindi è tutto un gioco bellissimo.
4: Certo,
5: alla fine.
4: E questa
5: quindi
4: è la matriarchia.
3: Esatto.
4: Brava, sì, no,
5: e
4: anche perché
5: questa è la matriarchia.
4: Questa affinità si percepisce anche da sotto palco quando vi si vede sopra il palco e quindi è una cosa veramente meravigliosa, anche perché anche tu vieni, insomma, DJ producer in Italia non arrivano al 5%, quindi anche nel tuo ambito, insomma, facciamoci qualche domanda.
5: Sì, sì, sì, sì, sì, ci impegniamo anche in questo. Io sono una DJ, non produco ancora. Però anch'io sì, ho fatto un po' fatica, esatto, Ellie fa così perché stiamo iniziando, però con calma. Ho fatto fatica anch'io a lanciarmi in realtà in questo mondo proprio perché lo vedevo prettamente maschile e quindi io che sono già una persona molto insicura, il lanciarmi così mi creava paura comunque. E in realtà mi rendo conto di essere molto fortunata perché ho una crew reggae composta in realtà da tutti uomini.
4: Big up Raggamuri Family!
5: E loro in realtà sono dei veri compagni, fanno parte della matriarchia, veramente, e loro hanno creduto in me dal giorno zero, lanciandomi quando ero una piccola ragazzina chiusa in cameretta con i suoi vinili. E loro invece hanno deciso di farmi suonare, di spingermi, mi hanno creato un nome, perché io fino ad allora non ero Sista Sofia, ero Sofia e basta.
4: Okay.
5: E da lì poi è nato tutto, anche l'amore di un sacco di persone che ha creduto in me, che mi ha fatto suonare, e da lì ovviamente studi e mille cose mi portano tuttora appunto ad amare tantissimo quello che faccio. Quindi,
4: bellissima questa
5: sì.
4: cosa.
5: E in realtà anche girando tanto scoprire che ci sono in realtà un sacco di DJ, magari donne, che si fanno molto meno sentire ma in realtà sono fortissime, quindi big up a tutte le mie sorelle DJ.
4: Cazzo, sì, perché poi comunque veramente DJ ce ne sono in realtà, ma come anche rapper nell'underground è pieno. Quindi secondo me le statistiche non tengono conto di un sacco di bellissime persone nel sottosuolo che fanno un sacco di cose.
5: Esatto.
4: Cioè noi comunque ci siamo. Cioè magari neanche noi facciamo statistiche in questo momento, cazzo ne sappiamo, boh, magari sì,
5: però alla fine
4: però nel senso, ma no, è quello, è che in realtà non so come dire, il mainstream non vuole neanche proprio farle vedere certe cose,
5: no.
4: Non, quindi insomma le porteremo alla luce,
3: assolutamente. Io prima di lasciarvi al vostro dopo festa vi chiedo, innanzitutto abbiamo parlato di vinili, sono curiosa di sapere qual è un disco che vi ha cambiato la vita. E secondariamente se ci fate un jingle, nel senso, ciao, siamo Ellie Cottino e Sista Sofì, state ascoltando Radio Onda d'Urto.
5: Okay. Allora, per me il disco che mi ha cambiato la vita è stato Anima e Ghiaccio dei Colli del Fomento. Ed è stato un disco in realtà che mi è stato regalato quest'anno, perché un mese fa ho fatto 30 anni, è stato regalato e ho pianto penso un'ora e mezza dopo averlo ricevuto.
4: Sì, sì,
5: è stata una cosa
4: perché
5: importante. Ha proprio toccato una parte di me e diciamo che è stato quello che mi ha fatto, cioè non so come spiegarlo, è difficile, mi ha elevato, diciamo, se vogliamo, nella mia routine, nella mia vita, e mi ha fatto passare un bruttissimo periodo della mia vita, mi ha dato proprio quella grinta e quella forza per dire ci siamo, fanculo. Big up ai Colli del Fomento, ovviamente, Danno principalmente, che
4: bella,
5: nostro,
4: Danno,
5: nostro papà. Fratellone,
4: sì. Papà
5: diciamo papà,
4: eh sì.
3: Il tuo?
4: Entre Simone e Belle Étoile di Kenny Arcana.
3: Beh, Kenny Arcana, cioè parliamone.
4: Papà, abbiamo parlato di papà, parliamo di mamma.
5: Esatto,
4: nel senso,
5: mamma e papà.
4: Letteralmente, sì. Quando ho scoperto Kenny, per me, cioè, credo che mi siano cambiate le sinapsi cerebrali.
3: Ci credo.
4: Giorno. Sono proprio evoluta. Se non ci fosse lei, io non farei questa roba. Cioè, questa è la forza della rappresentazione. Capito?
3: È stato il tuo riferimento,
4: sì,
3: possiamo dire.
4: Del tutto. Poi, appunto, ascolto anche un sacco di altra roba, però mi sento di parlare di Kenny perché sì.
3: ce lo fate il jingle allora, che quando volete, tanto stiamo registrando.
7: Ok. Bella raga, siamo Elicottino,
8: Sista Sofi,
7: stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto.
8: Yeah!
7: Yeah!

0: Allora, torniamo nello studio esterno Stot con Leoni. Ringraziamo Laura per l'intervista, grandissima, è riuscita anche a fare il jingle. Vabbè, non ha suonato il campanello quando ha detto siringhito, però l'abbiamo fatto noi per lei.
1: Con i potenti mezzi, va bene.
0: Non ce l'aveva dietro, ci sta, voglio dire. Grandissima serata con i Casino Royale, hanno sciorinato un grande classico dietro l'altro, il pubblico ha apprezzato tantissimo. Tra l'altro, mentre stavano suonando, è venuto qui in studio a trovarci Diego Galeri, ex batterista dei Timoria, adesso nei Pantalon, in tantissimi altri progetti. Grazie Diego di essere passato a salutarci, ti vogliamo tanto bene.
2: Grande Diego.
0: Se ci stai ascoltando mentre stai tornando a Milano, perché penso che sia in auto, non si è potuto fermare, e quindi, però è sempre un piacere vederlo. Diego è una di quelle persone che quando lo vedo mi mette in buon umore. Non sono tante, eh? Lui è tra queste.
1: Ha una vibe veramente incredibile.
0: Ha una vibe fighissima, non so, oltre ad essere un grande batterista, io quando ero ragazzino, cioè, ascoltavo e dicevo, cazzo, dove voglio diventare? Voglio suonare come lui.
1: Da grande
0: voglio suonare come lui.
2: E poi è bellissimo vedere che personaggi come lui, no? Che comunque hanno fatto parte della storia della musica italiana, in questo caso, tornano sempre volentieri proprio a Festi di Radio Onda d'Urto.
0: Sì,
2: per
0: sì,
2: sentire
0: sì, sì.
2: band, anche solo per rivedere gente, tante volte, è vero? Perché comunque qua c'è una commissione di persone che lavorano nella musica tante,
0: esatto,
2: no?
0: Esatto.
2: E quindi è un po' un rincontrarsi e anche uno scambio, diciamo, perché avviene anche questo tante volte. Però vengono veramente con piacere, partono anche appunto da Milano e si fanno la traversata tante volte avanti e indietro.
0: Sì,
2: no?
0: Mi ha detto che era qua per svariati motivi, li ha messi tutti insieme.
2: Vedi?
0: Ed è partito per trovare i suoi, portare la figlia qui e poi andare a sentire le Viola Fuel, perché conosce una di loro che partecipa spesso alla jam che fanno al Rock and Roll a Milano.
2: Certo.
0: E quindi era qua a suonare, detto, vabbè, metto tutte insieme. E quindi è venuto a trovare anche noi, grande Diego, grazie davvero. Speriamo di rivederlo presto. Era passato anche l'anno scorso.
2: Anche l'anno scorso, sì.
0: Allora, noi siamo in attesa che il signor Cegna,
2: il cegnale come lo chiamava Gianluca,
0: quell'animale
2: che si aggira all'interno dei backstage,
0: peloso,
2: che in questi giorni c'era mancato e invece ancora adesso
0: è
2: lì che se la gira con la sua canotta,
0: esatto, non è cambiato
2: e le sue ciabatte,
0: si è solo rasato,
2: bravo.
0: Però
2: Manfred,
0: per il resto
3: non ho guardato
0: le sue ciabatte classiche.
2: sì.
0: Quel suo incedere cegnalesco, come sempre,
1: un po' cegna, un po' animalesco, okay.
0: Esatto, e ci dovrebbe portare qua il Casino Royale, perché
2: in teoria,
0: insomma, ha detto che ce li portava qua.
2: Gli mando un messaggino,
0: mandagli un messaggino che magari si scorda. Nel frattempo, come dicevamo prima, io mi sono confuso, ho detto bellissimo il concerto dei Marlene Kunz, no, dei Casino Royale. I Marlene Kunz suoneranno domani, ma erano già qui a Brescia in festa.
2: Ah,
0: eh sì,
2: e sono persi.
0: Erano nel backstage.
2: Vedi?
0: E poi si sono messi tra il pubblico e infatti c'era la gente che diceva cazzo, vai, sono
1: quello
0: qua,
1: l'ho già visto.
3: Gli abbiamo mangiato la tua torta di compleanno in faccia.
0: Auguri!
1: E noi è passata la mezza, basta.
2: È vero, basta, è finito.
0: Infatti,
2: è il mio buon non compleanno. Fino a domani che sarà Santa Chiara, quindi.
1: Vabbè, allora.
0: Ci odieranno i Marlene Kunz perché non gli abbiamo offerto la torta.
2: Ma cavolo, c'è lì ancora un sacco di fette che ha lasciato lì Riccardo per dire cerca di darla a chiunque, dobbiamo finirle.
0: Allora ecco perché non stanno venendo i Casino,
2: sì.
0: Ecco perché non stanno venendo
1: dietro consiglio dei Marlene Kunz, che ha detto non c'è la torta, giusto?
0: No, esatto. Ha detto vabbè, lo studio può aspettare, mangiamo già la torta, che
3: giusto. Dovevamo portarci qui le torte e attirarli con l'inganno,
0: poteva, sai,
2: vero,
0: era un'idea cattiva.
2: La vuoi? Ma la vuoi? Tanto camminavi
3: esatto,
2: indietro,
3: esatto.
2: E venivi verso la radio.
0: Va bene, allora vi propongo, intanto che attendiamo che vengano a trovarci i Casino Royale, stavo per ridire Marlene Kunz, dannazione.
1: Nero, certo.
0: Sì, andiamo ad ascoltare qualche intervista che ha realizzato. Andiamo ad ascoltare prima l'intervista di Bandy, che Giacomo l'abbiamo già ascoltato, ma ci ha mandato altre interviste. Ma nel frattempo me ne è arrivata anche una di Bandy.
1: Bandy,
0: eccola
1: sempre
0: qua.
1: Più infischiato con l'orgoglio.
0: Bandy, non sei ancora venuto a dirci, insomma, con l'orgoglio, non orgoglio, i droni Anatra che passano. Devi spiegarci un po' di cose. Quindi,
3: teme
0: quando
3: il
0: puoi.
3: Confronto. teme il confronto.
0: Poi anche Giacomo in realtà ha tirato fuori la storia dell'orgoglio, quindi parliamone. Vabbè, e intanto andiamo ad ascoltare.
3: L'orgoglio fa male, amici, fa male l'orgoglio.
0: Andiamo ad ascoltare Mandy, va.
4: Come vi chiamate?
5: Greta.
4: Greta, di dove sei?
5: Brescia.
4: Brescia, tu?
6: Lorenzo. Sì, anche io sono di qua.
4: Anche io. Quanti anni avete?
6: Io 20.
5: 19.
4: Festa radio, prima volta o la conoscete già?
6: No, io sono venuto già ancora qualche anno, cioè almeno una volta tutti gli anni si viene. Dai.
4: Da qualche anno,
6: esatto.
4: Che vieni così.
6: Esatto.
5: No, è la mia seconda volta, la prima volta sono venuta mercoledì questo e adesso sono di nuovo qua.
4: Ok, che impressione hai avuto di questa festa?
5: Bella, molto bella, ci sono un sacco di cose da vedere, anche a livello di organizzazione è messa molto bene, anche a livello di cibo così, anche secondo me ha acquisito molti punti in più a mio parere col fatto che ci sia la distribuzione d'acqua al dispenser senza dover continuamente comprare qualcosa.
4: Prezzi?
5: Prezzi fattibili, mi aspettavo molto molto più alto, invece no, molto molto abbordabili secondo me.
4: Tu invece?
6: No, anch'io sono d'accordo, bellissimo, cioè io mi trovo strabene, sia la gente che c'è qui, un po' come è organizzata, anche questione dei prezzi veramente incredibile, quindi è sempre bello insomma.
4: Ecco, vi fate un giro bello. Ma seguite anche gli eventi, dibattiti, concerti?
6: Allora, io sono qui da concerto, okay. Quindi cioè, bella, mi piace molto.
4: C'è qualche gruppo che ti attira?
6: Allora, vabbè, siamo venuti per i Sic Tamburo. Si fa un tentativo per Caparezza, se si riesce a il biglietto, poi vabbè anche stasera fare un giro così, quindi vediamo, no, però sono tutte belle, se si potesse si verrebbe ogni sera quasi, sarebbe bello.
4: Con cosa venite?
6: Allora in auto.
4: In auto?
6: Sì, siamo qua vicini, siamo a un quarto d'ora, quindi...
4: Tu invece concerti?
5: Sì, anch'io, allora devo essere sincera, le band che suonavano non le conoscevo, sono venute perché lui le conosceva, così anche stasera per fare un giro perché c'è una bella festa, quindi sono venuta qua.
4: Basta, non mi resta che augurarvi una buona serata.
6: Grazie,
4: ciao. Ciao, come ti chiami?
7: Francesca,
4: quanti anni hai?
7: 45.
4: Ecco, Festa Radio, la conosci?
7: Sì, da tanti anni.
4: Da tanti anni, dove sei?
7: Brescia, zona nord, villaggio prealpino.
4: Con cosa vieni qua alla festa?
7: Macchina, ma saremmo potuti venire in metro.
8: Attenzione per favore, grazie.
4: Saresti potuta anche venire in metro, in effetti la metro per te sarebbe anche comoda.
7: Sì. No? Non ci abbiamo pensato.
4: La prossima volta, quante volte sei già venuta?
7: Quest'anno è la prima,
4: però come hai detto,
7: torneremo. Sì.
4: Tornerete. Cosa pensi di questa festa?
7: Molto carina, molto variopinta, tanta gente di tutti i tipi, poco organizzata la ristorazione, se posso.
4: Ci hanno appena detto il contrario, vedi come cambiano i pareri delle persone.
7: Ci siamo dovuti dividere in tre per prendere da mangiare.
9: Abbandonare il bambino a se stesso.
4: Abbandonare il bambino a se stesso, c'è uno spazio bambini.
9: Sì,
7: ci stiamo andando, infatti
9: no,
7: non abbiamo mai visto.
9: Stiamo solo facendo una polemica finta.
4: Come lo trovi lo spazio bambini?
7: Non l'abbiamo ancora, l'abbiamo visto entrando, ma adesso ci stiamo andando.
4: Va bene.
7: Qualche anno che non venivamo alla festa perché lui era troppo piccolo.
4: Va bene, buona serata allora.
7: Arrivederci.
4: Grazie. Ciao, come ti chiami?
10: Mi chiamo Fulvio.
4: Fulvio, quanti anni hai?
10: 53.
4: Di dove sei? Brescia, tu invece?
11: Sara, 51.
4: Brescia, anche tu con cosa venite alla festa?
11: In metro.
4: Con la metro, la trovate comoda quindi?
10: Sì, assolutamente.
4: Venite, andate, venite. Potete bere, giustamente, senza problemi. Prima volta alla festa?
11: No. 51, 53.
4: Quindi è tanti anni che la frequentate.
11: Da quando era ancora al monastero.
4: Ah, quindi siete proprio frequentatori di vecchia data.
10: E andiamo a fare un giro.
4: Ok, venite a fare un giro. Conoscete anche la radio, l'ascoltate?
11: Sì, io l'ascoltavo di più prima, adesso meno. C'è meno tempo, però prima l'ascoltavo di più.
4: Cosa pensate di questa festa, anche rispetto a quello che magari si sente dire
10: allora,
4: in giro?
10: Allora, grandi gruppi, perché comunque sia ci sono sempre dei nomi molto molto importanti. La festa non è più la festa che era una volta, è una festa un po' per tutti adesso.
11: Sono d'accordo, la festa è migliorata in questo senso, perché si è aperta alla città e è diventata una festa di tutti, è l'appuntamento per tutti, quelli che ad agosto non sono via e quindi hanno un bel punto di ritrovo.
4: Poi... Possiamo considerarla una sorta di fiore all'occhiello, no? Di questa città per il mese di agosto.
10: Beh, si vede la gente che c'è, quindi...
11: La gente ci viene volentieri, il resto volentieri. Sono polemiche, che lasciano il tempo che
10: però
11: trovano,
10: tutte
11: come
10: le
11: tutte
10: età
11: le
10: e... di tutti i tipi.
4: Va bene. Buona serata allora, grazie, ciao.
7: Grazie, ciao.
5: Fame.
12: Ciao, come ti chiami?
13: Marin Jacopo.
12: Di dove sei?
13: Di Verona.
12: Di Verona, tu invece?
14: Irene.
12: Anche tu di Verona? Sì. Quanti anni avete?
13: 34.
14: 32.
12: Ok, festa radio prima volta o è una festa no, che è già frequentata?
13: No, la frequentiamo già da parecchi anni.
12: Da parecchi anni?
13: Una decina probabilmente.
14: No, un po' meno.
13: Un po' meno? Vabbè, dipende.
14: 7-8 anni.
13: Ok, allora.
12: Ok, avete trovato un punto di incontro e cosa vi piace di questa festa?
14: Un po' la libertà di espressione.
13: Sì, sì,
14: soprattutto
13: devo
12: dire. Voi venite a farvi semplicemente un giro o ci sono degli eventi che vi interessano?
13: No, no, anche, seguiamo anche eventi di vario tipo, in realtà non abbiamo un target specifico, però non so.
12: Tipo i concerti, concerti,
13: concerti
14: vari artisti invitati, insomma. Anche.
12: Ecco, siete qui indecisi su cosa mangiare?
14: Cibo, esatto.
13: Esatto.
12: Di solito cosa mangiate? Mangiate qui alla festa? Vi piace?
13: Sì, di solito sì, mangiamo qua e diciamo di sì, siamo sempre rimasti soddisfatti, diciamo, dai.
12: Sì,
13: è
12: una buona scelta.
13: Sì,
12: prezzi?
13: Sì. No, dai, anche con i prezzi, diciamo, in linea.
12: In linea, ok. Buona serata allora, grazie.
13: Grazie
12: a voi.
14: Ciao, buon lavoro.
12: Grazie. Ciao, come ti chiami?
15: Silvia.
12: Silvia di dove sei?
15: Brescia.
12: Brescia quanti anni hai?
15: 33.
12: È la prima volta a festa radio o è una festa che frequenti?
15: No, sono già venuta
12: anche. Sei già venuta anche volte anche già quest'anno?
15: No, quest'anno è la prima
12: quest'anno,
15: volta.
12: Quest'anno è la prima volta. Cosa ti piace di questa festa?
15: Ma ogni tanto vengo a sentire i concerti, ho già accompagnato mio fratello.
12: Ok, ti incontro qui in libreria, come ti sembra questo spazio?
15: Molto bello.
12: Molto bello, trovi delle cose interessanti.
15: Sì, molto curato, mi piace.
12: Segui anche le presentazioni dei libri, ti capita?
15: No, quello non
12: quello...
15: lo seguo.
12: Quello, ok. Grazie, buona serata.
15: Ciao.
12: Ciao. Ciao, come ti chiami?
16: Alessia.
12: Alessia, quanti anni hai?
16: 34.
12: Di dove sei?
16: Di Brescia.
12: Di Brescia, con cosa vieni alla festa?
16: Con la metropolitana.
12: Con la metro, la trovi quindi un servizio comodo per
16: sì.
12: venire ad andare
16: sì,
12: alla
16: sì,
12: festa?
16: Sì. Almeno non devo parcheggiare,
12: esatto.
16: Posso bere tranquillamente.
12: Ok, ti incontro qui in libreria, cosa ti piace di questo spazio? Trovi delle cose che ti interessano?
16: Sì, ci sono dei titoli di libri che mi piacciono, che stavo guardando, se magari c'era appunto qualcosa... di quello che mi piaceva tra cui questo, no? C'è un po' di roba interessante.
12: Ok,
16: sì.
12: Segui anche gli eventi, tipo le presentazioni dei libri, queste cose qua?
16: In generale sì, okay. Cioè delle librerie in generale, a volte sarà Tarantola piuttosto che sì. In altri sì vado.
12: Ok, cosa ti piace di questa festa in generale?
16: Ma sia la musica che comunque il contesto in generale è un bel evento.
12: La trovi una festa comunque accessibile a tutti?
16: Sì, bene o male. Sì.
12: Non hai mai avuto problemi?
16: No, io no. Okay. Sinceramente io no.
12: Ok, grazie, buona serata.
16: Prego.
12: Ciao.
17: Allora, al 3, 1, 2, 3.

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche,

0: o neanche a farlo apposta. Finita la canzone, ecco qua l'ospite che stavamo attendendo. Abbiamo ascoltato Nazisti dell'Illinois dei Delta V, ma eccoci. Allora, ma che concerto è stato?
1: Alyosha dei Delta V.
0: No. No. Che concerto è stato, ragazzi? Emozionantissimo. Avete sciorinato un successo dietro l'altro che non ascoltavo da quando ero ragazzino. È stato veramente molto molto emozionante e ho visto tanta gente molto emozionata, ma anche voi.
1: Sì, sì, sì, diciamo che questo è, allora, parte decisamente con la volontà di non essere un'operazione nostalgia, anzi io proprio non volevo neanche fare questa cosa di uscire, riproporre un album così, non sono cose che, con tutto rispetto per chi fa queste scelte, adesso ho visto Cristiano, lei, Marlene, domani
0: era qua tra l'altro,
1: domani sì. Loro sì, portano sì. Il loro lavoro qua e quindi abbiamo scelto di fare questo show dove i primi 45 minuti sono col focus su Sempre Più Vicini, però sono tutti brani riarrangiati con un suono contemporaneo. Noi abbiamo sempre fatto così, io penso, c'è, cioè, il nostro batterista nuovo Lillo Dadone,
0: complimenti tra l'altro.
2: Grande,
0: io
2: sì.
0: Da batterista sono stato lì, guarda, dicevo,
1: no, poi più che altro Lillo fa, suona la batteria, manda le sequenze, fa i dub, canta e manda pure i video, cioè nel senso che più di così proprio
0: fare.
1: Esatto,
0: lo fate anche guidare nel tornare a casa
1: e piglia il cachet di una persona, vabbè, cosa si fa per essere parte dei Casino Royale. Però lo stesso Lillo dice, in 4-5 anni che suoniamo, non so, CRX, ho suonato 5 versioni diverse, per cui questa è un po' la natura di Casino Royale, penso che sia anche il nostro bello ed è un po' la prova che alla fine i pezzi, gli immaginari, le narrazioni, quando sono valide, contemporanee, non invecchiano. Poi il vestito che ti metti dipende, no? Dipende un po' dalla stagione.
0: Chiaro.
1: Però all'inizio dico sempre questa cosa, questo è un racconto scritto 30 anni fa che comunque parla ancora dell'oggi, e questo è il motivo per cui mi sono reso disponibile a fare questo tour celebrativo, si chiama celebrativo. Poi nel concerto la prima metà è Sempre Più Vicino e poi alla fine passi un po' da Polaris, hai Fumo, poi hai due hit come Royal Sound e CRX, ed è una narrazione secondo me abbastanza coerente, cioè coerente dall'inizio alla fine. Più che effetto nostalgia, secondo me quello che io percepisco è l'orgoglio di un senso di appartenenza e la felicità di ritrovarsi anche un po' gasati a un certo punto dopo tanti anni, e percepire che quel fuoco che abbiamo avuto dentro c'è ancora sotto, no?
0: Certo.
1: Malgrado ognuno si ritrovi, come dire, più grande, con qualche chilo in più, senza capelli o quei capelli o quei capelli grigi, quei figli, è una delle cose che più mi fa godere, quando alla fine del concerto viene qualcuno a salutarmi, di fatti scendo invece di andare a riprendermi, vado sempre un po' in mezzo alla gente perché incontro gente, padri coi figli, madre,
0: certo. Cioè,
1: e quella roba lì è per me un valore pazzesco, perché vuol dire che continuiamo a seminare, come ho detto nel concerto, per quello che sarà il domani, perché noi magari sicuramente abbiamo forse meno energia, meno tempo davanti a noi, abbiamo più responsabilità, quindi dobbiamo capire un po' quale sarà la fase dell'atterraggio in questa vita.
2: Certo.
1: Però abbiamo una missione, che è quella che è importante, di stare vicino e formare quelli che saranno i noi del futuro, che speriamo ribaltino un po' il paradigma che adesso ci vede tutti quanti un po' in difficoltà, in apnea, un po' tanto.
0: Sì. Speriamo davvero.
2: Ma Sempre Più Vicini, che è uscito nel 95, no? Parlava già ai tempi dell'immaginario del futuro, l'iperspazio, insomma. In quanto, secondo te, guardando con gli occhi di oggi, siete stati profetici e quanto no?
1: Ma guarda, noi siamo stati... Allora, quando uno cioè ho fatto un'intervista ieri, non so se su Repubblica e sul Corriere, e il titolo era "Siamo stati profetici", ma ha subito scritto un mio amico: "Siamo a posto, è arrivato il profeta", no? Per cui ci teniamo anche i piedi per terra. Però diciamo che secondo me c'è un tipo di narrazione, dico una cosa un po' blasfema, ma fa parte del mio immaginario, no? Cioè, quando tu guardi Guerre Stellari, c'è l'impero, ci sono gli Jedi, cioè alla fine secondo me noi ci siamo un po' allineati a quella narrazione, che se uno, come dire, che ha le antennine un po' accese e pensa a quello che può succedere, meno male già anche nel 95 capivi che le cose stavano andando non proprio in una direzione rosea, no? C'è stato tutto questo entusiasmo della società dal dopoguerra, perché arrivavamo da una sorta di apocalisse, per cui speranza, benessere, un futuro, sani principi, e poi piano piano c'è stata questa illusione di avere la pancia piena, di essere al sicuro, ma alla fine chi vuole sempre di più è riuscito a sedurci, e ai tempi era il primo Berlusconi, e già vedevi comunque che c'erano, come dire, delle energie strane in giro, no?
0: Decisamente.

0: Alla fine vedo, cioè, tutto quello che è successo in Palestina è servito quel sacrificio, cioè, disumano a farci risvegliare. Ho visto l'anno scorso, come dire, le piazze riempirsi, dare un senso allo scendere per strada, cosa che era una pratica che è inutile negarlo anche per tutti noi, delle volte diciamo: ma che cazzo sto andando a fare? Ok? E invece c'è stato questo moto proprio di coscienza, neanche di orgoglio, in cui abbiamo visto mamme coi passeggini, studenti con gli insegnanti, questa moltitudine. Purtroppo credo, e qua so che parlo in un media molto schierato, ma come sono schierato anch'io, ma penso che sia fottutamente importante, più che celebrare, il continuare a dire anche dopo Genova 25 anni avevamo ragione, dove stiamo sbagliando. E invece
1: Esatto.
0: facciamo sempre molto fatica, perché siamo legati a certi immaginari, a certi schemi, che se non vengono messi in atto ci sembra di essere, come dire, incoerenti con quello che è il nostro passato guerrigliero, tra virgolette. È proprio quello di cui abbiamo bisogno, cioè, anche quando scendiamo in strada e alla fine della manifestazione succedono i casini, sono funzionali al movimento o sono funzionali a una narrazione che loro vogliono che accada? È un terreno di confronto molto delicato, soprattutto quando parliamo tra di noi, però penso che sia, come dire, fondamentale fare questi ragionamenti. Io sono cresciuto con un senso di appartenenza, ho militato in maniera indipendente in un contesto militante a Milano da ventenne, occupando una casa, cercando di avere il mio spazio che mi rappresentasse e tutto il resto. E mi ricordo quando ero alle scuole superiori e noi avevamo questa fascinazione barricadera, che un mio professore mi disse: guarda, noi ci abbiamo rischiato la vita, abbiamo portato via delle vite anche. E quando c'è lo scontro diretto, quello militare, alla fine loro purtroppo nel rapporto di forza hanno sempre ragione, per cui dobbiamo trovare altre strade. Se a me sembrava un po' uno che volesse spegnere un entusiasmo, e invece col senno di poi penso che dobbiamo trovare altre strade, perché se no non riusciamo ad andare oltre al movimentismo, che è importante, però poi alla fine le cose vengono decise nei comuni, nei collegi delle scuole, in Parlamento. Quindi quanto sarebbe figo avere gente come noi, i nostri figli che vanno a Roma preparati, non pensano che la politica è come mettere il culo
1: Certo.
0: in un'azienda statale, in un posto di lavoro statale con un tot di privilegi. Noi dobbiamo fare questo salto di qualità, perché sennò lasceremo sempre poi, come dire, l'opportunità di decidere a chi ha come priorità il business, che sia di destra o di apparente sinistra.
1: Apparente sinistra,
0: Esatto, perché
1: esatto.
0: comunque non, cioè, sappiamo benissimo noi che ci siamo sempre messi da un certo punto di vista ad osservare, come dire, come andavano le cose, che la sinistra in Italia, quella istituzionale, ha delle grandi responsabilità,
1: Ha
0: no?
1: voglia, ha voglia.
0: Scusate, mi sono lasciato
1: No,
0: andare su.
1: no.
0: Sai, io arrivo a Radio Onda d'Urto, mi sembra di essere
1: Certo.
0: politico per forza, ma sono contento di esserlo.
1: Alyosha, quanti anni era che non venivate alla festa di Radio Onda d'Urto?
0: Allora, io ho un ricordo, era un'altra location e c'era un impianto bianco, che era un impianto che sembrava un sound system, per cui con i bassi medi, gli alti, tweeter, una roba del
1: Sì.
0: genere, che suonava benissimo, che io poi negli anni avevo chiesto quale fosse il service che ce l'avevo, perché quando poi ho cominciato a fare drum and bass così era un impianto pazzesco. Tantissimi anni, a un certo punto ho anche pensato che ci fosse, sono sincero, un po' un pregiudizio nei nostri confronti, soprattutto dopo che a un certo punto noi abbiamo avuto, cioè noi, io in prima persona, una polemica del cazzo con i Pancras, perché lavoravo a DJ TV, qua mi levo questo sasso dalla scarpa, e loro mandarono un video dove c'era anche Luca dei 99 e non era Tele Alyosha. Io ho guardato il video e ho pensato che dovesse andare in una parte di programmazione che era, come dire, dedicata alle cose italiane, non in heavy rotation, ma la televisione commerciale.
1: Certo.

0: Quella fu un'opportunità per loro per creare una polemica gigantesca sul fatto che io, che magari ero anche pseudo compagno, avevo censurato il video perché forse c'erano degli investitori. Quella cosa mi aveva fatto molto male, perché penso che molte volte il movimento alla fine è stato molto fratricida. Da questo punto di vista, tutti pronti a puntare il dito, a giudicare così. E mi ricordo un'intervista che avevo fatto per radio, perché loro chiaramente avevano cavalcato mediaticamente questa cosa per fare promozione. Mi ricordo un'intervista alla radio, mi diceva: "Ma come? Proprio tu, cazzo, che hai fatto quello che hai fatto, adesso censuri così?" Io ci rimasi molto male. Per cui, dopo quell'esperienza, ho pensato che non veniamo mai invitati perché ci fosse stato uno strascico, no? E invece sicuramente sono io che mi sono fatto i miei viaggi, però sono sincero, era tanto tempo, mi ha fatto un casino piacere tornare, anche perché cioè, vedo un paio di situazioni che hanno fatto veramente un salto di qualità dal punto di vista professionale. E questo festival è uno di quelli, come il festival che c'è a Padova. E prima parlavo con uno dei ragazzi del Leo che mi ha chiesto se siamo disponibili a suonare in un evento. Io gli ho detto: "Guarda, volentieri, vorrei anche capire il motivo per cui suono, cioè se suono alla memoria di qualcosa o qual è il progetto." E alla fine penso che guardo a questa radio che fa la radio durante l'anno, promuove determinati temi, fa un certo tipo di aggregazione, ha un ruolo, come dire, di riflesso con la sua comunità di attivisti in questa città, e una volta all'anno fa un festival della musica, per cui puoi anche, come dire, essere un po' più liquido e una volta all'anno fare un festival a Milano di cibo, di vino, di bike polo, che sono tutte le attività che erano dentro il Leo, senza per forza dover avere 1 milione di metri quadri, cioè se non ce la fai poi averle. Per cui, cioè, secondo me, Radio Onda d'Urto è un modello, no? Cioè, un modello, è un esempio virtuoso di una situazione che non ha perso, ma nel pallottoliere io la vedo come dei punti portati a casa. Prego.
1: Ti ringrazio. Io ti volevo chiedere anche, alla fine avete ricordato Michele, che è scomparso da pochissimo. Noi, come credo tu sappia, questa festa di quest'anno, questa edizione, l'abbiamo dedicata al nostro Jean-Luc che ci ha lasciato a settembre, poco dopo la fine della festa dell'anno scorso. Due persone che hanno lasciato il segno, e ho visto molta emozione sul palco. Io non so se tu avevi conosciuto Jean-Luc, se forse non era ancora della redazione l'ultima volta che avete suonato
0: No,
1: alla
0: non,
1: festa di Radio Onda d'Urto,
0: allora,
1: forse non c'era lui.
0: secondo me non c'era, ho visto in backstage la foto di lui ai piatti, chiaramente ho immaginato che non fosse il Saddam Hussein o il Gheddafi, ma che fosse qualcuno che era andato altrove e che aveva lasciato un segno, che era diventato un vostro santino, ecco, nel senso, perché io penso che tutto sommato, cioè, le persone possono andare, ma rimane un segno, no? Nel senso, mettono, come dire, in circolo energie, lasciano un'eredità. Forse potrei dirti anche che credo nella reincarnazione, nel mio essere laico, ma comunque spirituale. Michele è una persona a tutti gli effetti di Casino Royale, anche se ogni volta che abbiamo cercato di coinvolgerlo, poi aveva una personalità così incasinata
1: Vi sfuggiva, veniva e poi andava.
0: sì. Però ci ha dato veramente tanto. Alla fine, dopo Alessio Resini, batterista, ok, che ha suonato con noi per un breve periodo nel nostro progetto Reggae, è la prima, cioè, è il primo royale che fa questo grande salto, per cui è veramente strano, no? Nel senso,
1: Certo.
0: Però indubbiamente quando succedono queste cose rimangono solo gli aspetti belli e le persone vivono nel ricordo delle cose che hanno fatto, nel segno, nella battuta, in quello che è, come dire, quello che hanno generato come energia, nel bene e nel male, però secondo me alla fine rimane molto il bene, ecco.
1: Aliascia, noi purtroppo ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo è quasi alla fine. Ti chiedo un'ultima cosa, se hai voglia di farci un jingle per Radio Onda d'Urto che poi noi utilizzeremo durante la festa ma anche nel resto dell'anno. Quello che vuoi tu, state ascoltando Radio Onda d'Urto, sono Aliascia, quello che vuoi.
0: Ok.
1: Quando vuoi.
0: Warning, warning, attenzione. Casino Royale torna in trasmissione, questo è Radio Onda d'Urto. Keep it locked on these frequencies.
2: Bellissimo.
1: Fantastico. Grazie mille.
0: Grazie a voi, ragazzi,
1: per essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Complimenti davvero.
0: La canzone che mi persegue
1: di stasera.
0: Come dice Geppi, è la Should I Stay, Should I Go dei Casino Royale. Devi fartene una ragione.
1: Eh sì, eh sì. Grazie ancora e un abbraccio.
0: A voi, grazie mille.

0: visto. E noi vi dobbiamo salutare, grazie ancora Alyosha per essere stato con noi, vi dobbiamo salutare perché questa trasmissione è giunta al termine. Non ci vediamo domani perché ci vediamo oggi, tra poco.
1: Tra pochissimo.
2: Si dorme mai qui?
0: Non si dorme per 18 e passa giorni, ma ne sono già passati 5, quindi siamo a buon punto, direi. Ma
1: dormiremo dal 23 sì. in poi, chi se ne frega adesso.
0: Esatto,
1: dormiremo. Dormire e dormiremo.
2: Dormiremo, puntini.
0: Dormiremo. Grazie a tutte e a tutti per essere state all'ascolto e ci vediamo in festa tra un po' di ore. Ciao.
2: Stasera.
0: Ciao. Relax. Quanto ci costa mantenere l'astronave sulla rotta giusta? Chiringuito.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: resti, guarda, tutto a posto. Da quel che vedo invece tu l'opposto. Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura che...
1: No!

0: I giornali radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16, 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

momento non parlo a certi individui. Per questo all'ultimo piano sto solo con i miei amici. Do peso a stile e cultura, mantengo i giusti equilibri. Ho speso sia per collane che per collane di libri.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: www.radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: La festa di Radio

rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

approfondimenti di Radio Onda Adulto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda Adulto.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Veramente di Enzi stiamo parlando. Non ha mai fatto neanche un disco d'oro. Solo buono col freestyle quello lì, ragazzi.
1: Ma chi, raga, Enzi? Ma quello non fa più un euro. Ma poi nell'album cos'è che dice il disco dell'anno?
2: Yeah.
1: Sì, nel 2005 poi.

0: spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026.